0: Dance with us.
1: Dance with us.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: You're listening to Dance With Us.
0: Dance With Us. Be a part of the musical transformation.

0: You were listening to Dance With Us with Lost Frequencies. We'll be back tomorrow at 1 a.m. Stay with us.
1: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché?
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Touch the Sky, cantava Sonic nell'anno 2000. Questa canzone si chiama Sky. Ha! Bene, e noi siamo pronti per toccare il cielo con un dito, come diceva questa canzone, con una nuova puntata di Albertino Every Day. Che poi non lo toccheremo mai il cielo con un dito, con una puntata di Albertino Every Day. È la prima bugia di oggi. Ciao, sono Albertino. Hai toccato il cielo?
1: Adesso sì, adesso.
0: Col dito, vai, tocca il cielo, vai. Albertino Every Day.

0: E siamo qui, e sono qui come sempre con tutta la cumpa. Tutta la cumpa,
1: sì.
0: Com'è?
1: È anni 90, ma va bene.
0: Sì, sì. È un po', è anche 80 direi, Mario.
1: Anche 80, sì.
0: La cumpa, non è... È un po' paninaro anche come termine, però sì. Come tutte le cose vintage può tornare di... Riproponiamolo, ragazzi, cioè tanto tutto vintage, cover, la moda nell'abbigliamento. Ciao, sono...
1: Ma Mario? No, scusa, devo fare subito la spia, perché da quando abbiamo iniziato il programma Ale Lippi è sempre al telefono e non si è degnato di alzare lo sguardo ancora una volta.
2: Ma io, ragazzi, sto lavorando per voi, in realtà.
0: Guardi le donnine,
2: sto lavorando per voi, per i social di albertino.everyday. Sto lavorando anche per quello che dovremmo dire tra poco.
1: Devo confermare

0: Questa cosa
1: non ci crede nessuno. Sì. Mercoledì 22 luglio
2: è già la seconda volta che Mario parla male di me alle spalle, strumenta
0: alle spalle.
1: Ma no, ma noi parliamo male di te anche in faccia, non è, da sempre ormai, cioè è il nostro sport preferito, figurati. Allora, caro Alessandro Lippi,
2: buon pomeriggio
1: anche a te. Sei presente? Sei
2: certo che
1: pezzo?
2: Sono presente, non mi vedi con questa bella t-shirt color arancione vintage?
1: Sì.
0: È macchiata,
1: sì.
0: Alberto, è macchiata, sì, macchiata,
1: beh, certo. Sì. Allora, ci siamo un po' tutti, c'è anche Shorty.
3: Oh, ciao Albe.
1: Ascoltami, alle 19.
3: Sì.
1: Cosa fai oggi?
3: No, guarda, io non ho granché da fare, quindi
1: dobbiamo parlare alle 19.
3: Parliamo, poi magari se vuoi ti offro anche un kebab.
0: Sì, che dal 2019 sì, che sì, proprio parlare.
2: Proprio
0: dal 2019.
2: Proprio la persona giusta poi per offrirgli un kebab.
1: Proprio io non è proprio il mio genere. C'è la Ginger. Ehi, hey, io

0: Buon pomeriggio Ginger, che bello. Oggi ci siamo sentiti al telefono io e la Ginger prima del programma e perché alla Ginger gli hanno dato un telefono nuovo, abbiamo il walkie talkie adesso in radio. Sì, la nostra direzione, anzi vi ringrazio perché sono stati così carini.
1: E come vi parlate con il walkie talkie?
0: Mi senti così, perché l'idea iniziale
2: era Alberto.
0: A te passo la linea Gino, è bellissimo.
1: Ma scusate, avete l'ufficio vicino, non potevate parlare di persona?
0: Ma adesso poi da settembre avremo anche il bicchiere col filo, perché sono tutte novità tecnologiche
1: Poi quella roba lì era vera, non ci credeva nessuno.
0: Col bicchiere col filo tu non hai mai parlato.
1: Esatto, no, ma...
0: Comunque, allora, nella puntata di oggi avremo degli ospiti. Abbiamo il fratello di Yamin Yamal, dovrebbe essere perché è l'ospite preferito di Shorty, vero?
3: Ma magari se venisse qua quel bimbo così carino.
0: Non viene?
3: No, non può.
0: Ginger, non viene neanche Cucureglio.
2: I genitori non hanno firmato la liberatoria.
0: Cucureglio invece non neanche lui.
1: Solo se gli mettiamo una batteria a disposizione, perché lui suona la batteria, l'ha suonata anche alla festa a Madrid per la Coppa del Mondo, quindi quella è la condizione.
0: Quindi, voglio dire, magari non parliamo di calcio, ma parliamo di musica. Se è batterista,
1: a voglia.
0: Noi siamo una radio dance, urban, ritmica. Cioè, abbiamo qualcosa in comune, no? Di cui parlare.
1: Sì.
0: Vabbè, comunque, amici ascoltatori, noi anche oggi, con un gesto di grande generosità, per mandarvi in vacanza felici, abbiamo pensato di farvi un piccolo regalo. Vi regaliamo un gadget richiestissimo che si chiama il parasole di M2O, che va posizionato sul parabrezza in una giornata di sole, possibilmente, altrimenti che cosa pari se non c'è il sole? Ma qui di sole ne abbiamo in abbondanza, cioè l'unica cosa che non manca ormai. Questo è il primo regalo. Poi c'è un'altra serie di gadgets che non sto ad elencarvi. Il numero per partecipare al Play With Us è sempre lo stesso: 342 65 43 210.

0: In the Ocean House. House come genere musicale, beh, non direi proprio. Era Jubel, non era proprio house music, era dance pop. Però la canzone si intitolava Ocean House. Adesso chiudete gli occhi, non se state guidando ovviamente, e pensate a una casa sull'oceano.
1: Ah, bella.
2: Magari.
0: Bella lì,
1: Che bucata entra là.
0: Quanto viene? Quanto viene, scusi?
3: Dipende dov'è. Dov'è? Los Angeles?
0: L'oceano, una casa sull'oceano? Sì.
3: L'oceano, Saint-Tropez, no.
0: Ci sono tante case sull'oceano, tanti oceani, no? Cioè tanti luoghi bagnati dall'oceano dove potrebbero esserci delle case molto belle,
3: le più
0: no?
3: Care Malibu, mi viene da dire, no? California, Malibu, quelle spiagge lì di Baywatch, quelle case, purtroppo anche quelle che sono bruciate un paio di anni fa. Erano le palafitte, no? Pacific Palisades erano molto care, molto ambite.
0: Molto care, sì. Allora puntiamo a una cosa meno alta, diciamo. Anche se siamo partiti da questa canzone che si chiama Ocean House, però allora scordiamoci la Ocean House.
1: La cosa cantina, prendiamo la cantina, va benissimo.
0: La cantina, Mario, la così cantina. Basso vuoi andare.
1: No, Mario,
0: ma no,
1: cioè,
0: ma scusa,
1: un po'.
0: Allora, ipotizziamo di comprare una casa al mare, no? Abbiamo un listino prezzi di case al mare in luoghi dove costano meno?
3: Guarda, l'ho chiesto ad un sito internet di cui non faremo pubblicità, ma è una piattaforma immobiliare molto rinomata, molto famosa, quindi una fonte molto affidabile.
1: Cioè, quindi stiamo dando un servizio a qualcuno che magari in questo momento dice: ma sai che quasi quasi la vado a comprare.
3: Secondo questa piattaforma, la Calabria e in modo particolare la provincia di Cosenza sarebbe il luogo dove poter acquistare una casa vista mare a prezzi molto contenuti. Non so se vi risulta.
0: Facciamo un esempio.
1: Tipo dove?
0: No, non lo so perché io non ho mai chiesto.
3: Corigliano Calabro. Scusami, Corigliano Rossano, Cariati, Monte Giordano, Rocca Imperiale. Queste provincia di Cosenza, ad esempio, sarebbero località, comuni, vista mare, dove acquistare una casa sarebbe molto economico. Si parla di
0: facciamo
3: cifre...
0: un esempio, Corigliano Rossano, per esempio. Siamo sul mare?
3: Siamo sul mare, secondo questo importante...
0: Ma Corigliano, Mario, scusami, esatto. A parte che Corigliano è il paese dove è nato Gattuso, tanto per cominciare.
1: Esatto.
0: Non è in zona Cleopatra?
1: No, bravissimo, bravissimo. E tu devi andare, mi sembra, se non sbaglio.
0: No, io non devo andare.
1: Non deve...
0: A Cleopatra?
1: No, Corigliano Calabro.
0: Ah, sì, da quelle parti ci siamo andati insieme anche tante volte,
3: esatto.
0: No?
3: Quindi ti fai tenere l'agenda da Mario, Alberto, no, questa è la notizia.
0: Lui non si ricorda delle sue serate, si ricorda delle mie.
1: No,
0: capisci?
1: Ma pensa che io devo andare a Cariati invece, quindi sì, siamo lì vicino.
3: Perfetto. Allora, spulciando in questo importantissimo sito immobiliare, Corigliano Rossano e Cariati, dove andrete tra pochi giorni, sarebbero due comuni vista mare. Voi confermate che siano vista mare?
0: Sì.
3: Nei quali sarebbe possibile comprare una bella casa vista mare con un prezzo anche molto inferiore ai 1000 euro al metro quadro.
1: Alberto!
3: Secondo questo importante
1: ho un'idea.
3: Sito.
1: Sì. Tu compri una casa a Rossano Calabro, io la compro a Corigliano. Una sera vieni tu da me, io una sera vengo da te e facciamo le cene.
0: Allora eravamo partiti dalla villa sull'oceano. Vabbè, comunque la Calabria è bellissima, ragazzi.
3: Così via.
0: A parte gli scherzi, ci sono dei posti meravigliosi in Calabria. Sto qui. Io non è che
1: vero.
0: Il problema è che noi ci siamo andati tante volte e non abbiamo avuto tanto tempo per andare anche al mare di giorno. Però. Quelle poche volte che mi è successo ho visto dei posti molto belli, molto belli.
3: Falerna, ad esempio, in provincia di Catanzaro, avrebbe gli stessi prezzi, secondo questa importantissima piattaforma. Caulonia, in provincia di Reggio Calabria. Sellia Marina, in provincia di Catanzaro. Poi anche Bernalda Metaponto, che
0: la
3: in realtà
0: Bernalda,
3: però
0: sì.
3: È in provincia di Matera.
0: Fa abbastanza effetto vedere, no? Per noi che a Milano... che è la città più cara d'Italia, dove ci sono dei prezzi ingiustificati, secondo me, vabbè, vedere che un appartamento a Corigliano Rossano costa di 100 metri può costare intorno a 62.000 euro.
3: Questo dice, questo è importante sito.
0: Poi magari non è vero, però anche se fosse 100, voglio dire, sempre rispetto a prezzi ai quali siamo abituati noi qua.
3: Questo sito molto affidabile, un brand molto famoso di immobiliare, ha incrociato i dati basandosi sulle località marittime bandiera blu. quindi racconta dove acquistare una casa in modo economico e vantaggioso con un mare molto bello davanti. Quindi mi fido abbastanza di questa piattaforma. Poi magari gli ascoltatori potranno smentirci come sempre, ovviamente.
2: Vabbè Mario, ci vediamo a Rogito allora, ok?
1: Io porto la friggitrice comunque.
2: Va bene.
4: M2O.

0: The Sun era Ugel insieme a Ultrana Tay su M2O fino alle 19. Anche oggi abbiamo appena cominciato, abbiamo già venduto due case in questa nuova puntata di Albertino Everyday Immobiliare.
1: È vero, sarebbe un bel business, secondo
0: me. No, è così, no? Prima abbiamo scherzato su case sull'oceano, poi siamo andati in Calabria dove le case sono abbastanza, diciamo, abbordabili, sono accessibili perché hanno dei costi molto bassi. E se non sbaglio, Ginger, alcuni ascoltatori si sono chiesto di vendere la casa.
2: C'è chi vende e c'è chi la sta acquistando proprio in questo periodo.
1: Vedi, bene.
0: Cosa vogliono da noi?
2: Allora, o se aiutiamo, c'è una percentuale, ci hanno dato una percentuale se aiutiamo a venderla intanto. E poi
0: non
2: Fabio
0: prenderla.
2: Invece Fabio sta firmando, sta facendo il rogito in questi giorni, 160 metri quadri a 100.000 euro.
1: Dove?
2: Accesso spiaggia.
1: Dove?
2: Sellia Marina.
1: Vedi, proprio una delle località che abbiamo detto prima, ma è fantastico.
0: In Calabria. In Calabria, vedi.
2: In
0: quindi
2: Calabria.
0: È una conferma.
2: Beh, un bel momento. Mi trasferisco. No? Posso fare smart, Alberto?
1: Quindi aspetta, 160 metri quadri, vista mare, quanto mila euro?
2: 100.000, 160 metri quadri, accesso spiaggia.
0: Si va in Calabria.
1: Dai, Alberto.
0: Si va tutti in Calabria.
1: Ma certo. Non è male. Ma io mi propongo come venditore.
2: Pure. Di case?
1: Sì, un anticipo di 50.000 e poi ci penso io.
0: E poi scappi. Vabbè, ci sentiamo tra poco.

0: Le 5 e mezzo e questa è la festa latina di M2O, sembra di essere... no, invece no, era Daddy Yankee. Tra l'altro non ho detto in apertura che questa è l'ultima puntata di Albertino Everyday, poi io non ci sarò più.
1: Dove vai?
0: Mi ritiro completamente. Va. No, perché ho pensato a Daddy Yankee, no? Non è vero quello che ho detto poco fa. Sì. Però Daddy Yankee ha detto, nella sua carriera, ha detto 30 volte che si ritirava, poi ha ricominciato.
2: Sì.
0: È un furbo, è lui, no? O ricordo
2: sì,
0: male.
2: Sì, è lui, Albert. Quando ha deciso di ritirarsi, da lì scoppiò un po' anche la sua famiglia, divorzio, cose del genere. Quindi si è ritirato anche per mettere un po' a posto la situazione familiare e adesso sembra essere a posto, nuova rinascita
0: però,
2: per Daddy Yankee.
0: Però non però... vale dire mi ritiro così tutti no. ti vengono a vedere.
2: Esatto.
0: Questa è la mia ultima data, no?
2: Esatto,
0: come se Fargetto
2: sì,
0: domani dice questa
2: è l'ultima
0: data. Lui ha
2: fatto proprio un tour mondiale, ultimo tour mondiale, l'aveva annunciato.
0: Sì. Sai quanti ultimi tour mondiali di gente che poi non ha mai smesso,
3: esatto.
0: visto?
3: Tra l'altro aveva detto che si sarebbe ritirato per fare vita, perché aveva trovato la fede, no? Per fare vita un po' religiosa, se
0: sì,
3: non sbaglio.
0: Vero.
3: E confermo che lui comunque nuovi concerti li apre dicendo al pubblico che comunque Gesù è il cammino, quindi durante i concerti lui predica, quindi ha unito l'utile al dilettevole tornando sul palco, ecco.
0: Va bene, comunque adesso invece torniamo a cose più leggere ai mondiali di calcio. Avevo visto che
4: vedo che ti sono rimasti proprio nella testa. Bene,
0: cos'hai da ridere? Perché, cosa c'hai da guardare?
4: Bello che parli di calcio, dei mondiali, bello,
0: cioè, tanto
4: bello.
0: Non lo farò più, lo sai, no? Ho parlato solo di mondiali, poi quando ricomincia il campionato basta,
4: da settembre stop.
0: Lascio a voi che siete gli esperti, che poi non siete neanche esperti. Però io volevo parlare di scommesse, perché alcuni personaggi molto in vista si sono vantati di avere scommesso. Avevo visto Drake che avrebbe scommesso per l'Argentina $1 milione.
3: Infatti.
0: E gli è andata male, eh?
3: No, ma tra l'altro Drake, non so se vi ricordate, abbiamo parlato spesso in questa bellissima trasmissione che dicono che porti un po'...
0: bellissima trasmissione...
3: Dai, diciamocelo.
0: Normale, dai, non è bellissima.
3: Porta un po' sfiga perché Drake di solito non
0: vince
3: mai.
0: Infatti ci ho pensato.
3: Ha puntato $1.5 milioni sull'Argentina, che per uno che ne guadagna 78 milioni all'anno, come nell'ultimo anno solare, sono spiccioli. Abbia puntato sulla vittoria dell'Argentina, ovviamente ha vinto la Spagna.
4: A quanto stava la scommessa?
3: No? Non lo so. Vabbè. So solo che la vittoria della Spagna era data a 1,65 e una famosissima porno star che si chiama Mia Khalifa, che di soldi ne guadagna...
0: Famosissima, insomma...
3: Famosa, 28
0: per
3: milioni.
0: Per voi che consumate è famosissima, per noi persone normali...
3: Io e Mario siamo tra i 28
0: milioni... Cioè Mario non
3: milioni.
0: La conoscevo, no, per farti un esempio.
3: No. Io e Mario siamo tra i 28
0: no,
3: milioni
0: Mario.
3: Di follower.
0: Tu dici che
3: Instagram.
0: Mario fingeva di non conoscerla, certo, quando ha parlato con me
3: certo,
0: poco fa.
3: Siamo tra 28 milioni
0: di follower. La conoscevi
3: o non
0: la conoscevi, Mario?
4: La conoscevo, l'ho vista un giorno.
0: Dove l'hai vista? Un giorno.
4: A Marcempione l'ha vista.
0: Dimmi la verità.
4: Vabbè, devo dirti la verità, non la conoscevo.
0: Oh.
3: Ma questa è una grave mancanza però,
4: Sì,
3: è una
0: sì,
3: grave mancanza.
0: La conoscevo io, figurati.
3: Ecco, e lei invece ha scommesso $1 milione sulla Spagna, che era data 1,65. Quindi vuol dire che la vincita netta di Mia Khalifa è stata di $650,000. Quindi al milione scommesso ne ha aggiunti altri $650,000 e così via. Un altro molto famoso che ha pubblicato la sua scommessa online è Conor McGregor, l'ex lottatore,
4: sì.
3: Che invece lui ha puntato, leggo, $100,000 sul 3-2 dell'Argentina, quindi anche lui ha perso $100,000.
0: Se non
3: dollari.
0: Sbaglio è tornato sul ring e ha preso le mazzate dopo pochi
4: brutto.
0: Secondi,
3: sì,
0: no?
3: È tornato sul ring perché evidentemente ha finito i $54 milioni guadagnati
0: sì.
3: nell'ultimo anno prima di ritirarsi.
0: Ma non credo, dai.
3: appunto, quindi non so perché l'abbia fatto.
0: Comunque, secondo me, $54 milioni in un anno per vivere, secondo me sono sufficienti.
2: Ci stai dentro.
4: Come secondo me sono sufficienti.
0: Sì. Beh, secondo voi, allora, facciamo un gioco. Ginger! Allora, qual è la cifra ideale che tu vorresti avere mensilmente per vivere veramente bene?
3: Vai.
5: Borse escluse?
3: No,
0: che borse escluse?
3: Una cifra.
1: 5.000 euro.
0: Appena?
1: Dai,
0: ma che barbona sei?
1: Ma no, va bene, ma andrebbero bene.
0: Ma no, ma puoi anche esagerare. Io
1: se posso esagerare,
3: no, però, esagera ragionando in un...
1: In che cosa?
3: Verosimile, dai.
0: Ma come verosimile? Stiamo parlando di cose...
1: Allora, se è verosimile, a me basterebbero 5.000 euro. Se è verosimile, per lavorare.
4: Leggere così, va bene lei.
0: Cioè, al giorno, giusto?
1: Al giorno, ovviamente.
3: Io 10. No,
0: al mese, 10.
1: Al mese.
0: 10. Tu 10.
3: Io 10, bello tondo. 10.
4: Beh, 10.
3: 10 al mese, belli tondi, dai.
4: Sì.
3: Vanno bene.
1: Te, sentiamo... Alberto?
0: Io?
3: dai.
4: Ma io sentirei gli ascoltatori. Cosa dici?
3: No, scusa, dai.
0: Io sento McConnor e poi vi chiamo.
3: Sì,
0: dai,
3: facciamo. Ma per sognare, dai, per
0: sì, sogniamo. 342 6543 210.

Stanno arrivando diversi messaggi al 342-6543-210, poi li ascolteremo. Adesso vi comunico, magari lo sapevate già, che questa era la versione della canzone degli Earth, Wind & Fire dei Black Box, 1990, M2 Hold delle 5 e mezzo, era

0: M2O, hit estiva, hit primaverile, hit invernale, hit. Hit del 2026 sicuramente. M2O e la radio hanno scritto e mandato audio tanti ascoltatori, vero Ginsh?
1: Sì, agli ascoltatori piace sognare.
0: Eh sì, ma infatti io quando ti dico esagera, perché se dobbiamo sognare, dobbiamo sognare in grande, no?
1: Hai ragione anche te.
0: Sei stata bassa,
1: sì,
0: prima.
1: Sì, sono stata però bassa, sì.
0: Molto bassa.
2: Allora, 5.000 euro da Ginger, più 3.000 miei personali, sono 8.000. Io qua a Vasto ho tutto pagato, mi propongo di mantenere la Ginger a distanza.
3: Dai!
2: Faccio un bollettino tipo Ampas, faccio una donazione, 5.000 euro. Così, senza nessun interesse, un mantenimento amichevole, amichevole.
0: Ho capito, ma sì, se ci metti sì, 5.000 lei...
2: Non al giorno, 5.000 euro al mese. Sempre Marco Davasso.
0: A me non mi quadra questa situazione. Perché
1: mi vuole mantenere per 6 mesi?
0: Sì, ti vuole mantenere, ma tu ci devi mettere i tuoi 5.000, quindi non va bene.
1: No, lui me li mette per me.
0: Ah, lui li mette?
1: Sì.
0: Ti ho detto che sei stata bassa.
4: Ciao Walter da Ponte Bugianese, Toscana. A me 4.000 andrebbero bene, ti levi tante piccole soddisfazioni invece che questa miseria che si prende di solito. Albe, dici quanto prenderesti?
5: Ciao ragazzi, Mattia da Treviso. No, io con i 5.000 euro penso che ci pagherei soltanto paio di persone che lavorano sul mio yacht, quindi
0: bravo, questo mi piace.
5: Sono i 12-13 mila euro al mese per fare proprio la vita da, ecco, da re.
0: Sì, ma 12 mila al mese lo yacht non te lo compri, neanche lo affitti.
6: Ciao, a me basterebbero 1.500 euro al mese. A 53 anni vivo felice tutto il resto della vita. Ah, e poi bello, faccio volontariato per aiutare gli altri.
0: Bravo. Ma che bello, Simone. Che bella, che brava persona.
3: Un ragazzo umile.
7: Beatrice da Roma. Allora, se dovessi lavorare ne vorrei 40-50 al mese.
0: Giusto.
7: Senza, quindi ci aggiungo la fatica del lavoro, senza lavorare 10-20.
3: Giusto, giusto. Ah, okay. Ottimo ragionamento questo,
7: Ma
0: allora, questo l'abbiamo già sentito. Vabbè, questi sono un po' di messaggi che sono arrivati. Ed è bello sognare ogni tanto, no?
3: Se no che ci stiamo a fare qua.
8: È giusto, bisogna sognare, giusto.
0: Vabbè, allora ci sentiamo tra poco. Questa è M2O.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Vince Adriana di Latina.
3: Ma no!
4: Ma come?
3: Sì. Cioè, mi hai rovinato tutto.
2: Sì. Ma... l'ho fatto apposta perché devi smetterla. Va bene?
3: Aspetta, fammi fare una trombata almeno.
4: Vai, vai.
2: Niente canzoncina per Adriana di Latina.
4: No, zero.
2: Niente Adriana. Musica latina per Adriana di Latina.
4: Adriana.
2: Però la base è latina, per sì. Adriana di Latina. Allora, sentiamo se è collegata con noi, perché sto per regalare ad Adriana di Latina allora, il parasole di M2O, richiestissimo. Lo zainetto di M2O, portachiavi di M2O, il frisbee di M2O e gli stickers. Adriana, ci

0: Lei?
1: Sì, eccomi.
0: Eccoti, come stai?
1: Tutto bene, grazie.
0: Stai facendo questo per tuo marito?
1: Sì.
0: Ma lui dov'è, sì. Scusa?
1: Sta qui con me.
0: E perché ha mandato te?
1: Ha mandato me, dici chiama tu.
0: Dici chiama tu che magari riesci più a convincere o sei più fortunata.
1: Sì.
0: Allora, quindi questo è un gesto d'amore nei suoi confronti. Come si chiama Adriana, tuo marito?
1: Davide.
0: Davide, è lì?
1: Sì, sì, sta qui.
0: Me lo puoi passare un attimo?
1: Sì.
0: Grazie. La casa è grande, mi sembra.
2: Sì, è lunga.
0: Certo. O hanno il walkie-talkie anche loro, Ginger, come noi? No.
3: Davide.
4: Pronto?
0: Eccolo, okay. Dove eri Davide, scusa?
4: Stavo della sentinella radio, Albertino. Cavolo,
0: stavamo
4: parlando. Riesco a parlare con te, finalmente.
0: Ma perché hai fatto chiamare Adriana, scusa?
4: Perché io mi vergognavo. Sono timidone.
0: Vabbè, dai, comunque abbiamo questo regalo a questo punto per voi, visto che ha chiamato lei, e dividetevelo, non so, fate quello che vi pare. E niente, grazie allora per aver scelto M2O e per averci iscritto, ok?
4: Grazie tante.
0: C'è buona qualcosa che mi volevi dire, Davide?
4: No, ti seguo. Io quando sento a te, ti seguo quando ero giovane. Facevo le prime armi quando lavoravo, che faccio il fuoco io, no?
0: Sì.
4: E mettevo sempre Radio DJ, sentivo sempre.
0: Ok. Posso chiederti quanti anni hai adesso, Davide?
4: 44.
0: Ma sei ancora giovane.
4: Sì, diciamo.
0: Va bene.
3: Quando ci ascoltava all'inizio, Alberto sapeva fare soltanto le uova al tegamino. Adesso invece fa dei pranzetti pazzeschi. Grazie.
0: Adesso
3: a te.
0: Sei chef in un ristorante?
4: No, io adesso faccio le menze universitarie. Sono la menza universitaria.
0: Faccio il capo
4: cuoco, diciamo.
0: Bene. Sono contento di aver parlato con te, Davide. Salutami Adriana e buona serata.
4: Grazie tante.
0: Grazie a voi. Ciao.

0: E quindi già queste cover un po' di anni fa, non è una cosa recente. Call on Me dal 2004 era Eric Pritz, fratello di Acud Pritz.
1: Ma guarda che non diceva Call on Me, diceva Alberti! Alberti!
0: Cioè tu pensi di aver fatto una battuta che fa molto ridere, poco ridere o zero ridere?
1: No, io e Shorty eravamo d'accordo su questa cosa.
0: Su questa battuta?
1: Sì, eravamo d'accordo.
0: Complimenti, bella combinazione.
2: Ma il fatto che io non lo sia d'accordo dovrebbe rivalutare la mia posizione all'interno di questo programma, non trovi?
0: In effetti sì, però purtroppo...
2: Dici, ormai sono compromesso.
0: Sei quello che sei. Comunque vabbè, Eric Pritz, svedese, una volta era un amichetto della Swedish House Mafia, se vogliamo proprio fare... un po' di storia, un po' insomma il nostro lavoro che doveva essere dei DJ che parlano di musica e poi alla fine parliamo solo di cagate. Questa è una cosa che mi va giù.
2: Lui, come sai, era il quarto della Swedish House Mafia originale, poi per la sua paura di volare ha deciso che avrebbe preferito stare in Svezia e non partecipare al successo mondiale.
1: No, ma non credo sia quello il motivo.
2: Sì, è andata così.
0: Sì, però poi vedo che si muove.
2: Lui ha fatto un percorso, ha vinto questa paura e dopo tantissimi anni è riuscito anche ad avere successo nel mondo proprio perché ha vinto un po' questa sua fobia ed è riuscito a volare. E adesso la vive un po' meglio, diciamo.
0: Pensa, se tu avessi paura di guidare la macchina non verresti mai in radio, Ale.
2: No, ma potrei usare il treno, potrei usare il treno, il motorino, la bicicletta, il monopattino.
0: Anche questo è vero, sì.
2: L'elicottero invece, messo a disposizione.
0: Invece certe destinazioni dalla Svezia si raggiungono solo comodamente con l'aereo. Vabbè, comunque, Eric Pritz, Call on Me, l'originale era di
1: Steve Winwood.
0: Chi l'ha detto?
1: Shorty.
3: No, l'ha detto Mario Albe per...
1: Vedi come sono generoso.
2: Sì. Ma l'umiltà di questo concorrente.
0: Ma come mai?
1: Vedi?
0: Quindi vuoi tre punti o non li vuoi?
1: Ma certo che li voglio. Sì,
0: no, allora chi l'ha detto? L'ha detto Shorty, scusami.
1: Non li vorrei io, grazie, no, che dai, devo recuperare.
0: Tre punti per Fagia. Allora, ma le news?
3: Dovrebbero arrivare, Albe.
1: Sai come arrivavo?
0: Come arrivavo?
1: Arrivavo con monopatto, con monopattino, con casco.
0: Ma perché?
4: La targa.
1: La targa.
0: Sì, che nessuno ha e che nessun casco, nessuno... Bah, vabbè, comunque. Alla prima notizia arriva da Torino, entra nell'appartamento di una donna e, acciuffato dalla polizia, dice di essere il suo fidanzato. Ma lei nega e viene, indovina Mario?
1: Arrestato!
0: Arrestato! Oh. Reggio Emilia sfonda la vetrina di un bar per rubare, non trova denaro, ruba tutto il cibo che trova nel frigo.
1: Questo però dai, l'hanno preso, l'hanno arrestato.
4: Ormai era lì.
0: Però aveva fame a mangiare. Ortisei, spacciatore, scambia una passante per una cliente e le mette in mano una dose di cocaina. La donna porta immediatamente la sostanza ai carabinieri che identificano l'uomo. Cioè, io spacciatori che mettono in mano dosi di cocaina a sconosciuti non ne ho mai sentito.
2: No, l'ha scambiata per evidentemente che
0: ho capito, ma non è che te la regala.
4: Eh no, pagava a fine mese.
1: No,
2: magari c'era lo scambio.
1: Sì, ma l'hanno arrestato poi.
0: No, non so, ma qui c'è qualcosa che non mi quadro. Piano di Sorrento, uomo travestito da donna partecipa alla truffa del falso maresciallo ai danni di un'anziana.
1: Qui però
0: fermato.
1: Non arrestato.
0: Non lo so, fermato. Rimini, un albergatore ritrova le bottiglie di prosecco rubate e esposte sugli scaffali di un supermercato. A tradire la provenienza sono le etichette personalizzate con il nome dell'hotel. È un po' come quell'esdraio che hanno trovato in Albania la settimana scorsa.
1: E l'hanno arrestato l'albergatore.
0: Non lo so! Venezia, stupore per il delfino Mimmo. Accompagnato fuori dalla laguna per proteggerlo dal traffico delle barche, torna subito indietro.
4: Chi è il delfino Mimmo? Ma come si fa a chiamare un delfino Mimmo?
2: È il delfino Mimmo.
0: Chi l'ha chiamato Mimmo? Sto delfino?
2: Ma la mascotte della zona.
0: Mimmo.
4: Ma non è un nome da delfino.
0: Ma infatti.
2: Qual è? Ditemi un nome da delfino.
0: Flipper.
2: Franco. Flipper.
4: Franco. Flipper, delfino.
0: Sì.
2: Franco da delfino.
1: Sì,
2: no.
1: Sì, ma l'hanno arrestato il...
0: No, chi? Il delfino.
1: Il delfino.
0: No, non l'hanno arrestato. Va bene, tutto per le news delle 18 di questo mercoledì 22 luglio. Il prossimo appuntamento domani, stessa ora, M2O.

dessert. Let's do it.

0: That, Pharrell Williams, insieme a Gwen Stefani un po' di anni fa, era il 2005 se non sbaglio, infatti non sbaglio perché sto leggendo, benvenuto a me stesso. Vabbè, un ascoltatore che conosce bene la zona di Venezia manda questo messaggio a M2O.
1: Ciao ragazzi, allora Mimmo credo che sia perché Domenico è stato la prima persona che l'ha visto, ma in realtà il delfino viene chiamato Nane da tutto gli... Ciao ragazzi.
0: Vabbè, come te? Sai che comunque quando abbiamo parlato di Mimmo il delfino, anch'io ho pensato che Mimmo è il diminutivo di Domenico, quindi ho detto magari l'hanno visto di domenica la prima volta.
2: Giusto.
0: Invece no, l'ha visto un certo Domenico la prima volta e l'hanno chiamato Mimmo, però tutti lo chiamano Nane.
3: Sì.
0: E perché?
3: Non lo so.
4: Quante domande io su
2: pensavo,
4: questo delfino.
2: Sinceramente io pensavo lo chiamassero Mimma Mirelli. Invece no, va bene. No.
0: Allora Mario, se oggi... Pronto Zelig? C'è Mario Fargetta che...
4: Oggi vuole... è caldo Mario, eh?
0: Dice delle battute bellissime. Ve lo mando. Va bene, va bene. Erano Gino e Michele, Mario, ha detto che ti vogliono vedere.
2: Grazie Alberto per
0: Prego,
2: introdurmi.
0: Prego, ma stai scherzando. Allora, eravamo rimasti a Mimmo, il delfino, ma quando per esempio... Mimmo, quando ha fame, no? Chi è che...
3: Sai che ho cliccato adesso, scusami Alberto, Nane Venezia, e c'è scritto puoi indicare il delfino solitario che frequenta la laguna, chiamata anche Mimmo.
0: Quindi è confermato.
3: Ma questo Mimmo, guarda che ci nasconde qualcosa, eh?
0: Ma in che senso?
3: Questo delfino.
0: Perché?
3: Non lo so, perché l'intelligenza artificiale mi deve riportare di questo Mimmo?
0: Perché è famoso,
4: Nane. Perché ha fatto notizia,
0: è già un po' che in giro.
4: Ha fatto notizia.
3: Ah, vabbè.
0: Non è una cosa di oggi, è una cosa che è da mesi ormai, nella laguna.
2: È il suo habitat ormai.
3: Andrò a trovarlo.
0: Sono le 18:17 minuti in questo momento, in questo mercoledì di luglio, il 22. E non mi hanno ancora chiamato da casa per dirmi che è pronto da mangiare.
4: Vabbè, adesso.
3: Perché è presto.
0: In effetti è presto.
4: Controlla meglio il cellulare?
0: Ma anche quando sono in casa, quindi controlla. Ci si chiama tra una camera e l'altra.
4: Controlla
0: no,
4: il cellulare?
0: No, niente. Ma ho letto che questa è un'abitudine che hanno in molti, no?
2: Non ho capito, cioè tu sei in casa e chiami chi è in casa per dire che è pronto da mangiare.
0: O viceversa.
2: Ah. Questo non l'avevo mai sentito.
0: È una cosa che guarda genitori e figli.
4: La domanda ve la faccio io.
0: Abbiamo tanti genitori all'ascolto, no?
4: A voi genitori qua in studio volevo farvi la domanda. Quando siete in casa con i vostri figli e dovete andare tutti a tavola, li andate a chiamare in camera o gli mandate un messaggio su WhatsApp?
2: No, io basta che faccio un urlo, arrivano.
5: Sì, esatto.
0: Ma io tra l'altro quando sono con le mie figlie spesso facciamo da mangiare tutte insieme, quindi questa cosa proprio non è...
4: Bravo. Potremmo coinvolgere i genitori all'ascolto.
2: E poi scusa, bisogna capire anche le dimensioni della casa, perché voglio dire.
0: Anche questo è vero. Cioè, ma tu magari lui si riferisce a quelli che hanno, sai, i ragazzi adolescenti stanno in cameretta chiusi.
4: Esattamente.
0: E non escono mai. E quindi mandano un messaggio. È pronto, figa.
4: Ho scritto a tavola nella chat di gruppo. Cioè, ragazzi, ma quante volte nella nostra chat di gruppo qualcuno scrive? In studio è la stessa cosa, no?
0: Vabbè, ma la radio è più grande come spazio.
4: E voi sarete degli adulti.
0: Ho capito, però sì.
2: Basta entrare in camera un po' decisi, apri la porta. Ho detto.
4: No, mai entrare in camera del figlio
2: perché?
4: Deciso,
2: no, Mario.
0: In verità noi scriviamo quel messaggio al gruppo solo per Mario, perché tutti gli altri ci sono quando siamo.
2: Guarda che io sono sempre puntuale.
4: Sì.
0: Sei sempre l'ultimo. Allora sentiamo gli ascoltatori, i genitori di M2O. 342-6543-210. Quando è pronto? Lo dite a voce? Prendete il figlio per le orecchie o mandate un WhatsApp? Fatecelo sapere.
6: Più musica.

0: Il titolo della canzone erano
1: Non sei capito?
0: Beh, allora la prossima volta ascolta con più attenzione, perché io le cose io sono abbastanza, diciamo, io scandisco, sono
1: hai
0: famoso,
1: ragione, hai ragione.
0: Io, cioè, sulla carta di testa sono scanditore.
1: E da dove arrivi? Da scandicci, di no. La verità.
0: Questo era Release the Pressure di Calvin Harris e Kasabian su M2O. Abbiamo parlato di questa abitudine dei genitori di mandare un messaggio ai figli quando è pronto da mangiare e...
2: Ciao, vi stavo ascoltando e ho deciso di rispondervi. Allora, figlio adolescente con cuffie, con la PlayStation, che gioca, ora di cena, secondo piano, dall'altra parte della casa, messaggio WhatsApp.
0: Quindi conferma, eh? È confermato.
1: Confermo, punto, direi di sì.
3: Vedi cosa vi ho detto io.
4: Ciao ragazzi, io solitamente tiro un urlo, ma quando sento che la figlia maggiore non risponde e non ho voglia di salire perché è la casa a due piani, spesso la chiamo su WhatsApp perché ha sempre il telefono in mano.
0: E due.
5: Ciao ragazzi, ma se io avendo tre figlie in casa, la cucina è attaccata al soggiorno e una è sempre in soggiorno, perciò noi facciamo il telefono senza fili. Gli dico: Margot, vai a chiamare le tue sorelle. Piuttosto che chiamare, lei tira un urlo della Madonna: ragazze, pronto! E poi arrivano tutte come sempre. Ciao, Siler da Sesto.
0: Grazie, però ci sono anche metodi alternativi. Per esempio, questo ascoltatore scrive: ciao, quando è pronto per chiamare i miei figli, che hanno la stanza in una mansarda, uso un campanellino tipo quello dei concierge degli hotel. È bello, ce l'ho anch'io quello.
1: Sì, bellissimo, bellissimo.
0: Anch'io ho il campanellino.
4: Sì.
0: Mi piace moltissimo. Sì. Mi ricordo in una vacanza, non vi dico dove, quando era pronto il tipo, ero ospite, non ero.
1: Quando sei andato a Cesenatico, mi ricordo.
0: No, non era a Cesenatico, un posto più esotico, caro Mario. E suonava la campanella quando era pronto. Fantastico.
1: Bello.
4: Ciao ragazzi, io solitamente tiro un urlo, ma quando sento che la figlia maggiore non risponde e non ho voglia di salire perché è la casa a due piani.
0: Questa l'abbiamo già ascoltata. Vabbè, comunque.
1: Ma comunque,
0: è confermato.
1: Ma cosa ci vuole? Chiamate i vigili del fuoco un attimo.
3: Addirittura.
0: Mario,
6: comunque, Alberto, anche in tanti hotel della Romagna, quando è pronto a tavola per chiamare gli ospiti dell'hotel, tipo in quello dove vanno i miei genitori, suonano un campanello molto grande.
0: Il campanello è figo, secondo
6: sì,
0: me.
6: Suonano proprio la campana. Va. È così. È divertente.
0: Va bene, grazie per i vostri messaggi. Adesso vi regaliamo ancora un po' della nostra musica. Andiamo nel 1993 con l'M2 Old.

non siete mai soli, perché ci siamo noi qui su M2O 24 ore su 24. We never stop. Era Never Alone dei Two Brothers on the Fourth Floor. L'anno è il 1993. Era l'M2 World delle 18:30.

0: Che cosa vuoi da me? Dice Fabri Fibra in questa canzone della scorsa estate, Milano Baby, che insomma, una canzone insieme a John Thiele che parla appunto della città che l'ha adottato, perché come sapete Fabri è di Senigallia, ma ormai da tanti anni vive a Milano, Milano che è una città abbastanza...
1: Milano da bere.
2: È una volta.
1: Una volta. Un po' meno.
0: Adesso
1: è un po' da pagare oggi Milano.
0: Si è un po' svuotata. Una Milano, diciamo,
1: ma tu
0: di un 22 luglio che sembra un Ferragosto.
1: Più o meno. Diciamo, poche macchine, parcheggi liberi.
3: Bravo, infatti il termometro della città che si svuota è un po' la via Massena 2, nei pressi del 2, dove si trova abilmente parcheggio negli ultimi giorni. Non so se avete fatto caso.
1: Sì, si parcheggia tranquillamente. Abbassa la musica. Silenzio, fa bene ogni tanto.
0: Un po' di silenzio.
1: No.
0: Cambiare un po', no?
1: Okay. Che bello.
0: Sempre tutto sta cassa.
3: Un
0: tra l'altro la canzone di Fabri Fibra che abbiamo sentito prima, no? Avete notato che c'era un po' di cassa, eh? Sì. Nell'originale non c'è quella cassa.
3: Un po' di quattro quarti, beh, Fabri appassionato anche di proprio dance anni 90, insomma, dai.
0: Perché comunque M2O si deve sempre far riconoscere. Comunque un po' di...
2: Sì, guarda che bello.
0: Non è male,
3: sotto voce.
0: Ginger!
4: Sì.
0: Vuoi un aperitivo?
4: Ma volentieri, Alberto, grazie.
0: Cosa gradisci?
4: Un crodino.
2: No, crodino.
4: Ma sono astemio.
0: Devi smetterla. Devi smetterla di fare richieste così.
4: Ma sono astemio.
0: Chiedi di più.
1: Ma scusa,
0: chiedi di più.
1: Chiedi una citronella, non lo so.
0: Una citronella.
4: Acqua e menta, allora.
0: Va bene, acqua e menta.
4: Ok.

0: 24K Magic era Bruno Mars qui su M2A, ma c'era bisogno forse di dirlo?
1: Ma no.
0: Non c'era bisogno. Chi non conosce questa canzone, chi non conosce Bruno Mars, probabilmente è detta di tutti il concerto più bello, no? Tra i tantissimi concerti di questa estate 2026.
2: Sì.
0: Se dovessimo stilare una classifica, però sempre legata un po' al gusto personale, forse è difficile poterlo dire.
3: Le classifiche ormai sono complicate, sai.
0: Comunque Bruno Mars si è rivelato un talento straordinario, un performer incredibile. Non ne avevamo dubbi. Non avevamo dubbi. Avevate dubbi?
1: Zero. Albert.
0: Avete dubbi?
1: No.
0: Ma Mario?
1: È qua, Alberto, ma qua, non ho nessun dubbio. Mi spiace non averlo visto, mi spiace molto. Però
0: in rete ci sono tutte le immagini che insomma, sì. Non è la stessa emozione.

0: come essere lì, però capisci, no, il livello di professionalità, no, di talento, di...
1: Adesso stanotte mi metto lì, non dormo, guardo tutto.
0: Bravissimo, bravissimo. Quindi questa canzone parla di oro puro, sono tanti gli artisti che, insomma, si possono permettere di avere oggetti in oro puro. Adesso sì, ci colleghiamo subito con Proro, dove c'è il nostro Ale Lippi, che dovrebbe essere lì perché ha venduto la catenina della comunione. E quindi lui ci sa dire quali artisti possiedono oggetti d'oro anche inaspettati, se vogliamo. Guarda, facci qualche esempio.
2: Tre esempi. Il primo, Lady Gaga nel 2013 si ruppe un'anca e si fece costruire una sedia a rotelle personalizzata rivestita in oro 24 carati.
3: Ma perché?
2: Perché Lady Gaga?
1: Io pensavo si fosse fatta costruire proprio l'anca d'oro.
2: Bella questa roba.
0: Anche questa era una bella idea.
2: Dopo l'anca, sì. Bravo! Dopo il mondiale vinto nel 2022, Lionel Messi regalò 35 iPhone d'oro a tutti i 35 membri dello staff e compagni di squadra. Sono i telefoni in oro puro, erano incisi nome, numero di maglia e stemma dell'Argentina. Quindi, insomma, un regalo abbastanza importante per la per Lionel Messi. Mi stavo confondendo con la Lamine Yamal, perché è il suo erede designato, e la Lamine Yamal possiede un iPhone d'oro, anche lui unico nel suo genere, regalato anche lui da un compagno di squadra, ed è uno dei pochi, se non unici, esemplari di iPhone d'oro come quelli di Lionel Messi. Non so quanto possa costare un iPhone d'oro 24 carati.
1: Ma un cellulare d'oro devi stare attento dove l'appoggi, com'è?
0: No, più che altro devi stare attento in alcune città, tra cui Milano, a fare una telefonata, o a ricevere o a fare una telefonata in pubblico.
2: Ma non penso che siano mai soli in pubblico questi.
0: Ma io non penso io penso che non lo usino neanche, che rimanga in un cassetto come ricordo.
2: Oppure occasioni speciali, no? Eventi di moda, eccetera, eccetera.
0: O chiamate speciali. Figa, te ti sto chiamando solo col telefono d'oro. Gli altri li chiamo col telefono normale.
2: Questo è vero. Questo è vero.
1: Vabbè, tutti possediamo qualcosa in oro, no? Più o meno. Le catenine,
3: il dente.
1: Dente d'oro, questo è vero.
0: Dente, brava Gigi.
2: Il dente d'oro.
0: Sai che non so se ho ancora qualcosa d'oro. Che cosa ho d'oro io?
3: Quando ero arrivato Sfera e Basta, ce le aveva tutti d'oro.
1: Alberto, tu lo sai cos'hai d'oro?
0: Sì, che cosa ho d'oro?
1: Il cuore.
3: Oh,

Questa puntata di mercoledì 22 luglio di Albertino Everyday, tra poco arriverà Andrea Mattei per la diretta, invece per gli amici del mattino, i replicanti, l'uomo della sveglia Walter Pizzulli è già pronto per tenervi compagnia dalle 6 alle 9 come tutte le mattine. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito, anche chi è arrivato solamente adesso. E a proposito, proprio per chi è arrivato solamente adesso, ma di questa puntata che cosa resterà?

0: Fargetta ha fatto la spia. Ale Lippi è stato al cellulare per la prima mezz'ora del programma guardando le donnine sul cellulare. Non si
1: sempre
0: fa.
1: Così, sempre così.
0: Oggi al posto del telefono ci hanno dato in dotazione un walkie talkie per parlare tra di noi.
1: Sì, sì,
0: a breve avremo anche il bicchiere senza fili.
1: Sì, grazie alla proprietà, grazie, grazie.
0: In Calabria le case sul mare sono le meno care d'Italia.
1: Sì, affrettatevi.
0: Albertino avrebbe voluto in questo programma parlare solo di musica e di DJ, invece diciamo un sacco di cavolate.
1: Cagate.
0: E questo non gli va giù per
1: non
0: niente.
1: Non mi va a genio.
0: Le news sono arrivate in monopattino e col casco.
1: Sì.
0: Mimmo è il famoso delfino solitario che frequenta la laguna veneziana chiamata anche Nane.
1: Sì, in questa e non Nena.
0: Nena il mio cane. In questa famiglia, quando è pronto a tavola, ci si manda un WhatsApp nel gruppo Crew. E quando finisce la puntata, invece, si urla: ciao, a domani!
1: Ciao, a domani!
2: Brava Gigi!
1: Grazie Gigi, grazie a tutti voi. Ciao Ale, ciao Mario, ciao Shori.
3: Ciao!
1: Domani alle ore 17 puntuali, come tutti i giorni, Albertino Everyday su M2O. Ciao, buona serata.
4: Ciao a tutte!
5: La sveglia la mattina è Walter Pizzulli!
6: Oh, ancora fa baldoria, assate!

know, don't stop. Oh, make me feel.

0: Buongiorno Walter. Questo pezzo fa parte della categoria Stip che trovo.
1: Stip, cioè metti da parte che poi quando ti serve lo tiri fuori. Tipo per esempio questa mattina ho deciso di tirarlo fuori.
2: Walterino, buongiorno. 5.50 si parte. Michele da Trento.
1: Trento, abbiamo fatto Trento, Michele.
3: Walter, dove sei, Walter?
1: Sono qua, ragazzi, sono arrivato puntuale questa mattina, anzi molto prima del solito, pensa.
4: Buongiorno Walterino.
1: Infatti mi chiedevo, ma più donne si possono avere?
5: No.
1: Donne, dimostrate ai maschietti che siete forti, che

0: Ciao, ti aspetto.
1: Dov'è che sei?
0: Buona giornata a tutta la famiglia.
1: Ma dove?
0: Monica da Grosseto.
1: Ah,
0: ciao.
1: La Toscana, ciao.
2: Uè, Walter, uè. 5:49. Oh. Ti sto aspettando dalle 4:30 più o meno. Simona da Castello dell'Acqua.
1: Dov'è?
2: Sono già preoccupata perché ad agosto non ci sarà un meteorite.
1: Tesoro, è vero. Però poi sul mio account Instagram ci vedremo, ci interrogheremo su cosa state facendo in quel momento.
3: Buongiorno, Walter. Ciao. 6:10. Ciao, Roma c'è, è vero. Da Roma.
1: 10 minuti fa lui ha mandato il primo messaggio.
4: Buongiorno Walter,
1: ma quanti
4: Francesco
1: siamo?
4: Da Recanati, provincia di Macerata.
1: Ma certo,
4: le Marche c'è, anzi ci sono.
1: Mi pare ci sia tutta l'Italia.
5: Buongiorno Walterino, Peppe da Ginosa, dovete impazzire.
1: Ma come?

0: per fare musica e soprattutto per ballare è quella. Signori, è giovedì disco! Almeno una volta alla settimana di giovedì, tutti i giovedì c'è giovedisco!
1: Che mi fa ancora ballare!
0: Stiamo per aprire questa mattina 5 sale, tu ti scegli una sala nella quale ballare in virtù del genere musicale.

alcuni non ci capiscono più niente. Alcuni non sanno neanche alla radio cosa... Ragazzi, quelli, gli art director, svegliatevi un po' prima la mattina, almeno prima delle 9, così capite alla radio cosa diamo, perché loro poi, quelli della famiglia del morning, vi dicono qual è il genere musicale che apprezzano. Se volete andare a ballare in sala 1, basta che mi diate il vostro nome, la città e un titolo dance. Vale la dance di tutti i tempi, scegliete voi. Sala 2, la musica latina. Sala 3, la sala trash, quindi le trashate, quelle che ascoltate a finestrini alzati. La sala 4 è quella dei power. E la sala rock, se vi siete svegliati un po' rock, tirate fuori un titolo rock. E la sala

0: Baldoni, assai.
1: Non abbiamo ancora iniziato, pensa.
2: Ci sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
2: O un bel vantaggio.
3: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
5: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Signori, è puntatona!
6: Sull'app, canale 715, digitale 3.
1: Occhio perché si apre in questo momento con la famiglia la discoteca. Ciao, sono Walter Pizzulli e stai ascoltando il Morning Show, il programma di tutte le mattine dal lunedì al venerdì, anche al sabato con me. Iniziamo
7: il Morning Show di M2O.
1: Senti che metto, fratelli.

5 sale aperte. Voi vi potete scegliere una delle 5 sale nelle quali ballare, in come si fa a scegliere la sala, in base al titolo che mi darete, quindi significa in base al genere musicale. Vi date il vostro nome e la città. Se volete stare a ballare con la sala 1, quelli della dance music si ritrovano lì, mi date al 342 654 3210 dopo il vostro nome, la città dalla quale ascoltate

0: la sala dei lenti.
1: Giacomo! Che grande che stai, Walter, io mi tocca sciazzamma tutte le musiche che metto.
2: Ciao!
3: Zio Walter, ciao! Clara da Calusco d'Adda.
0: Ciao Clara!
3: Io questa mattina vado in sala 5 con Bed of Roses
0: di Bon Jovi. Ce l'ho! Ciao!

alcuni oggetti di valore. Il primo di questi è Giri Up a Go-Go.

0: 3210.
1: Ciao Walter, ciao. Buongiorno. Io arrivo solo adesso, ma mi ci metto subito nella sala disco con bla bla bla, ma quindi... di Gigi Dag. Buona
2: giornata.
1: Ciao,
2: ciao.
1: Ciao. Ciao.

0: Maria. Per la tua famiglia, Maria da Pavia. Ciao. Sarà due. La menso boliviano.
1: Ma è la baciata, è questa. Eh sì, è la musica latina.
2: State escuchando la miglior radio stazione di Santo Domingo. Vai.

0: Damiano.
1: Ciao Walter, buongiorno. Ciao. Edoardo da Sorrento, dove, stamattina dove Sala Rock.
2: Sì.
1: Gli Evanescence, quella là famosa.
2: Bring me to life! Questa! Bravo, bravo! La Sala Rock è piena, ve lo dico, eh!

0: Senti cosa sto per regalarti adesso.
1: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Alte Kek, 7, 8, Gute Nacht.
2: Madonna, ma che Valtteri, mamma che famiglia.

Mi auguro l'abbiate vissuta con noi, nel senso che erano quelle che avevano almeno al suo interno quelle 4-5, almeno 3 sale. Stamattina abbiamo 5 sale separate che potete scegliere di utilizzare. Nella sala 1 c'è la musica dance, se mi date un titolo della dance di tutti i tempi vi metto lì. Piena, apri un po' la sala quella dance, apri. È piena, chiudi. Ok. Per esempio nella sala 2 invece c'è la musica latina, questa la possiamo riempire ancora. La sala 3 è la sala trash, tutte le canzoni che ascoltiamo.

0: Pieni, apri la sala rock. Chiudi.
1: È la sala quella che in realtà sta ospitando tutti quelli che si sono svegliati con una chitarra imbracciata questa mattina. Se mi date un titolo rock vi metto lì. La sala 5, questa si può fare di più. La chiudo la sala 5, quella dei lenti?
2: No.
1: E allora ci proviamo. Davide da Civitanova Marche.
3: Io devo andare in sala rock in risposta all'ascoltatore che ha sentito, che ha chiamato gli Evanescence. Io stamattina vorrei un po' di carica con Seven Nation Army.
1: Questa?

0: tempo. Silvia!
1: Buongiorno Walter.
0: Dai, dammi una cosa bella trash.
1: Silvia da Milano.
0: Ciao.
1: Ma c'è spazio nella sala trash per un po' di Pino Givenchy?
0: Sì, tesoro, ce l'ho, guarda.
2: Pino

0: allora non ve ne perdete neanche un attimo, arrivo.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Movies Inspired, Medusa e My Movies presentano...
5: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
4: No, pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece...
5: Ce ne siamo sbarazzati!
4: Terapia di famiglia, una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
6: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno. Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da New Balance, Armani e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.

ti sento e ti penso, capito? Caro ascoltatore, che hai citato proprio la voce meravigliosa della Ruggero dentro a questa canzone, nella versione di Bob Sinclair, così ho fatto felici tutti. 6:29 della mattina, buongiorno, fatevi sentire, visto che vi sento anche in questa giornata, visto che la puntata è puntatona, ha preso una piega molto bella, lo sapete, una volta alla settimana apriamo la discoteca, quella più grande di sempre, la discoteca del programma, il Morning

Scuola 2 c'è la musica latina. Stamattina nella sala 3 si è riempita, ve lo dico, era partita in sordina. Piano piano si è riempita la sala trash. E sono tutte quelle canzoni che ascoltiamo, che ascoltate a finestrini alzati. Sala 4 super piena già dall'inizio, la sala dei rocchettari, cioè quella dei quali ovviamente come al solito spessissimo

0: 3210 Class.
1: Buongiornissimo Walter.
0: Ciao, buongiornissimo a te.
1: Finita la settimana di turni, adesso un giorno e mezzo di riposo.
0: Un giorno e mezzo di riposo.
1: Io mi metterei nella sala 2 con Michael Telo.
0: No, Michel Telo, l'abbiamo citato ieri, era quello di Ausi e ci pego. La sala 2 è quella latina, è vero.
2: Buongiorno Walter, Franza Pordenone.
0: Ciao.
2: Io sala 3, te si magnato la banana.
0: Sai
2: di
0: che
2: Leon
0: tanti li hanno chiesta in tantissimi. Guarda, se me la chiedete ancora un pezzettino, secondo me merita.
3: Buongiorno Walter. Ciao. Buongiorno famiglia, Rossano da Montespettoli.
0: Ciao.
3: Io ti direi, ti sento dei Mattia Basare.
0: Vedi che ero nella tua testa poco fa. Un altro amico che aveva chiesto quella canzone. Che bello che è. Questa è empatia. Proprio.
4: Buongiorno Valterino. Ciao. Matteo da Savona. Per oggi direi sala 3, Lacuna Coil. I wish you were.
0: La ragazzo mio.
5: Un saluto croccante da Palagianello, Cosimo. Ciao Valterino.
0: Cosimo, com'è il saluto croccante? Cioè, che differenza c'è fra un saluto croccante e uno morbidoso? Proprio?
5: Valterino, famiglia, Renato da Biella.
0: Vi siete segnati il numero? Nuovi ascoltatori e nuove ascoltatrici del programma Il Morning Show di M2O. Non è che andiamo in onda solo in questo periodo, andiamo in onda in tutte le stagioni, tutte e quattro. Siamo il primo programma del mattino, mi sto e vi sto presentando famiglia.
6: La famiglia!
0: C'è tutta una famiglia e potete farne parte anche voi, vai.
5: Voglio andare nella sala trash con...
0: Anche lui! Ma sai quanti che la... Beh, senti un pezzettino, Leone, da lassù, vai!
7: Tu sei mangiata la banana!
0: Oh, che meraviglia!

0: se tu te fai una limonata con tre cucchiai
1: de cetrato
0: sorrida la giornata.
1: Sorridete a questa giornata qua, la meraviglia di Leone, grande personaggio, peraltro che ci manca davvero tanto, era il fatto di riprendere i grandissimi successi della musica dance e farli in versione barese, barausa appunto.
2: Creed. Vuoi un po' di trash?
1: Sì.
2: Quella macchina qua devi metterla là.
3: Buongiorno Walter, ciao, buongiorno ciao. A tutti, sono Paola di Novati Milanese.
1: Ciao Paola.
3: Nella sala latina io metterei Balando Baciata.
1: È
3: la
1: bella.
3: Adoro. Buona giornata a tutti.
1: Tesoro, la recupero mentre scelgo con voi alle 6.32 della mattina. Tutti i giorni va così, alle 6.30 puntuale c'è un M280, un disco preso proprio da quel decennio, da quell'epoca. Falco, Rock Me Amadeus, sono io.
4: M280.
5: Amadeus. Poi, batteri, buongiorno, e a me. Ma poi mi aspetta sempre a te.

0: invece è quella della sala dei lenti.
1: Alte, buongiorno, ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Sala 1, God is a girl, dai che spingiamo, che giovedì.
2: Ciao Walter, Elisa da Torino. E che ne dici di mettere nella sala dei lenti i tofì di Vasco Rossi?
0: Caspita,
2: ciao Walter. Buona giornata a tutti.
0: Se vi va di cantare, siete capitati nel posto giusto, nel momento giusto, nel morning show di M2Oce. Vasco Rossi, ragazzi!
3: Oh, Tofì.
0: Passami l'asciugamano, Tofì.
4: Passami l'asciugamano.
0: Oh, my God. Quale che ce ne sono mille.
4: Quello bianco, lì, sul divano.

Anzi, quando mi mandate un messaggio mi fate sapere se siete qui da poco, se fate parte della famiglia o ci state testando, oppure ci sta e come no. Cioè, se volete capire se dovete stare qua anche nella stagione nuova e per tutta

0: Allora, io voglio andare nella sala, diciamo, rock? Con i Queen,
1: innuendo. No, ma la mia preferita!
0: Ciao, Sandra!
1: Tra l'altro, canzone che dura tipo quasi 7 minuti, raga, ma la parte bella è questa. Cioè, io cosa chiedo nella vita? Di saper suonare la chitarra così. Di poter riuscire ad eseguire questo pezzo.

0: Walter. Ehi, hey, Walter.
1: Sono qua, sono qua.
0: Walter. Qualcuno di stavolta.
1: Ma non rimanete in ansia, non state in ansia, sono qua con voi che ascolto la musica di Jerry Halliwell. Piovono uomini, raga?
2: No.
1: No, lo chiedo alle raga. Avete visto se piovono dei

0: quella latina, sala 3, la sala trash, piena stamattina, eh. Sala 4, rock, la sala 5, quella dei lenti. Dove vi metto? Datemi un titolo che scegliamo. Manu!
1: Ciao Walter, sono Manuela da Vicenza.
0: Ciao Manuela!
1: Chi si ricorda i Blur?
0: Quindi... I Blur, ma scherzi tesoro! Manuela?
1: Alla rock? Valterino non andare, sei tutto agosto, devi fare.
0: Ti
1: vogliamo così. Bene Walter, ciao a tutti.

0: mi fai prendere un minuto soltanto un caffè, uno di quelli caldi, proprio perché poi voglio tornare con in mano un disco che vi piacerà. Lo zio Bob, Bob Marley. Questo poi c'è Gigi anche. Mamma, ma quanta musica. Oh, ma una brutta ce l'abbiamo, raga, giusto così per sapere, così li avviso.
1: No.
0: Ma lo sapevo.
2: La musica del momento.

0: più musica.
1: Ho comprato una perla nera.
2: E perché?
1: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
2: E perché?
1: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
3: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: vada come deve andare. What goes around comes around, la canzone dello zio Bob Bob Marley. Mancano 10 minuti alle 7, tra poco alle 7 puntuale, quello arriva.
1: Arriva il quiz.
0: Quindi questo per farvi giocare tra le 7 e le 8 della mattina, ce lo siamo inventati tutti i giorni da lunedì al venerdì e c'è il bonus extra anche di sabato. Si gioca al quiz anche al sabato mattina. Siamo il programma, il primo programma del mattino che inizia presto e ogni tanto si dedica a cose che possono piacere evidentemente a tutti quelli che hanno vissuto una certa parte della vita in discoteca, che l'hanno passata proprio lì. Mi piace l'idea che vi siate ricordati di alcune canzoni che ballavate proprio all'epoca, perché questa è la puntata dedicata alla discoteca, posto più bello che rimane quello, soprattutto se vuoi ballare ad alto volume con gente bella, con membri della famiglia del morning.
2: La famiglia!
0: Allora, se mi date un titolo della musica dance, vi metto nella sala 1 che è super piena stamattina. Ce la con Daisy!

0: si scivola, attenzione! Pavimento bagnato. Sala 2 invece è la sala della musica latina. Se mi date un titolo latino vi metto lì con tutti gli altri e con tutte le altre della famiglia. La sala 3 piena mai come oggi è la sala trash. Sala 4 è quella dedicata alla musica rock. La sala 5 è quella dei lenti.
1: Valterino, nella sala trash, perché non ci metti il pulcino Pio?
2: E allora rimanete ignoranti.
0: Ciao Diego, molti l'hanno chiesto. Vale.
3: Buongiorno Walter, Valentina da Milano.
0: Ciao Vale.
3: Io stamattina andrei nella sala 2.
0: Uh-huh. Latina, latina quindi, latina.
3: Yo no sé mañana, yo no sé mañana.
0: Cos'è?
3: Ciao a tutti.
0: Ciao amore.
4: Yo no sé mañana.
5: Ciao Walter.
0: Oh.
5: Valentino da Ivrea.
0: Ciao, prima Valentina, ora Valentino,
5: ma
0: vedi?
5: Ma un Ruggero dei timidi.
0: Lo so, la trash, ragazzi.
5: Ascoltare un pezzettino.
0: Allora, aspetta che do il numero anche a quelli nuovi. Se siete appena arrivati, vi va di farmi sapere se da poco siete qui. Voglio assolutamente che facciate parte della famiglia anche per la stagione nuova. 342-654-3210. Dal lunedì al sabato, 6:15, 9. In qualunque momento accendiate, troverete noi della famiglia del Morning.
6: Buongiorno Valterino, Marco da Bologna.
0: Ciao Marco!
6: Ma una bella Roadhouse Blues dei Doors per la Sala Rock.
0: Sala Rock, ragazzi, pienissima questa mattina. C'è posto anche per lui?

0: Buongiorno Walter, Sara da Milano. Io sala disco con una canzone di Franchino che la dedico a mio marito.
1: Tu pensa che un tempo si dedicavano ai mariti, alle mogli, ai fidanzati, ai conviventi, eccetera, cioè agli amici, anche canzoni lente. Franchino, il più grande, grande.
2: Buongiorno Walterino, Maurizio da Bolzano. Io andrei in sala 2 con Mark Anthony Pallaboi.
1: Ragazzi, piena la sala latina, è il periodo.
3: Ciao Walter, Sergio da Bergamo.
1: Dimmi Sergio.
3: Sala trash.
1: Sì.
3: Sarà perché ti amo e ricchi e poveri.
1: Beh, qua però potrebbe scattare agevolmente anche cara io, cara tu, karaoke. Vi va di cantare, ragazzi?
4: Che confusione.
1: Sarà perché ti amo.
5: È un'emozione. Dai, facciamo il karaoke.

0: Walter.
1: Ascolto Walter alla mattina presto. E mica so fesso.
2: Ciao Walter, con la W. È bellissima la tua musica.

0: Buongiorno Walter, questa è la canzone perfetta per far svegliare mia figlia. Buona giornata a tutti, Cristina.
1: A parte lì, levate gli erbina sta gente.

0: quiz-o più facile di sempre. Arrivo.
1: M2O, il tour insieme a Radio DJ.
2: Beach like a DJ.
1: Beach like a DJ. Quattro weekend di luglio, quattro spiagge. E la festa si apre con la musica di M2O.
2: Beach like a DJ.
1: Quarta tappa, Barletta, con Get Far Fargetta. Da venerdì 24 a domenica 26 luglio 2026. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo.

0: su m2o.it. La festa va in spiaggia.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Mamma che gioco!
5: Sull'app, canale 715, digitale.
4: Oh, fatevi la giocata oggi perché è quello più semplice di sempre, qui so. E la radio M2O, e questo è... Morning.

0: Vedo.
1: Sveglia, sveglia. Sono le 7 già.
0: Le 7 e 7, amico mio.
1: Caffè che fuma. Radio M2.
0: Mamma, l'unica radio che si sveglia presto la mattina è M2.

del Morning Show di M2O. Questo è il momento. Lungo tutto l'ascolto della sigla potete mandare un messaggio scritto di testo, il vostro nome, la città, e non mi saluti mai da questo momento entro la fine della sigla. Vamos! Arriva, arriva.

0: arriva il quiz
1: solo su M2O.
2: Arriva il quiz.
1: Mamma quanti siamo. Ah, siete in vacanza, raga, per sapere. Niente, siete tutti qui, che bello, meno male. Allora, arriva il quizzo di M2O. Fermi, stop al televoto che non esiste. Non c'è, ma mi piace dirlo, capito? So, quando mi ricapita. Allora, adesso dall'ultimo più o meno, ma ne stanno arrivando 50 ancora, quindi da quello che ho bloccato l'aggregatore, quindi ora se mandate messaggi li leggo dopo, ma non li vedo più. Dall'ultimo verso dove arrivo? Siete pronti? Vi do da fare. Franco, non mi saluti mai, guido da Roma. Ma come, ciao Franco? Ah, io sono Franco. Vabbè, cambiatemi pure il nome se volete, chiamatemi Oscar. Giuseppe da Tricase, non mi saluti mai. Walter. Francesco da Mesoraca, non mi saluti mai. Elena da Lucca, non saluto mai. Enzo da Reggio Calabria. Walter, non mi saluti mai. Antonio da Potenza, una Potenza di... Non mi saluti mai. Andrea da Montepulciano, quelli di Potenza l'ho capito. Non mi saluti mai. Teddy da Barletta. Barletta. Non mi saluti mai, ma proprio mai. Luca, pieno di sonno, da Viterbo. Ciao.

mi saluti mai. Antonio da Empoli, buongiorno, non mi saluti mai. Marco da Cadrezzate, dov'è Cadrezzate? Secondo me è Brescia. Walter, non mi saluti mai. Emilio da Vimercate, sono Anna. Camilla da Casamassima, c'è una terza strofa ma non mi saluti mai, però è lunga. Non mi saluti mai. Stefano da Foggia, Luca Alessandro da Torino, Lillo da Foggia. A Foggia ascoltano tutti noi, pensa come saranno contenti alcuni lì. Beh, chiaro, allora stop.

0: Quando vi dico di seguirmi, mi seguite?
1: No.
0: Peggio per voi, perché tra le storie ho già postato la domanda. Non sono agevolati quelli che l'hanno letta, perché non è una prova di velocità. Allora, il dottor Rossi, ma chi è? Valentino?
1: No.
0: Ah, no, no, il dottor Rossi, per un dottore, dice, indicando una persona: la madre di quell'uomo è l'unica figlia di mia madre. Che legame di parentela c'è tra il dottor Rossi e quell'uomo? Ah, il dottor Rossi è una donna, Allora, il dottor Rossi dice, indicando una persona: la madre di quell'uomo è l'unica figlia di mia madre.

0: dighi bam bam dighi. Allora, don't try this at home. Non fatelo a casa se non vi siete esercitati che vi slogate la mandibola. Anni, anni, anni, anni a provare a dire bom dighi dighi dighi bom dighi bom. Allora, buongiorno, se siete appena arrivati, vi è piaciuto qualcosa di quello che avete ascoltato? Beh, è merito della famiglia.
1: La famiglia!
0: È il morning show di M2O, tutto attaccato, bisognava dargli un nome a questo programma, lo abbiamo conservato da 7 anni, ragazzi. Mamma, c'è l'ottava stagione, l'avreste mai detto che non ci avrebbero seccati prima? E invece sono ancora qua, come diceva Vasco, sono Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, e mi troverete qui dal lunedì al sabato, tutti i giorni dalle 6 meno un quarto alle 9, e si gioca al quiz pure il sabato, tra le 7 e le 8. Arriva!
2: Arriva, arriva, arriva,
0: arriva, arriva! Solo! Allora, su M2O si gioca entro le 8 della mattina, avete poco tempo, chi ha tempo non aspetti tempo. Il dottor Rossi dice, indicando una persona, la madre di quell'uomo è l'unica figlia di mia madre, ha detto proprio così. Che legame di parentela c'è tra il dottor Rossi e quell'uomo? Il dottor Rossi è una donna. Si gioca a questo numero qua, 3426543210, vai!
3: Walter, hey. Dottor Rossi è la sorella.
0: È la sorella.
3: Ciao,
0: che bella voce,
3: Paola,
0: dalla
3: provincia di Savona.
0: Dalla provincia di Savona. Walter, senti,
3: Walter.
0: Ciao, Paolo, mangio.
4: Walter, Martello, da

0: bambiti, poi bambiti,
1: che?
2: La Martini, levate gli erbini a sta gente.
1: Vai, vai.
0: Allora, secondo me è la sorella.
1: Molti puntano sulla sorella e non ho detto no, perché la regola è che alle volte dico no, se non dico no potrebbe essere, potrebbe anche non essere.
3: Buongiorno Salvatore del Ragusa, è la sorella.
1: Anche in Sicilia dicono che è la sorella, ragazzi.
4: Walter, oh, è la zia.
1: È la zia.
4: Paolo da Terlizzi.
1: Terlizzi, Bari, bella zia anche però.
3: Ciao, dagli io sto
5: non ci ho capito niente, però la sparo.
1: Provate, sparate, un legame di parentela.
5: Com'è la sorella?
1: È la sorella, vedi? Perché il dottor Rossi dice, indicando una persona, la madre di quell'uomo è l'unica figlia di mia madre. In gerucchio da bacio da stemma. Che legame di parentela c'è tra il dottor Rossi e quell'uomo? Il dottor Rossi è una donna, però, raga.
6: Ciao Walter, sono Chiara da Vistarino, provincia di Pavia.
1: Vistarino, è bello,
6: la
1: mi piace.
6: Rossi è la zia.
1: È la zia. No, Vistarino non so, cioè so dov'è perché me l'ha detto lei, ma non ci sono mai stato, ma mi piace perché io vorrei vivere. Dove vive? A Vistarino, è carino, capito?
7: Ciao Walter, siamo Ramona, Gloria, Nadia e Ste da Pavia.
1: Allora non ho capito, che avete l'autobus, dimmi.
7: Posta, Se stessa.
1: Se stessa. Se stessa. Oh, se stessa. No, no, sbagliamo, non è se stessa.
8: No!
1: Chiedete l'aiuto!
9: Ciao Walter, ciao. Secondo me la risposta è la sorella del dottor Rossi.
1: È la sorella di del dottore?
9: Sia da Settimo Torinese.
1: Da Settimo Torinese, a Torino
10: di Walter, ciao famiglia di M2O, sono la Risa da Verbagna. Secondo me la risposta è la sorella.
1: È la sorella. Sai che sono fiero che quest'anno abbiamo continuato a fare il quizzo praticamente sempre senza fermarci. Che è pieno così, guarda.
11: Walter, buongiorno, Nicola da San Giovanni Rotondo, Foggia.
1: Ve l'ho detto io,
11: fratello.
1: Fratello, ve l'ho detto che a Foggia ascoltano tutti noi, ragazzi. E altre radio, lasciate stare.
0: Walteri, Foggia, Foggia.
1: Hai visto, l'ho detto.
7: Fratello e sorella, Barbara e Riccardo in viaggio per
12: Rapallo.
1: Lei non sa neanche dove la stanno portando. Gli ha dovuto suggerire il marito che vanno a Rapallo.
7: Io vado in vacanza.
13: Dacci un aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto.
1: Come lo volete?
14: In coto.

0: Buongiorno patatona, dai. So che si è ascolto, dai, ti voglio bene.
1: Anch'io, ciao. Dai ragazzi, smettete di sbagliare numero, di mandare tutto quello che vi viene in mente a noi la mattina. È vero che noi siamo
2: la famiglia,
1: perché poi la testa gira. Allora, il dottor Rossi dice, indicando una persona, la madre di quell'uomo è l'unica figlia di mia madre.

0: arrivo con in mano un aiuto.
1: Basta, dai.
2: Buongiorno patatona.
1: Arrivo.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
7: Cosa?
6: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
7: Ma arriva per le vacanze?
6: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
8: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
9: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
11: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Ah, finalmente sei su quel treno! Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
12: Hai dimenticato i costumi da bagno.
3: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta.
12: Quella in valigia ha un buco.
3: OVS, love people, not labels.
13: Allora, vacanze?
14: Ah, non puoi capire.

0: dire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica!
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
0: No, solo quelli di Mini.
2: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.

0: sicurezza. Ciao. Tra poco l'aiuto, subito su M2O le ultime. M2O, M2O,
1: DJ Station. Cominciamo dal Medio Oriente. I Pasdaran promettono di impedire completamente il transito di petrolio globale attraverso lo stretto di Hormuz se gli Stati Uniti dovessero dare seguito alla minaccia di colpire le infrastrutture iraniane. Ora in Italia spuntano nuovi video sulla vicenda di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. Domani l'autopsia che tenterà di far luce su questo caso che continua a far discutere la politica. Discussioni accese fino a quasi lo scontro fisico ieri al Senato, dopo che la giunta per le autorizzazioni a procedere ha respinto la richiesta dei PM di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario di Fratelli d'Italia Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia, condannato a 4 anni con l'accusa di essere un prestanome nome di un clan mafioso. Poi il calcio, continua la ricerca del CT dell'Italia. Oggi a Milano l'incontro tra i presidenti dei club di Serie A e Giovanni Malagò, il numero uno della federazione, al quale per primo hanno affidato il non facile compito di risollevare le sorti del calcio azzurro. I nomi caldi restano quelli di Guardiola e Mancini. Ora il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: In mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio, da segnalare solamente qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci o locali temporali sulle Alpi orientali e sulla dorsale appenninica centro-settentrionale. Per il resto, sempre bel tempo ovunque. E tutte le previsioni del meteo.it tornano più tardi.
0: Grazie caro, 7:30 della mattina, quindi si può dire che...

0: con noi,
1: e ragazzi. State con noi.
0: Perché?
1: Perché è nulla come sempre.
0: Bravo, ragazzo mio, bravo.
2: M2Old.
3: Buongiorno, Walter. Sto più con te che con mio marito.

0: Ciao Walter, ah, Ezio da Bra.
1: Diglielo.
0: A parte il fatto che stamattina scelte musicali da paura. Da paura.
2: Io sto tranquillo. Quando lui mi dice così, che le scelte musicali sono da paura, io sono sereno e tranquillo. Sono Walter Pizzulli, l'uomo della vostra sveglia, se siete appena arrivati. E puntatona, puntaterrima quella di oggi. Anche perché poi

0: morning show di MLO, quella che cambia colore in base all'umore. Ma dopo, nell'ora bella, tra le 8 e le 9, apriremo la discoteca più grande di sempre. Mi potrete dare un titolo, vi metterò in base al vostro genere favorito, a quello che ballate di più, in una delle 5 sale. E vi regalerò anche i gadget, il parasole di M2O, lo zainetto, portachiavi, il frisbee, gli stickers. Quindi mi raccomando, state qua. E allora, pronti? Perché entro le 8 però bisognerà giocare al quizzo che questa mattina chiede. Il dottor Rossi dice, indicando una persona: la madre di quell'uomo è l'unica figlia di mia madre. Che legame di parentela c'è tra il dottor Rossi e quell'uomo? Ah, il dottor Rossi è una donna però, ok? Pronti a giocare? 3-4-2-6-5-4-3-2-1-0. Vai, inizia!
1: Walter, è la zia!
0: È la zia, ragazzi, è la zia! Sai che no, invece, non è la zia!

0: sbagliato.
1: Il dottor Rossi dice, indicando una persona: la madre di quell'uomo è l'unica figlia di mia madre. Che legame di parentela c'è tra il dottor Rossi e quell'uomo? Il dottor Rossi è una donna, tenetene presente conto. Se andate su Instagram e cercate Walter Pizzulli, mi seguite, tra le storie in alto a sinistra c'è una card arancione. Ho appena postato la domanda questa mattina in modo che possiate leggerla con calma. Magari vi è più chiaro così, no?
2: Walter! Buongiorno! Giacomo da Corato, provincia di Bari, secondo me è nipote.
1: Ma nipote c'è come?
2: Ciao Walter!
1: Ciao, ciao!
3: Walterino, buongiorno, Gina da Roma, la risposta è la moglie del dottor Rossi.
1: È la moglie, ragazzi! Come la moglie?

0: Mi hai confuso quelle poche idee che avevo.
1: Valterino, Mauro da Bologna. Ciao, Mauro. È la cognata,
0: ragazzi. Allora, sapete che quando dite delle cose che sono veramente fuori dal mondo come questa, sono costretto a mettervi a riflettere nel pensatoio con una base che secondo gli scienziati vi aiuterà molto. La base è questa e fa così.
2: La tec-

0: voi non potete vedere il video, perché io sono fortunato che posso vedere il video. Che posso vedere il video, voi no.
1: Buongiorno Valterino, Roberto da Roma. Ciao Roby. Rettifico, è la sorellastra.
0: Grande.
2: Buongiorno Valter, Ilenia da Manduria. Ciao. Sono zia e nipote.
0: Zia e nipote, è la zia.
3: Buongiorno patatone di un Valterino.
0: Dai, dai raga, smettetela per favore e smettetela di sbagliare il numero di telefono e mi mandate le cose vostre.
3: Buongiorno patatona.
0: Dai raga, 342-654-3210. Invece di perdere tempo chiedete degli aiuti.
4: Buongiorno Valterino, buongiorno. L'unica figlia di sua madre è se stessa, la dottoressa.
0: Non ho capito niente, non lo so.
5: Buongiorno Walter, lei. Paolo da Palermo. Il dottor Rossi è il figlio.
0: Il dottor Rossi è figlio. Ma il dottor Rossi è femme, è lei.
6: Valterino, secondo me è la nipote. Vincenzo,
5: dacci un aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto.
0: Non me lo meritate stamattina l'aiuto.
7: En español, ayuda la queremos en español.
0: Scusate, ma ci abbiamo l'aiuto alla queremos in spagnolo?
5: Che... In Salentino, l'aiuto lo vogliamo. In Salentino,
0: io ve lo do come...
3: Napoletano, l'aiuto lo vogliamo. Napoletano.
0: Allora, senti, fermi tutti perché vi do un aiuto, ma ve lo posso dare piccolo piccolo. Senti? Questa va riconosciuta, è un disco storico, aspetta, No, soltanto l'inizio, no, perché è troppo, ho capito che c'è il muro lì, no? Basta.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
3: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno. Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Ehi umano, si parte, si parte!
6: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Royal Canin crocchette cane 12 kg, maxi medium adulta a 54,99€, risparmi 12 euro. Gourmet Gold lattina gatto multipack 85 grammi, 48 pezzi, 49 centesimi a lattina anziché 79.
5: Baule pieno in store su arcaplanet.it!
7: Arcaplanet, convenienza nostra!
8: Dai produttori di Weapons.
9: Sono rinchiusa qui.
8: Un horror magistrale, da brividi.
10: Uno dei membri dello staff è scomparso.
8: Dopo Obsession e Backrooms.
11: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
12: Fammi uscire da qui!
8: Il nuovo horror dell'estate.
12: Hai paura?
8: Preparati a vivere l'incubo.
12: Te la sei voluta!
8: Okum, dal 5 agosto al cinema.
13: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
14: Afte.
15: Ne soffro da quando ero piccola.
16: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
15: Un aiuto per tornare a sorridere.
16: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
15: Rapida la guarigione.
16: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
17: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
18: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
19: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
18: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
19: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
20: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
21: Scialla, c'è Skoda!
20: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
21: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
20: Ah, e allora scialla!
22: Scialla, scialla!
20: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Julie, mi balla anche le Ave Magiche.
1: Cioè praticamente dal movimento che fa, perché si sta muovendo veramente tanto grazie alla canzone, grazie alla famiglia del Morning.

Walter Pizzulli, uomo della sveglia. Mi fate salutare Anita. Anita è una nuova ascoltatrice e sta con noi da 20 giorni. Ma ce l'ha detto solo oggi, quindi sei tra quelle che ci hanno testati, vero? Ci hai dato delle grandi testate e hai capito che questa è la famiglia che fa per te. Fatemi sapere se siete nuovi dell'ambiente, perché noi aggiorniamo il registro dei presenti. Abbiamo messo adesso Anita. Ani, di dove sei?

0: rispondete ad 102 perché vi chiamo dalla città di Milano e perché vi voglio dire che avete risposto correttamente al quiz, cioè il quiz O, e vi regalo la lampada del Morning Show di M2O. La domanda è questa: il dottor Rossi dice, indicando una persona, la madre di quell'uomo è l'unica figlia di mia mamma. Che legame di parentela c'è tra il dottor Rossi e quell'uomo, sapendo che il dottor Rossi è una donna? 342-654-3210.
1: Sì, assolutamente.
0: La cosa?
2: Buongiorno Walter, è lei stessa, è lei stessa.
0: È lei, è proprio lei. No, ma va, no, no, no. Ma scusa, ma se indica un'altra persona mica guarda allo specchio, no? No, è sbagliato, non è lei stessa.
3: Walter, buongiorno. Ciao. Fabio da Velletri. La risposta dovrebbe essere la cugina.
0: La cugina, la cugina.
4: Ma Walterino! Oh. Ciccio da Ortanova, va facile. E la trissa vola.
0: Sai che mi sembrava in programma del DJ Angelo? Va facile!

0: capito? Si sentiva proprio.
1: Walter, ma che aiuto ci hai dato? Io non ci ho capito niente.
0: Guarda che tra poco vi do un altro aiuto e capirete. C'era un aiuto che vi ho dato dentro ad un disco e c'era il muro su quel disco.
2: Ciao Walter.
0: Ma se tu uno dice il muro, the wall.
2: Con la W, sono Roberta da Fiumicino.
0: Ciao Roby.
2: Adesso che hai detto che il dottor Rossi è una donna, forse è un po' più chiaro.
0: Prova, Roby, prova.
2: Secondo me
0: prova.
2: È il la sorella.
0: È la
2: del
0: sorella, no. No, non è la sorella, no. Guarda che rimane solo quella,
3: no.
0: E non è la sorella.
4: Buongiorno Walter, oh. Fabio da Viterbo.
0: Ciao.
4: Dunque, se la madre di quell'uomo è la figlia di mia madre, vuol dire che la madre di quell'uomo e la dottoressa Rossi sono sorelle.
0: Sono sorelle.
4: Quindi? Quell'uomo per la dottoressa Rossi è il nipote, la dottoressa Rossi è sua zia. Ciao a tutti.
0: No. Sai che mi stavi quasi convincendo, ho detto cacchio, lui la sa, invece non è così.
5: Guarda. Buongiorno Walter, sono Elena da Roma. Questa è se stessa.
0: No, non è
3: so. No.
0: Tesoro, non è,
6: dacci un aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto.
0: Dacci l'aiuto. Come ve lo do l'aiuto stavolta?
7: In bergamasco. Senti, l'aiuto.
0: Non ve lo do in bergamasco, cercate di capire.
8: Siamo figli di Pitagora e di Casadei.
0: Per me hanno capito, anche se nulla. È come sembra.

0: si dice indicando una persona, la madre di quell'uomo è l'unica figlia di mia madre. Che legame di parentela c'è tra il dottor Rossi e quell'uomo? Il dottor Rossi è una donna e lei l'ha saputo. Samantha!
1: Ciao, buongiorno! Mamma,
0: Samantha, senti che ti regalo! Samantha, vita da strega, mi è venuto in mente.
1: Proprio per quello che mi chiamo così, sai?
0: Che meraviglia, io l'ho adorato, che bellezza che c'è. Senti, Samantha è al lavoro, non è che può perdere tempo con noi. Già tanto che non mi ha mandato a quel paese, perché... Hai capito quando ti chiamo? Io non mi presento mai, non dico mai sono Walter. Però l'hai capito,
1: pazzesco.
0: Che bello.
1: Sì, subito.
0: Ma tu stai con me da tanto, tanto.
1: Da tantissimo, tipo circa 6 anni, Walter, ti adoro.
0: C'è un po' di stanca tra me e te come tra i fidanzati, oppure
1: mai,
0: no?
1: Mai,
0: mai. Che bello.
1: Ti adoro.
0: Oh, carina che sei, anch'io. Senti, ma allora, mi puoi dire per favore chi è questo dottor Rossi, che legame di parentela ha con quell'uomo lì?
1: È la mamma,
0: Walter. Sei tanto felice. Ma non era difficile. Senti, te lo faccio fare anche se sei in ufficio. Ma ci sono clienti, chi c'è lì con te?
1: No, mi sono isolata per adesso.
0: Andiamo.
1: Non vedo l'ora.
0: Lei è in bagno in questo momento. Tu pensa, dovesse aver bisogno un'urgenza. Mi scappa un'urgenza, bussano, entrano e ti trovano che fai.
1: Pazzesco.
0: Ti faccio arrivare la lampada.

0: sto maledetto film.
1: Sto maledetto film.
0: Sei andata al cinema a vedere sto maledetto film? Samurai J è un'ossessione. 8 e 2 della mattina, buongiorno miei cari.
2: Buongiorno, ciao, miei ciao. Cari vicini.
0: Dai, oh, cerchiamo di fare bella figura. Walter, sono Alessandro da Marlia. Marlia, secondo me è Marlia. Nuovo ascoltatore da circa una settimana. Per me la risposta è Dottor Rossi e sua mamma. Era vero, Ale, ciao, benvenuto. Qual è la radio che hai mollato per stare con noi? Marlia, dov'è, raga? Qualcuno mi dice, per favore. Toscana, sicuri?
3: Beh,
0: ok, Toscana. Luca, con la zona lì. Allora, se siete arrivati adesso, però non avete perso niente, non è finito niente, sta per iniziare un'ora che non è un'ora qualunque.
2: Questa è l'ora bella.
0: Com'è?
2: È bella.
0: È bella, sai. E in quest'ora qui vi regalerò anche il parasole di M2O, lo zaino, portachiavi, il frisbee e anche gli adesivi, gli stickers della radio. Quindi mi raccomando, state qui entro le 9. Prima però stiamo per aprire la discoteca più grande di sempre. Che significa? È realistica la cosa, perché diventa una vera gara tra voi e il resto del mondo, della mondo, della famiglia.
2: La famiglia.
0: Esatto, della famiglia del morning show di M2O. Se volete andare in sala 1, abbiamo aperto la discoteca più grande con 5 sale. In sala 1, signori, abbiamo la sala dance. Se mi date il vostro nome, la città, un titolo dance, vi metto lì, è piena già. Sala 2, la musica latina. Sala 3, la sala trash, quindi tirate fuori le tresciate. Sala 4, rock, quindi se vi siete svegliati con una chitarra imbracciata pestando una batteria e il basso, potrete scegliere la sala 4 con il rock. E nella sala 5 il

0: Dammi un minuto che metto un disco della dance storica degli anni 90.
1: Mi manchi ma domani torna.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
3: Torni sempre al tuo paese.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda.
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
5: Ah, e allora scialla.
7: Scialla, scialla.
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ci sono cose che vorresti tornassero.
9: Come le vacanze.
8: O un bel vantaggio.
9: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: 5 lenti, dove vi metto?
1: M2O.
2: M2O 8 e 90 su M2O 8 e 90, gli anni 90 nel morning show di M2O. 8 e 90 su M2O.
3: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via. Buongiorno!

0: dormono. Non dormite, raga, che non pigliate pesci. La famiglia del morning vi dirà in sala 1 musica dance, che dance vogliono. Sala 2 latina, sala 3 la sala trash, nella sala 4 c'è la musica rock, nella sala 5 i denti. Sceglietevi un genere musicale in base al titolo che mi darete.
1: Da Roma, sala 5, More Than This, Brian Ferry.
0: Grande.
1: Che spettacolo.
0: Sa,

more than this, there is nothing going. No, there's nothing. Mamma ragazzi. More than this. Vabbè, senti, ho voluto farlo godere per un attimo a lui e anche agli

0: Qui Davide da Moncalieri. Ciao. In viaggio verso Riccione. Allora io vado in sala 1 con un grande classico della musica house che è Needing You. Bello. Di David Morales.
1: Senti, ciao. La segno, non dovessi ricordarmi, ricordamelo tu, la metto entro la
2: fine. Buongiorno Walter, stamani trash.

0: Sarà quella dei lenti da aprirsi oggi.
1: Io buongiorno, Marina da Milano. Oggi ho scelto i lenti.
0: I lenti?
1: I wanna run to you.
0: Cos'è? Cos'è?
1: I wanna run to you.
0: Ma è Whitney?
1: È Whitney Houston, grandissima.
0: Whitney Houston, fatta male, ma era Whitney Houston.
2: Ciao, no. Scherzo, sono Lorenzo e Pasquale da Savignano sul Rubicone.
0: Ciao, amore. Ah, è Romagna, Romagna, Romagna.
3: Stanza 4, Walter.
0: Vabbè, ma cos'è questa arroganza? Il bimbo lo stava dicendo.
4: Sono ma scusa, arrogante.
0: Ma lo stava dicendo.
5: Daniele da Firenze.
0: Sempre dalla parte dei bambini, lo sappiamo.
5: E il Gallinero.
0: Il Gallinero.
5: Sala 1.

0: posso dire, che sennò poi sai che non si può più dire nulla alla radio. Marino ha fatto una cosa, allora un giorno gli ho detto: oh, sto gallo, porca miseria, bello è. E lui mi ha detto una cosa che non vi posso riferire, lascia stare, ma...
1: Ma poco siamo tu.
0: Le 8:15 la famiglia, che siamo nel Morning Show.

0: Barbara Streisand.
1: Capito com'è? Doc Souls alle 8:18 della mattina. Buongiorno miei cari vicini. Ve l'ho detto che siamo il programma tra i più ascoltati dai bimbi, che però se ne sono andati in vacanza, giustamente, ma a quest'ora arrivano, tornano. Vi voglio un bene, senti.
2: Ciao ragazzi, io ascolto sempre Meteo. Sono Emma da Campomarino da Molise.
1: Emma tesoro, ciao. Poi papi suggerisce, ma andava bene già
2: ciao.
1: Così. Ciao amore, ciao. Poi ricominceremo, ricominceremo insieme. Ricomincerete la routine, giocheremo tutte le mattine.
3: Ritornerai.
1: Sì, perché stamattina cerchiamo di sapere se siete più da sala 1 dance, sala 2 latina, sala trash, sala 4 rock o sala 5 lenti. Questo è Bruno Laus.
3: Hola, tua libertà.
1: Beh, lì, questo è un capolavoro, è di Bruno Lauzi, eh.
3: Sì. Ti senti sola. Vai Marte, ciao dalla Giusy.
4: Levate gli erbina sta gente.
1: Ciao Giusy, ciao. Senti qua,
5: ciao Valterino. Cristian dalla Transilvania.
1: Dalla Transilvania, tu lo sai che se dici dalla Transilvania mi viene in mente lui.

0: Capite la storia che qualcuno si inventa che? Faglielo dire!
1: Gigi D'Agostino, ah, ecco. La morto giuro.
0: Anche Dracula ascolta Gigi D'Agostino, ragazzi.
2: Ciao Walter, Emanuele, da millesimo, Savona.
0: Da Savona,
2: io,
0: ciao.
2: Io, Sala 3, sì, Crash. Sì. La canzone, il titolo non lo so, ma cos'è? Faceva ehi DJ, se ci sei, schiaccia play.
0: Ehi DJ,
2: se ci sei, schiaccia
0: ma
2: play.
0: Ma poi per sapere hanno smesso di fare musica questi, speriamo di
3: buongiorno,
0: sì.
3: Buongiorno Walter, ehi. Buongiorno famiglia, Alexia da Roma.
0: Ciao.
3: Allora, ho scelto With or Without You, You Too, wow. Sala, Lenti.
0: Senti.
3: Un bacione a tutti, buona estate e grazie per esserci.
0: Ma stai
3: ciao.
0: Scherzando? Ma grazie a te, grazie di esistere, cara. 8:20, è tardi!

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
5: 14 agosto, Aura in the Square. Joseph Capriati e Patrick Topping in un DJ set iconico al Sistema delle Piazze di Gibellina. Aura in the Square, notte di Ferragosto Tech House. Biglietti disponibili su Ticket SMS.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana a 2,49 euro, e nettarine piatti Ondin 500 grammi coltivate in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
8: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
9: Conviene al tuo portafogli.
10: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
9: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
11: Mi manchi ma domani torno.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
13: Movies Inspired, Medusa e My Movies presentano...
14: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
13: No, pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece...
14: Ce ne siamo sbarazzati!
13: Terapia di famiglia, una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
15: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
17: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
18: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
19: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
20: Scialla, c'è Skoda!
19: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
20: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
19: Ah, e allora scialla!
21: Scialla, scialla!
19: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: M2

0: quello che mi avete scritto. L'ho detto, fidatevi di quest'uomo qua, dell'uomo della sveglia, alle 8.32 del mattino. Sai quando hai la sensazione di... Io avevo sensazione di... La sensazione di mettere questo disco a quest'ora, che vi sarebbe piaciuta proprio l'idea, capito?
1: Ti mando un vocale di 10 minuti, soltanto per dirti, ascolta Walter Pizzulli.
0: Bravo!

0: piena stamattina.
1: Buongiorno Valterino, ciao. Pamela da Genova, che bella sta canzone.
0: Piaciuta, vedi?
1: Come mi piace iniziare la giornata lavorativa.
0: Beh, non me ne parlare, come piace anche a me iniziare la giornata con ognuno di voi, con la famiglia.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao Walter. Io vado nella sala latina e ascoltare Flamenco Paranoia.
0: Guarda, ti prometto che la metto, Flamenco Paranoia. Vabbè, Dani.
3: Buongiorno, ciao. Walter. Ciao, ciao. Ma secondo te un bellissimo Last Train to London,
0: bello,
3: dove lo vogliamo mettere?
0: Ah, ragazzi,
3: da Torino.
0: Quello
3: ciao.
0: Non è mai

0: bene. Erika!
1: Ciao Valterina.
0: Ma Erika,
1: io
0: no.
1: Sono Greta da Genova.
0: Ah, no, Erika la mamma, ok.
1: Io vado dalla Sarah Rock, Michael Jackson.
0: Grande.
1: Thriller. Scusa.
0: Cioè, senti, ciao, come dovremmo imparare dei bimbi, scusa, ma di cosa?

0: Antonio dalle Torrette di Fano nelle Marche.
1: Bello.
0: Ciao Walter.
1: Ciao, ciao.
0: Sala 1 Corona. Ciao, buona giornata.
1: Ciao, ciao. Sala 1 piena, dense.
2: Ciao Valterissimo, ciao. Barbarella da Milano.
1: I Valterissimi di Rete 4, Barbie.
2: Non so dove mi vuoi mettere, forse dance pop.
1: Dimmi, dimmi, dimmi, dimmi che capisco.
2: Non lo so, ma mi viene in mente quella dei Ricchi e Poveri che faceva. Na na na na na na. Na na na na na na, senti,
1: cos'era?
2: Senti giù, fatti che una risata, tira pure tu.
1: Buona giornata,
2: buona giornata. Allegrissima e auguro una buona giornata a tutti qua.
1: Ciao tesoro, me la ricordo vagamente, però un po' mi era rimasto, cioè, non lo so. Troppa musica.
3: Ciao Walter.

0: mi rimbomba nella testa è sempre quella di Scialpi.
1: Ma quale era? Che anno è? Beh, l'80 sicuramente.
0: Rock and roll.
1: Per resistere, resistere. 1983, ma questa dove la metteremmo? Secondo me, ma neanche, no, non va nei lenti. Io la metterei nella musica trash, che non significa che è roba brutta, ci mancherebbe. Ma alcuna musica italiana adattata finiva lì, vai. Vai, Scialpi!
2: Per resistere.
1: Bello.
2: Per difenderci, rock.
1: Avevo il 45 giri.
2: Per non cedere mai.
1: Voi sapete cos'è un 45 giri?
3: No.
1: Beati voi che siete giovani.
2: Sopravvivere, rock.
1: L'adattatore per il 45 giri.
2: La musica, oh.
1: Vabbè raga,
2: al silenzio che c'è.
1: Senti, devo mettere un disco della dance storica che vi piacerà. Lo so già cosa vi viene in mente.

0: Non vi muovete.
1: La famiglia.
2: La mescla.
3: Ogni weekend.
2: La musica latina.
4: A ese día y a todas las invité.
2: En la radio italiana.
3: Insieme a Shorty.
5: No estoy en sanidad, yo estoy rulay, estoy en Miami.
3: La mezcla, il sabato alle 22 su M2O.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio è la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
4: Devi arredare il tuo giardino?
5: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
4: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
5: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E devi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi,
4: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su McDonald's.it.
10: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Ah, e allora scialla!
12: Scialla, scialla!
10: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Ci sono cose che vorresti tornassero.
14: Come le vacanze.
15: O un bel vantaggio.
14: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
16: Ehi, umano! Si parte! Si parte!
17: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
16: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it!
18: Amore, è fatta! Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
19: Cosa?
18: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
19: Ma arriva per le vacanze?
18: Certo, è già qui! Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
20: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

every day. L'estate su M2O suona così.

0: capito solo Disappear. È tutto su Surhouse, capito? Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girl. Dai, dai che manca poco, mancano 6 minuti alle 9 della mattina, siete appena arrivati, viva di lusso. Se avete fatto tardi, state ascoltando la radio M2O, il programma di tutti i giorni, tutti i dei, come dicono in Romagna, da lunedì al sabato con me, Walter Pizzulli, uomo della sveglia, il morning show di M2O.
1: Walter, non ci chiami mai!
2: M2O.
3: Play with us.
2: Play with us.
0: Non ci chiami mai, invece vi chiamo e come, mi fate andare in un posto bellissimo. Io mancavo da tanto tempo, ma l'anno scorso ci sono stato. Aldo dalla città di Trani. Aldo, ah. Aldo, ciao. Che macchina hai? È nera quella?
4: Ciao Walter.
0: È nera?
4: No, io lavoro per, una ditta, diciamo.
0: Ah, okay. Sì, sì, perché lui fa noleggio con conducente, giusto?
4: Sì.
0: Cioè uno vi chiama praticamente, non soltanto vuole l'auto e quindi il mezzo di trasporto, ma vuole anche qualcuno che lo porti in giro. E certo, ci sei tu, sì. Aldo, vero?
4: Sì.
0: Senti, io ci sono stato l'anno scorso a Trani, è stato molto...
4: Sì, lo so, ci siamo fatti anche una foto insieme.
0: Com'è venuta?
4: Bene, bene.
0: Sono venuto alto con gli occhi azzurri, è bello?
5: No.
0: Senti, cosa... ma stai già lavorando o stai ancora lavorando?
4: Io, diciamo, sto finendo il primo turno, okay. Perché noi abbiamo tutta la rispetta estate.
0: Che bello, e com'è lì? C'è tanta gente, vero? Ma è bellissima, sì. Trani, andateci.
4: Sì, sì, c'è sempre movimento,
0: che
4: sempre.
0: Bello, che... Voi che potete, ma poi c'è quel... Vabbè, bellissima, lasciami tranquillo, non mi fare sognare, per favore. Io ti faccio un bel regalo, a te serve, fra l'altro, perché ti regalo il parasole di M2O, così lo metti lì e lo fai vedere, e moriranno d'invidia. Più ti aggiungo lo zainetto, il portachiavi, il frisbee, così puoi giocare anche... quando arrivano i clienti e anche gli stickers, gli adesivi della radio. Va bene?
4: Grazie Walter.
0: Aldo,
4: è un piacere, perché ne ho 20 di Play With Us, ma in onda con te non ci sono mai andato.
0: Beh, stai scherzando, l'abbiamo subito recuperato adesso.
4: Però la lampada ancora niente.

0: Di bella musica stamattina, l'ultimo anche più bello, Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors, Partenope.
1: Walter, il filetto, il filotto.
0: Questo è il filotto di musica, questa, perché vuol dire che la parte buona della musica. Dopo te lo spiego.
1: Walter, ma

0: Se potessimo parlare, ma non potessimo.
1: Parliamo, parliamo.
0: No, lascia stare, a domani.
2: M2O. La musica di M2O arriva in Sicilia. Unlocked Music Festival. Domenica 26 luglio, Castellammare del Golfo, Trapani. M2O.

0: accesso gratuito con registrazione. Tutte le info su m2o.it. Unlocked Music
1: Festival. Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
5: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla.
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
5: Noi 1000.
7: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Giovedì 23 luglio 2026, Pizzulli torna, che finiamo di parlare. I segreti di Walter Pizzulli, i misteri di Walter. Sarebbe un bello spazio, vero?
0: L'estate di M2O suona così.

quanto è bella l'atmosfera che riescono a creare i Groove Armada e la loro musica. Si intitola My Friend, probabilmente la conoscevate già perché fu di un successo clamoroso, non solo per l'atmosfera che riuscì

Benvenuti e anche bentornati su M2O. Ci sono io in diretta, sono Davide Rizzi e questo lo sapete, il nostro matinè. È ancora un paio di giorni, poi me ne andrò in vacanza, ma non vi preoccupate, stiamo preparando delle robe bellissime anche per il rientro. Ma nel frattempo ricordiamo le cose importanti. Avete voglia di partecipare qui in diretta? Avete voglia di dire la vostra? Liberi sempre di farlo al 342-654-3210. Anche perché in questa prima ora inizieremo da un argomento un po' tabù e un po' sottovalutato: i debiti con gli amici. Sì, proprio parliamo di soldi in questo senso, perché dobbiamo fare un'analisi rispetto al fatto che alcuni paesi nel mondo predispongono un'educazione finanziaria già a partire dalle scuole medie, quindi più o meno dagli 11 ai 12 anni ovviamente di educazione scolastica, e in più anche vanno avanti poi per dare magari quelle trucchette, quegli accorgimenti, quell'educazione appunto che a volte sembrerebbe carente nelle nostre generazioni. E un'altra cosa, poi andiamo a vedere come tutto questo si possa riflettere anche nell'importanza dei rapporti umani, visto che è uscito un sondaggio molto interessante dove 3 persone su 4 devono dei soldi ai loro amici, motivo per cui ci sono sempre anche più app che devono tenere i conti. Ecco, tutto il rapporto di soldi e l'educazione finanziaria tra poco lo affronteremo. Intanto ricordatevi che alle nostre coordinate ci sarà la possibilità di giocare a Play With Us oggi con la canzone di Bebe Rexha e David Guetta che vi permetterà di vincere il parasole di M2O, lo zainetto, il portachiavi, il frisbee e gli stickers.

La difficoltà del mio parlare francese. Est-ce que tu m'aimes? Chiedo scusa ai madrelingua, ma era il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato alle 9:10 su M2O. Giovedì mattina in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi. Ma prima di affrontare il tema di educazione finanziaria, rapporto tra credito e debito tra amici, visto che 3 italiani su 4 hanno dei debiti con i loro amici, anche per piccole cose, magari quella quota della divisione alla romana quando si va a cena che non è stata saldata. Tutte queste piccole cose le affronteremo tra poco al 342-654-3210. Nel frattempo, se avete degli amici che vi devono dei soldi, magari così in sospeso, lo potete richiedere proprio alle nostre coordinate. Intanto abbiamo un po' di notizie da Sesta Pagina in questo momento, perché si è verificato un fenomeno naturale tanto spaventoso quanto affascinante come solo la natura sa fare. Avete mai sentito parlare della nuvola tsunami? Ecco, questa tipologia di nuvola ha sorpreso i bagnanti in una spiaggia in quelle dei Pirenei Atlantici, siamo in Francia. In pochi minuti praticamente è iniziato ad avanzare dal mare verso la costa questa nuvola tsunami, accompagnata da raffiche di vento importante, stiamo parlando di 70 km/h, e poi tutto da un improvviso calo delle temperature di quasi 10 gradi. Questo fenomeno si chiama roll cloud, ossia nube a rullo, che però nuvola tsunami è qualcosa anche che rende di più l'idea rispetto alla sensazione che può far avere. E tutto questo riguarda una rara formazione atmosferica a forma di lungo cilindro che si crea quando una massa d'aria fredda proveniente dal mare scivola sotto l'aria calda presente sulla terraferma. Spaventoso ma affascinante.

Sono pazzo, già inserito nella mia playlist preferita, lo trasmetto almeno alle mie orecchie per 3-4 volte al giorno e per fortuna l'ho riascoltato anche qui alle 9:14 minuti come novità. Loro sono un duo svedese molto importante, già

ti fanno delle acrobazie veramente molto affascinante. Tra l'altro portato a livello proprio popolare, conosciuto nel mondo in un video di Madonna di una ventina d'anni fa, era Jump, non a caso, infatti, dove c'erano questi atleti che facevano delle acrobazie meravigliose, poi da

qui su M2 almeno ci conosciamo e mi racconti un po' le tue gesta nel parkour. Tutto questo per dire che a Singapore hanno deciso di dare lezione di parkour alle persone di 50-70 anni, ma non per diventare degli atleti, per evitare le cadute brutte. Sì, per evitare magari quelle rotture di femore che portano ovviamente delle situazioni di disagio nelle famiglie. Ecco, tutto questo per imparare a cadere ed evitare gli ostacoli della vita, che ovviamente quando non sei più così atletici ci sta.

0: arrivata alle 9 e 18 minuti. Come dici, Marcello? Prego.
1: Buongiorno Davide, ben arrivato.
0: Ma grazie, siamo già qua almeno da 18 minuti abbondanti. Allora Marcello, guarda, lo chiedo anche a te. Che rapporto avete con i soldi con, tra di voi amici? Tutto un dare avere, tutto un credito debito? Perché vogliamo parlare di educazione finanziaria sin dalla tenera età, ma anche quanti soldi dovete ai vostri amici. Alle coordinate, prego.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero. Mi manchi
3: ma domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950.

euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: 1878, sa di felicità.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
7: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
6: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
8: Allora, vacanze?
9: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
8: Ma ne hai viste di tutti i colori?
9: No, solo quelli di Mini.
10: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.

0: bellissima questa canzone, molto estiva, Jungle The Wave. Giovedì mattina siete su M2O e ci stiamo interrogando nel rapporto tra amicizia e soldi. Stanno arrivando tantissimi esempi, ovviamente, di persone che hanno prestato dei soldi, perché diciamoci la verità, può capitare a tutti nella vita di avere un momento di difficoltà, di una mancanza di liquidità, e allora gli amici o anche i parenti così possono arrivare anche a farti un prestito. Stanno arrivando tanti esempi che tra poco andremo ad affrontare, perché tutto ciò, insomma, mette in risalto la verità di un rapporto di amicizia, quando non c'è una pretesa di riaverli immediatamente, quando c'è un prestito magari a fondo perduto, chiamiamolo così, e poi ovviamente anche sulla disponibilità delle persone a voler restituire questo prestito. È un tema che non viene affrontato molto spesso, e vi ringrazio anche per l'onestà con cui lo state raccontando al 342-654-3210. Intanto però abbiamo preparato la musica del passato, l'M2 Old l'abbiamo scelto dal 97, ma prima meteo e aggiornamenti della redazione. M2O
1: DJ Station. Iniziamo dalla cronaca. Questa mattina all'alba, alle porte di Cagliari, è stato ucciso un uomo di 48 anni mentre è stata ferita gravemente una donna di 43 trasportata d'urgenza in ospedale. I due episodi sono collegati e una persona si sarebbe costituita in caserma ed è attualmente sotto interrogatorio. Restiamo in Sardegna perché c'è un fermo per l'omicidio del 19enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate per la strada Barissardo. Si tratterebbe di un minore. Nuova notte di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano prende di mira obiettivi militari. Le guardie rivoluzionarie hanno dichiarato invece di aver impedito a tre petroliere di transitare attraverso lo stretto di Hormuz. E prosegue senza sosta la guerra in Ucraina. Droni russi hanno colpito diverse navi nel Mar Nero che trasportavano carichi militari per Kiev, che ha replicato prendendo di mira stazioni di petrolio e raffinerie russe. Lo sport continua la ricerca del CT della nazionale italiana. Oggi a Milano l'incontro

0: Tra i presidenti dei club di Serie A è Giovanni Malagò, il numero uno della federazione. I nomi caldi sono quelli di Pirlo, Conte, Mancini e Guardiola. Ora il meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, soltanto sui rilievi del nord-est saranno possibili isolate precipitazioni. Nel pomeriggio rovescio, locali temporali su Alpi orientali e lungo la dorsale appenninica centro-settentrionale, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e prevalentemente soleggiato. È tutto, le previsioni dei meteo.it tornano più tardi.
1: Do it old.

0: di fine anni 90, 1997, più precisamente lì a San Jose in California. Erano gli Smash Mouth con Walking on the Sun per il nostro M2 Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora sempre qui da noi su M2O, ma troverete anche delle testimonianze reali e profondamente umane rispetto ai prestiti di denaro che si fanno agli amici. Partiamo dal messaggio di Diego, prego, a te la parola.
1: Ciao Davide.
0: Ciao.
1: Io con i miei amici ho un rapporto normale.
0: Sì.
1: Però nessun debito e okay, non devo avere niente se non l'anno scorso ho prestato 200 euro a un,
0: sì,
1: mio amico che aveva bisogno.
0: Certo.
1: E me li ha dati dopo un anno.
0: Ok.
1: E da lì ho detto che dei soldi non li presterò mai più a nessuno.
0: Ma no, dai.
1: Ciao a tutti, Diego da Tegucigalpa.
0: Cioè, comunque Diego te li ha ridati.

0: Clapton e la sua Wanderlust, la canzone che avete appena ascoltato alle 9:39 minuti. Quanta umanità, quanta esperienza, quante storie che state raccontando al 342-654-3210. Beppe da Trieste mi scrive: buongiorno, se parliamo di amici, non di conoscenti, il denaro lo devi considerare una sorta di donazione che non rientrerà. I soldi vanno e vengono, gli amici sono rari. Beh, è un ottimo ragionamento questo, e tra poco ne parliamo ancora, rapporto tra amicizia e prestiti.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero.
2: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
3: Cosa?
2: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
3: Ma arriva per le vacanze?
2: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
4: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e emissioni su citroen.it.
5: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
8: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
11: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
13: Afte.
14: Ne soffro da quando ero piccola.
13: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
14: Un aiuto per tornare a sorridere.
13: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
14: Rapida la guarigione.
13: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
15: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
16: Scialla, c'è Skoda!
15: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
16: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
15: Ah, e allora scialla! Scialla,
17: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
15: Noi 1000!
17: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Beautiful Monster, questa la canzone che avete ascoltato alle 9:46 minuti. Siete in diretta su M2O e ci sono io, sono Davide Rizzi, mentre arrivano una quantità impressionante di messaggi rispetto all'argomento che stiamo provando ad affrontare sul rapporto tra prestito di denaro e amicizie. Per quanto consolidate, c'è sempre qualcosa che si può incrinare, ma in questo caso, secondo me, non sono amicizie vere. Sergio, raccontaci la tua.
1: Prego. Buongiorno ragazzi, io ho perso amicizie solamente prestando amicizie, a sto punto non lo erano, sì. Prestando utenze.
0: Ma in che senso?
1: Tipo Trapani eccetera, che te vanno restituiti o in ritardo o rotti o addirittura mai restituiti,
0: sì,
1: quindi secondo me già questo è un campanello d'allarme. Immaginiamoci i soldi, per carità, no.
0: No,
1: se un amico, Sergio, è un vero amico, non te li chiede i soldi. Ciao,
0: non
1: ragazzi,
0: è
1: proprio pesante.
0: Sergio, dai, se è caduta, se si è rotta un'amicizia per un trapano non prestato, evidentemente, insomma, te la risposta viene da sé che non era una reale amicizia. Però è proprio un argomento che fa calare il gelo in una stanza, fateci caso, è proprio il denaro scambiato tra le persone case, care. E infatti un'indagine approfondita ha visto che il 73% delle persone che hanno prestato soldi ad amici non li ha più rivisti.

0: Getty 7, ottima annata, ma anche il nome di questo progetto musicale. Getty It On, questa invece è la loro canzone che avete ascoltato alle 9:52. Alessia ci scrive che ci ascolta tutti i giorni con i suoi colleghi in ufficio e siamo sempre un grande spunto per i dibattiti interni. Guarda Alessia, se ti può servire, anche sappi che anch'io ogni pomeriggio quando vado in ufficio con i miei colleghi dico sempre: ma sapete che questa mattina in radio abbiamo parlato di, e bam, in pausa pranzo iniziamo a raccontare anche quello che stiamo dibattendo in questo momento, grazie ai vostri messaggi, visto che la tematica soldi, amicizia e prestiti in particolare, qualcosa che vi sta facendo discutere. Nicolas, prego.
1: Ciao Davide, Nicolas da Milano.
0: Ciao, benvenuto.
1: Guarda, ti faccio un esempio.
0: Prego.
1: Io con i miei amici usiamo il manda e rimanda.
0: Cos'è il manda e rimanda?
1: Quindi uno un giorno offre lui, un giorno offro io.
0: Guarda, semplice. Nicolas, la conosco benissimo, è sempre la scusa per berne un'altra prima di andare a casa. Poi...
2: Davide, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Se non, ecco, ciao. Per questa ultima cosa che hai detto, da noi giù in Sicilia si dice che amici e parenti, un ciaccattare non ci avvenne di niente.
0: Non ho capito.
2: E penso che non sbaglia.
0: Non ho saluto capito. Chiedo scusa alla bellissima terra siciliana, ma non ho capito il diciamo il proverbio in dialetto. Se qualcuno avesse la cortesia magari di tradurmelo al 342-654-3210, poi magari lo ripetiamo anche. Comunque sia, stavamo raccontando di come proprio il denaro scambiato tra persone care sia veramente oggetto di dibattito. Anche perché il 73% delle persone che hanno prestato soldi ad amici o familiari sta ancora aspettando di riaverli indietro. E la maggior parte di questi prestiti avviene, giustamente dico io, in modo del tutto informale. Nessun contratto, nessuna scadenza, solo un semplice guarda, me li ridarai quando puoi. Ed è questa anche la base del prestito e dell'amicizia, perché a tutti può capitare di avere un momento di difficoltà e se un amico te li presta senza metterti una scadenza per la restituzione, allora è un rapporto solido.

0: I Got Love, questo è il titolo della canzone che avete appena ascoltato alle 10:10. Giovedì mattina siete su M2O, in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi e grande dibattito aperto al 342-654-3210, anche perché gli italiani e tutto in generale, quando gli tocchi il denaro, quando gli tocchi il portafoglio, siamo un po' tutti suscettibili. Beh, d'altra parte, insomma, stiamo parlando di prestiti e di momenti di difficoltà, ma se volessimo ben guardare magari la difficoltà economica, senza andare magari a prendere i massimi sistemi, gli aumenti, gli stipendi, l'inflazione e tutto quanto, potrebbe nascere magari da una diseducazione o da una non educazione che non viene impartita agli studenti già in tenera età. Motivo per cui siamo andati un po' a ricercare in giro per il mondo quali sono quei paesi, quegli stati che applicano una materia di educazione finanziaria fin dalla scuola. Un paese c'è, esiste la Danimarca e i risultati sono sorprendenti. Tra poco ve li racconto, ma adesso musica nuova.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

stavo parlando anche con Walter Pizzulli questa mattina. Lui mi conosce da tanti anni, sa benissimo qual è un po' il mio gusto musicale, e raccontavamo di come questo in particolare sia un periodo pieno di musica

meritatissime vacanze. Ma avete fatto il budget per le vacanze? Perché stiamo parlando di sordi oggi, un po' così, venialità, materialità. We are living in a material world. 342-654-3210. Abbiamo fatto un passo avanti perché a volte la difficoltà finanziaria o di liquidità può nascere magari da una non conoscenza della materia. Non a caso siamo sempre stati, anch'io diciamo fin da subito, uno dei grandi sostenitori che anche a scuola ci dovrebbe essere l'ora di cosiddetta educazione finanziaria. Pensate che in Danimarca, uno dei paesi che la applica già diciamo dai 10-12 anni, i risultati sono sorprendenti. Ora, io forte di questa mia certezza fino a qualche tempo fa, quando ho visto un'intervista di Barbero, lo conoscete tutti, storico, professore, ok? Dice: ma perché dobbiamo insegnare il mutuo e i conti correnti a scuola quando dovremmo approfittare di quel tempo della nostra vita per imparare quello che la vita non ci insegnerà mai?

0: M2O, più musica.
1: Ma poco tempo tu.

0: sempre la solita storia, non capisco una parola di francese, ma io totalmente rapito da questa canzone e dalla sua melodia. Maladie, credo che si pronunci così, eh. Chiedo aiuto anche agli madrelingua francesi che ci stanno ascoltando alle 10 e 21 minuti su M2O. 342-654-3210, l'avete consumato questo numero con tutti i vostri commenti, ed è giusto che sia così. Ma ora proviamo a fare un passo avanti, perché voglio parlare con voi di un'altra questione. Vi è mai capitato nella vita di fare un rewatch di una serie TV? Dai, io per esempio so a memoria Friends, ma dall'inizio alla fine tutte le battute.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno. Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da New Balance, Armani e molti altri. Serra Valle Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
5: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
6: Conviene al tuo portafogli.
7: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
6: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti.
5: Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
8: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
9: deghi andare su deghi.it.
10: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
11: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
8: E poi deghi cucinare per 16.
10: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
9: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Deghi provare. Deghi fidarti.
8: Perché se non deghi, non ci credi.
12: Mi manchi ma domani torno.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
13: Ehi umano, si parte, si parte!
14: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
13: Oppure pieno in store su arcaplanet.it.
15: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente.
16: No, te lo sei rovesciato sulla giacca.
15: Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
17: Dai produttori di Weapons.
18: Sono rinchiusa qui.
17: Un horror magistrale, da brividi.
19: Uno dei membri dello staff è scomparso.
17: Dopo Obsession e Backrooms.
20: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
21: Fammi uscire da qui!
17: Il nuovo horror dell'estate.
21: Hai paura?
17: Preparati a vivere l'incubo.
21: Te la sei voluta!
17: Ocum, dal 5 agosto al cinema.
22: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
23: Scialla, c'è Skoda!
22: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
23: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
22: Ah, e allora scialla! Scialla,
24: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
22: Noi 1000!
24: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: 10 e 30 minuti. Anche noi ci stiamo facendo una chiacchierata al 342-654-3210 rispetto a quei momenti della vita dove abbiamo voglia di fare un rewatch della nostra serie preferita, o anche magari solo per sentirci in pace, o perché non troviamo niente da guardare in giro sulle piattaforme streaming, vogliamo andare sull'usato sicuro. Questo è un po' il senso. Non so anch'io quante volte abbia visto nella vita tutto Friends, ma proprio dalla prima alla decima stagione, ogni battuta a memoria. Adesso tra l'altro mi sto riguardando così a tempo perso Il racconto dell'ancella, già vista, serie meravigliosa, però arrivano tantissimi vostri esempi e tra poco raccontiamo anche i benefici che può avere un'azione del genere. Intanto abbiamo preparato la musica del passato del nostro M2 Old, visto che stiamo per andare nel 1991. Ma prima meteo e aggiornamenti della redazione.
1: Cominciamo con la cronaca. All'alba, alle porte di Cagliari, è stato ucciso un uomo di 48 anni mentre è rimasta ferita gravemente una donna di 43 a costituirsi in caserma un 39enne, fratello della vittima e marito della donna ferita. Restiamo in Sardegna per parlare dell'omicidio di ieri pomeriggio a Bari Sardo, in provincia di Nuoro, dove è rimasto ucciso, accoltellato un 19enne. All'origine della tragedia ci sarebbe una lite per vendetta, fermato un minorenne. Nuova notte di raid statunitensi contro obiettivi militari iraniani, mentre i Pasdaran annunciano di aver bloccato tre petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Atterraggio d'emergenza a Malpensa per un Boeing 737 della Polish Airlines, partito da Palma di Mallorca e diretto a Varsavia a causa di un malore accusato dal comandante. L'intervento sanitario per fortuna non si è reso necessario e non c'è stata alcuna conseguenza per i passeggeri. Voltiamo decisamente pagina. Un team di ricercatori cileni, di cui fa parte anche un'italiana, Alice Zurlo, ha scoperto la prima esoluna. Si tratta di una scoperta senza precedenti. Per comprenderne la portata, basti pensare che gli astrofisici hanno cercato satelliti al di fuori del sistema solare per oltre 40 anni senza riuscire ad individuarne nemmeno uno fino a questo momento. Ora il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Nel pomeriggio cieli poco parzialmente nuvolosi da nord a sud, possibile qualche fenomeno isolato lungo la dorsale appenninica centro-settentrionale. In serata nella prossima notte qualche rovescio potrà interessare il versante adriatico, prima del centro poi anche del sud. Poche variazioni sul resto del paese. È tutto, al prossimo appuntamento con le previsioni di ilmeteo.it.

0: un'atmosfera un po' spicy si crea con questo M2 Hold. Dal 1991 erano i Color Me Bad con I Wanna Sex You Up, canzone che il nostro M2 Hold vuol dire che è la musica del passato e l'ha trovata alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Ma ora vogliamo trovarci la nostra zona di comfort, quando non sappiamo cosa fare e vogliamo magari riguardare per l'ennesima volta quella serie TV, vogliamo rivedere per la centesima volta quel film che conosciamo a memoria, battuta per battuta, scena per scena, eppure ci fa sentire stranamente bene. Giorgio!
1: Buongiorno, prego. Davide! Buongiorno. Giorgio da Fiume Freddo. Mi è capitato di fare un rewatch. E sì. Come?
2: Di cosa?
1: Un anno ho guardato 3 volte nello stesso anno la serie Merlin, che per me rimane una delle mie, la mia preferita.
0: Okay. Inutile. Tutto chiaro, ancora!
3: Ciao Davide, ciao. Ma invece di parlare di serie, se parliamo di anime, sì, che mondo viene fuori?
0: Un mondo incredibile.
3: Cioè, mamma mia, io mi sono rivisto penso 5-6 volte Solo Leveling,
0: sì,
3: un 10 volte Tokyo Ghoul, che lo consiglio a tutti.
0: Non
3: se
0: lo conosco, non lo conosco.
3: E... vabbè, ma tantissimi.
0: Ragazzi, siete degli appassionati allora del rewatch o sbaglio?

0: siamo rewatched tutti, vero Albi?
1: Ciao Alberto da Milano.
0: Ciao Alberto.
1: Allora non sono solo io nostalgico, no, il rewatch spinge.
0: Tutti lo fanno.
1: Io mi guardo di solito un paio di volte all'anno,
0: sì,
1: tutta la trilogia, lo Hobbit, Signore degli Anelli,
0: appuntamento fisso un paio di volte l'anno,
1: Batman, il Cavaliere Oscuro.
0: Ah vabbè, ma allora tu sei un esperto di rewatch. Mary scrive: rivisto mille migliaia di volte tutti e tre i film di Una Notte da Leoni. Beh, ma questo è un capolavoro.
2: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: Ma da quanto siamo su quest'isola?
8: Ah, ho perso il conto.
7: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
8: Stappiamola.
7: Ora, che c'è scritto?
8: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
7: Allora l'aperitivo è salvo!
8: L'aperitivo sì, ma noi?
7: No, non pensiamoci adesso.
6: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
9: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro, in promo 3x2, a 2,10€. Lidl, vale davvero!
11: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
12: La mamma vuole abbracciarti ancora.
13: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito

0: Svizzera. Vai su fastweb.it. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: Something for the weekend. Ma perché questo weekend, amore mio, non ci riguardiamo una serie TV? Ma ancora, un'altra volta. Ecco, il rewatch fa bene alla salute. A dir la verità, lo state anche dimostrando voi al 342-654-3210. Sì, ne vogliamo parlare durante la nostra pausa caffè. Partiamo dal commento di Andrea, prego.
1: Rewatch delle serie. Dici. Difficile. Forse solo quelle della Marvel, penso di averle riviste, perché ogni volta che esce un film nuovo vado a rivedermi tutti i film e ovviamente in questo caso adesso che sono dentro anche le serie della Marvel.
0: Ok.
1: Oppure tipo Interstellar, vabbè, visto 20-25 volte.
0: E allora lo fai

mia figlia che ha contagiato le sue amiche. Ora vorrei dire, io non ho mai visto una puntata di Una mamma per amica, però ogni tanto vedi nei palinsesti televisivi che fanno qualche puntata. Ma Una mamma per amica ha una fan base sotto di fan che è un po' similare a quella di Un posto al sole, Un po' Beautiful, queste serie TV che io non ho mai visto, ma evidentemente acchiappano il cuore e anche appassionano tanti telespettatori. Ora, comunque, sappiate che se fate rewatch avete fatto un grandissimo esercizio per la vostra

0: tramonto. Thinking About You, questo è il titolo della canzone alle 10:55 minuti, ma senza aperitivo, ma con tanta pausa caffè. Stiamo parlando di rewatch e di quanto ci faccia star bene magari riguardare anche quel film che sappiamo a memoria dall'inizio alla fine. Prego, chi abbiamo?
1: Ciao Davide.
0: Ciao.
1: Buongiorno.
0: Benvenuta.
1: Io sono Denise.
0: Ciao Denise. Dici subito.
1: Guarda, io non so quante volte ho già riguardato Breaking Bad.
0: Vabbè, qua
1: mitica serie Breaking
0: certo.
1: Bad, l'avrò vista già 5 volte
0: ma
1: almeno.
0: Certo.
1: E Dexter,
0: vedi che allora siamo un po' tutti figli del rewatch. Questo perché, secondo gli esperti, è una ricerca che è venuta fuori dall'Università di Chicago, è una forma di espressione personale. Che cosa vuol dire? Quando noi vogliamo andare a riguardare per l'ennesima volta quella serie TV, quel film, è un modo per riaffermare chi siamo e ciò che ci fa star bene. Ma non è finita, anche perché fare rewatch stimola la memoria, come vi stavo raccontando. Infatti una sorta di familiarità, così, con qualcosa che già conosciamo benissimo, riattiva i ricordi legati a delle esperienze personali e ci aiuta anche a concentrarci meglio. Quindi vale la pena fare rewatch anche proprio in quelle serate in cui non sappiamo cosa guardare di nuovo.

0: Rock insieme a Star Sailor con Four to the Floor. Questa è la canzone che avete appena ascoltato su M2O. Sì, stiamo parlando di Rewatch perché ce ne sarebbero ancora da dire.
1: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
1: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita a 449 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
4: In FM, Lab, su M2O.it.
0: Giovedì 23 luglio 2026, le ore 11:02 su... Buongiorno a tutti, benvenuti ma anche bentornati su M2O. Ricominciamo da Laurent Wolf.
5: L'estate di M2O suona così.

canzone di Lauren Wolf, si intitola Sax, l'avete ascoltata alle 11:05 minuti per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. Questo è il nostro matinè, la nostra festicciola mattutina su M2O, dove abbiamo l'opportunità di andare a raccontare e commentare insieme le notizie che troviamo in giro per il mondo. Come? Semplicissimo, al 342-654-3210. E stiamo commentando di come il fenomeno del rewatching, del rewatch delle serie TV e dei film faccia bene alla salute, faccia bene alla memoria, ci crea una sorta di comfort zone che magari dopo una giornata un po' difficile, non propriamente bellissima, ci fa sentire a casa e appagati. Detto questo, secondo me dobbiamo aggiungere anche un altro argomento, perché la questione rewatch non riguarda solo le serie TV che insomma abbiamo elencato, di più generi, di più tipologie, ma riguarda anche i film, perché per quanto mi riguarda ci sono dei film che bisogna sempre guardare, almeno così, anche quando passano in TV, almeno 10, 15, 20 minuti bisogna guardare, ed è vietato cambiare canale quando c'è un film di Quentin Tarantino, per quanto mi riguarda.

0: Roland e la sua Work, l'avete ascoltata alle 11:10. Siete su M2O, ancora messaggi al 342-654-3210 sulla questione rewatch delle serie TV. Ce n'è uno che ovviamente non posso non farvi ascoltare perché condivido in toto. Alberto, prego.
1: Ciao Davide, Alberto da Milano. Parlando di rewatch, ho fatto weekend scorso il rewatch che va messo adesso su gratis. Dove? Il rewatch di, della serie TV Boris.
0: Ma capolavoro!
1: L'ho vista sempre un po'.
0: Ma certo!
1: Ma l'ho rivista tutta completa e mi sono ammazzato dalle risate.
0: Il maestro René Ferretti, ma indimenticabile, grande piccolo capolavoro italiano che è diventato all'inizio un po' di cult, adesso è diventato iperpopolare, perché certe frasi, certe battute sono diventate anche di utilizzo comune. D'altra parte, come si direbbe in questi casi, smarmello!

per fare una domanda retorica. Avete percepito l'energia di questo M2Hot? Non a caso, infatti, il titolo è proprio Energy. A firmarlo sono il producer americano Gordo, che conosciamo benissimo, e questo trio di Copenaghen, Who Made Who. Novità appena ascoltata alle 11:13. Allora, la questione Rewatch potrebbe andare avanti veramente per ore, soprattutto quando tiriamo fuori dei piccoli capolavori come Boris, oppure anche i film di Quentin Tarantino. Di sicuro però su una cosa siamo d'accordo. Parlo ai millennial, se ci sono magari in televisione o sulle diverse piattaforme qualcuno sta guardando uno dei grandi blockbuster degli anni 90-2000, e parlo del Gladiatore, parlo di Braveheart, parlo anche di Titanic, è un dovere morale guardarlo almeno 10-15 minuti. Poi ognuno ha un po' i suoi fetici, ha un po' le sue passioni, ma adesso vi chiedo cortesemente una cosa. Visto che potrei parlarne veramente per ore e ore e ore, soprattutto dei film di Quentin Tarantino, come direbbero quelli bravi, facciamo un passo avanti, perché ormai, guardate bene anche il calendario, 23 di luglio, manca poco alle vacanze, signori. Quanto vi manca? Me lo potete raccontare al 342-654-3210, perché come ogni fine di luglio, sempre quella sensazione, secondo me, molto condivisa anche tra i lavoratori in generale. Si arriva sempre un po' tirati, un po' affaticati verso le vacanze. Se vi capita anche questo, possiamo magari dare una quantificazione alla vostra fatica prima delle ferie. Da una 10 che voto?

anni 80 rivisitato. How does it feel? Questo è il titolo della canzone che avete appena ascoltato alle 11:19 minuti. Siete su M2O, ma quanto si arriva stanchi alle ferie? Vedi, per esempio, Alessia scrive: vacanze già fatte a giugno, rientrati già da un mese e l'estate purtroppo è ancora lunga. E allora, Alessia, visto che le vacanze le hai già fatte con i video anche degli altri, sai che ti dico? Ti metto un'altra canzone, Purple Disco Machine, Honey Boy.

0: vacanze. Desiree, prego.
1: Buongiorno, Alessandro Gelano.
0: Alessandro, perché ti scrivi
1: Desiree? Io già
0: Desiree,
1: mi sono
0: allora
1: fatto una settimana all'inizio di luglio.
0: Sì.
1: E poi ad agosto l'azienda chiude per tutti.
0: Ok, dai.
1: Altre due settimane.
0: Due settimane ci sei. A parte che non capisco perché ti chiami Alessandro e nel messaggio scrivi Desiree, ma è un'altra questione. Però c'è una cosa di cui voglio parlare, la leisure sickness. Che cos'è?
2: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia voglia di pesche. Ehi, non intendevo un gavettone.
2: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
4: 14 agosto, Aura India Square. Joseph Capriati e Patrick Topping in un DJ set iconico al Sistema delle Piazze di Gibellina. Aura India Square, notte di Ferragosto Tech House. Biglietti disponibili su Ticket SMS.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Ma arriva per le vacanze?
1: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
5: Ehi, umano, si parte, si parte!
6: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
5: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
9: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi primo sale da 200 grammi a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

every day. Midwell.

insomma uno dei momenti più attesi dell'anno, e poi lì, quando ci si concede finalmente un po' di riposo, si verifica un fenomeno che apparentemente è paradossale: la comparsa improvvisa di alcuni sintomi che non ci fanno stare benissimo. Si chiama leisure sickness e vi spiego perché.

Michael Jordan, ma sei ancora in Italia, visto che settimana scorsa era a Milano al concerto di Bruno Mars. Questa canzone la dedichiamo a te, visto che ovviamente un simbolo degli anni 90 dell'NBA, ma anche di Space Jam. Dal 1991 erano i Two Unlimited con Get Ready For This, la canzone che abbiamo ascoltato per il nostro M2 Old. Musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O, ma troverete anche delle motivazioni scientifiche riguardo alla cosiddetta leisure sickness, ossia la sindrome della malattia da tempo libero. Quando succede? L'abbiamo raccontato, si arriva verso il periodo delle ferie, così un po' tutti presi, un po' tutti affaticati, allora da domani sono in ferie. Eppure nel momento in cui abbiamo il nostro tempo libero, riusciamo magari a rilassarci, arrivano quei sintomi influenzali o parainfluenzali che dici: ma porca miseria, mi devo ammalare proprio quando sono in vacanza. È tutto normale, perché di per sé è dovuto al fatto che quando si passa bruscamente da ritmi di vita e di lavoro molto frenetici all'inattività totale, quindi alla vacanza, l'organismo reagisce in questo modo del tutto imprevisto. Infatti gli esperti hanno studiato questo fenomeno e ipotizzano che la comparsa di questi disturbi

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
9: Movies Inspired, Medusa e My Movies presentano...
10: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
9: No, pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece...
10: Ce ne siamo sbarazzati!
9: Terapia di famiglia, una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.

quota romanticismo non l'avevamo ancora assegnata oggi. Per fortuna sono arrivati Lost Frequencies e la voce di James Blunt con la loro Melody a prendersi questo premio che ormai quotidianamente vogliamo assegnare. Sono le 11.47 minuti, giovedì mattina su M2O. Anche oggi abbiamo preparato il nostro bagno di cultura generale, quindi vogliamo raccontare un po' i fatti della storia dell'umanità che in qualche modo hanno cambiato il nostro mondo. Beh, allora ricordatevi che il 23 di luglio, ma del 1829, veniva brevettata la prima macchina da scrivere. Stiamo parlando di una primordiale scatola di legno con una leva all'estremità che abbassandosi imprimeva lettere minuscole e maiuscole sul rotolo di carta. Beh sì, è stata una grande rivoluzione visto che ha semplificato la scrittura in ogni senso. Ora animale. You make me feel alive again.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Bebe Rexha e David Guetta con la loro canzone Sad Girl saranno protagonisti per tutta la giornata del nostro Play With Us, il momento ludico, il momento di gioco che vi premia con i nostri gadgets e non solo, perché il regalo questa settimana, e secondo me andrà avanti ancora per un po' di giorni, c'è un gadget unico, nuovo, nuovissimo, che secondo me manca a quasi tutti voi, a meno che abbiate già partecipato a Play With Us durante questa settimana. Il parasole di M2 è arrivato, l'ho anche testato personalmente, funziona benissimo ed è anche un tocco chic, secondo me, di riconoscibilità per le vostre auto durante il periodo estivo. Parasole di M2O, zainetto, portachiavi, frisbee e stickers vanno a
3: Play With House. Maria Concetta da Caraffa di Catanzaro.
2: Maria Concetta, brava, hai vinto tu.

2 o più musica anche con Martin Garrix e Macklemore e la loro Summer Days che ci porta alle 11:56 minuti. Sì, ancora bagno di cultura generale, fatti della storia che hanno cambiato sì il nostro mondo, anche il modo di vedere la televisione. Visto che il 23 luglio, ma del 1962, con questo annuncio che vi citerò, buonasera, fra pochi minuti ciascuno di noi potrà partecipare come testimone e come spettatore alla nascita della televisione mondiale. Sì, infatti era la prima volta nella storia che attraverso un collegamento satellitare gli

0: Sorry Papi è la canzone che avete ascoltato su M2O, ma visto che durante la nostra pausa caffè abbiamo parlato di rewatch delle serie TV, potevo non fare la domanda a te che sei una specialista delle serie TV.
1: Dica!
0: Marlene, rewatch, quale serie hai guardato all'infinito più volte e ti ha fatto stare bene?
1: Allora, in realtà non ho mai fatto rewatch perché ho talmente tante cose da vedere, ma lo farei su Breaking Bad.
0: Breaking Bad, comunque Marlene sei falsa, io lo so che guardi sempre Beautiful e Un posto al sole.
1: Certo.
2: Canale 715 Digitale Terrestre.
1: Torno a fare la mia domanda preferita. Si possono denunciare gli avvocati? Sì? Bene. Vai, preparatela da solo la denuncia. Ciao, sono Marlene, Trenon Stop
2: M2O.
3: Enjoy your summer.

0: partire dall'Olanda, segnatevi il numero 342-654-3210, che serve per ogni evenienza e anche per il Play With Us, che arriverà. Non adesso, ma arriverà. Quindi dovete solo stare qui, col volume alto e la radio accesa. Canzone nuova, si parte.
1: M2 Hot

Ciao Marlene, sto ballando mentre faccio la spesa. Mi guardano tutti stupiti, Cinzia da Bologna. Ma è impossibile non ballarla questa. Silver Lines, la nuova degli Another.

0: Ed Sheeran, Celestial. Come va là fuori? Tutto a posto? Tutto ok?
1: Musica intercontinentale con la nostra Marlene.
0: Esatto.
1: M2O.
0: Proprio quella, è la radio giusta. C'è DJ Goja. Questa si chiama Michiko.

0: Si chiama Micico. Giovedì mattina M2O, parleremo anche di cinema in queste due ore di viaggio musicale in giro per il mondo. Intanto fatemi salutare Rosario, che scrive al 342-654-3210, o meglio racconta in una lunga nota che cosa ha fatto stamattina. Era al lavoro, ha trovato una radio vecchia e stava impazzendo perché su questa radio vecchia apparentemente M2O non si trovava, e invece ci hai trovati.
1: Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow, e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica!
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
3: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno. Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
6: Cosa?
7: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
6: Ma arriva,

0: Per le vacanze?
1: Certo, è già qui! Con consegne express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
2: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a 189 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
5: Ehi umano, si parte, si parte!
6: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Natural Trainer Sensitive, crocchette cane 2 kg, adult small and toy, 2 pezzi a 24,90€, risparmio 8 euro. Katsan, lettiera gatto da 20 litri, 2 pezzi a 25 euro, risparmi 6,98€.
5: Paure pieno in store su arcaplanet.it!
7: Arca Planet, convenienza nostra!
8: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
9: Perché? Perché?
10: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
11: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
12: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
13: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
14: Perché? Perché?
11: Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
16: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village. Quello che non ti aspetti.

Yes Man. In qualche modo questa canzone è un po' legata a uno dei film preferiti di Dito nella Piaga, e il suo film preferito è The Wolf of Wall Street. Se non lo avete visto, non so cosa dire, è gravissimo, dovete recuperarlo subito oppure dedicarvi a questa serie che si chiama The Real Wolf of Wall Street, ovvero la vera storia di tutto quel film, perché secondo Paramount Plus non hanno raccontato tutta la verità e quindi ci hanno fatto su una serie.

0: M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
5: Perché?
3: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
7: Allora, com'è andata la serata?
8: Ma guarda, niente di speciale. C'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
7: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
8: Nah, non ti sei persa niente.
9: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
10: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un click e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
11: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
12: La mamma vuole abbracciarti ancora.
13: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
14: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali.

0: Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Afte.
3: Ne soffro da quando ero piccola.
4: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
3: Un aiuto per tornare a sorridere.
4: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
3: Rapida la guarigione.
4: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Dai produttori di Weapons.
6: Sono rinchiusa qui.
5: Un horror magistrale, da brividi.
7: Uno dei membri dello staff è scomparso.
5: Dopo Obsession e Backrooms.
8: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
9: Fammi uscire da qui!
5: Il nuovo horror dell'estate.
9: Hai paura?
5: Preparati a vivere l'incubo.
9: Te la sei voluta!
5: Ocum, dal 5 agosto al cinema.

0: every day.
1: L'estate su M2O suona così.

That's her, Cyril e Wiz Khalifa. Se pensiamo a Wiz Khalifa, dai dai che ce la facciamo, sì? Eh sì, è proprio quello, esatto. Colonna sonora di Fast and Furious. Pensiamo tutti a questa roba qua. Pensiamo tutti a quella saga lì. E ci pensa anche un insospettabile del mondo del cinema, ovvero Nolan. Che tu dici, ma come Nolan? In che senso ne ha parlato? Ha proprio detto in un'intervista che quello è uno dei suoi film preferiti. E da Nolan non te lo aspetteresti mai. Lui con tutte le sue lucubrazioni mentali sul tempo, gli incastri, film a volte molto difficili da capire, eppure è un fan assoluto. Beh, ognuno ha i suoi gusti. Nolan, ma perché ne parliamo ancora? Perché di questo film che ha prodotto, ovvero L'Odissea, si potrebbe parlare per settimane, trovando sempre cose nuove da dire. Allora, innanzitutto una delle ultime, perché adesso è già uscito al cinema, chiaramente lo saprete, magari spero che molti di voi lo abbiano visto, perché al di là di quello che si può sentire, leggere, vedere, è un capolavoro, è bellissimo, è imperdibile, ok? Però ci sono tante persone che magari hanno criticato l'operato di Nolan per la sua, diciamo, durezza. In un'ultima intervista uscita qualche giorno fa si sente Nolan che vieta l'utilizzo delle UGG, le scarpe, ok? E poi però lo spiega anche, dice, non è che ho vietato l'utilizzo di quelle scarpe lì, ho vietato l'utilizzo di tutte le cose che possono mettere la troupe e gli attori a contatto col mondo reale, perché stiamo girando l'Odissea e io ho bisogno che rimangano mentalmente fissati là dentro. Quindi 2026, scordatevelo, andate a vederlo al cinema.

0: Gigi Doug, My New Life. Torniamo sul filmone.
1: Ciao Marlene.
0: Ciao.
1: Io ti dicevo che sono andata a vederlo, l'Odissea di Nolan, e come altri film di Nolan, tanti, è veramente un bel film e merita di essere visto.
0: Visto? Allora siamo tutti d'accordo.
2: M2O, in tour, insieme a Radio DJ. Beach Like a DJ. Quattro weekend di luglio, quattro spiagge. E la festa si apre con la musica di M2O. Quarta tappa, Barletta, con Get Far Fargetta. Da venerdì 24 a domenica 26 luglio 2026. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia.
3: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
4: Conviene al tuo portafogli.
5: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
4: Solo alla COP conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
6: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
4: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
6: OVS, love people, not labels.

0: Vai Marlene che sei in testa.
1: Ma in che senso?
0: Sfido, io ti sto ascoltando nel casco della moto.
1: Ah, ecco.
2: L'estate di M2O suona così. M2O. Più musica. M2O. M2 Hit.

0: Love. C'è Bob Sinclair e tutto va bene. Giovedì pomeriggio, pausa pranzo attivata. O almeno lo avete attivata, vero? L'M2IT l'abbiamo ascoltato. Siamo partiti nella seconda metà del nostro viaggio musicale che facciamo insieme tutti i giorni da mezzogiorno alle 2 con me, Marlene. Il numero segnato 342-6543-210. Quanti input che vi sto dando. Ma ve lo ricordo semplicemente perché so che state aspettando il Play With Us. E vi annuncio ufficialmente che non ci abbiamo ancora giocato. Entro le 2.
1: M2 Hot. Le hit di domani.
2: The

tutti, ma questa è la nuova dei Medusa? Esatto, insieme a Khalid, si chiama Weekend. Il nostro M2 Hot, quello dell'1 e 10, la novità su M2O, anche i Coldplay.

0: Free Your Mind. I Prospa con Cluny. L'una e 21 minuti.
1: Pausa pranzo con te.
0: Molto bene. Allora, abbiamo deciso insieme, l'ho deciso io in realtà, che la pausa pranzo scatta a l'una, ma è una convenzione. Io lo so che molti di voi vanno a mezzogiorno, altri alla mezza, altri come Mauro non la fanno perché stanno guidando. L'importante è che ci ritroviamo tutti qua su M2O.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Corri da Tron!

0: irresistibili Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: 14 agosto, Aura in the Square. Joseph Capriati e Patrick Topping in un DJ set iconico al Sistema delle Piazze di Gibellina. Aura in the Square, notte di Ferragosto Tech House. Biglietti disponibili su Ticket SMS.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
0: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
4: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
5: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Deghi trovare il prezzo migliore?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Deghi scegliere, cliccare.
6: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Mi manchi ma domani torno.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero!

Allora, AJ, Flamenco Paranoia, un attimo prima del nostro viaggio indietro nel tempo, dove andiamo? 1994, in quell'anno un giovanissimo Ryan Reynolds, 18enne, compariva per la prima volta, per le prime volte in TV, ballava la breakdance in uno spot televisivo di caramelle. E oggi vi annuncio che su Apple TV c'è il primo trailer ufficiale di Mayday, questa nuova action comedy con Ryan Reynolds e Kenneth Branagh, un film sulla guerra che potrebbe essere molto interessante. Segnatevelo e intanto andiamo.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Sad Girls, la canzone di Bibi Rex e David Guetta, la canzone fortunata che per tutto il giorno oggi vi farà vincere il parasole di M2O, zainetto, portachiavi, frisbee e stickers. Che fortuna! Tu!
3: Vincenzo da Lucca!
2: Vincenzo da Lucca, hai vinto, bravissimo, non devi fare nulla perché ti chiamiamo noi.

0: musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
1: Aiuto!
0: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
2: It's DJ time
0: su M2O.
3: Allora, vacanze?
4: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica!
3: Ma ne hai viste di tutti i colori?
4: No, solo quelli di Mini.
5: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,49 euro e nettarine piatti ondin 500 grammi coltivate in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
8: Ma da quanto siamo su quest'isola?
9: Ah, ho perso il conto.
8: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
9: Stappiamola.
8: Allora, che c'è scritto?
9: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
8: Allora l'aperitivo è salvo!
9: L'aperitivo sì, ma noi?
8: No, non pensiamoci adesso.
10: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
13: Afte.
14: Ne soffro da quando ero piccola.
13: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
14: Un aiuto per tornare a sorridere.
13: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
14: Rapida la guarigione.
13: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
15: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
16: Scialla, c'è Skoda!
15: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
16: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
15: Ah, e allora scialla!
17: Scialla, scialla!
15: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

every day. L'estate su M2O suona così.

0: Come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. Chaka Khan, Snoop Dogg, 55 anni per lui, figlio di un reduce dal Vietnam. Il suo vero nome glielo ha dato il patrigno, ma il nome d'arte glielo ha dato la mamma, che lo chiamava Snoopy per il suo amore per il personaggio creato da Schulz, ovviamente. Perché diciamo tutte queste cose? Perché così ci prepariamo, studiamo, arriviamo pronti all'estate prossima, agosto 2027, quando Snoop Dogg sarà il protagonista di un biopic su se stesso. No, non è vero, non ci sarà lui nel film, ma uscirà finalmente un film che racconta la sua storia. E intanto quest'estate che facciamo? Perché pensiamo alla prossima, ma questa ci sono un sacco di iniziative che si sono attivate. Vi avevo raccontato di un'iniziativa praticamente identica a Parigi e dicevo anche, chissà, anche in Italia dovremmo farlo. E l'hanno fatto a Roma, il progetto Il Grande Freddo. Il Grande Freddo è un film degli anni 80, è simpatica la citazione, perché che cos'è il progetto Il Grande Freddo? È l'apertura di sale cinematografiche, biblioteche, spazi di lettura e di lavoro per aiutare le persone che stanno soffrendo il caldo atomico a Roma a rifugiarsi nelle ore più calde. E in 11 sale cinematografiche vengono anche proiettati due volte al giorno film gratuiti nelle ore appunto più calde, oppure le biblioteche, oppure per esempio c'è una sala di lettura all'interno del Teatro Argentina con acqua gratuita, aria condizionata, possibilità di consultare dei libri, se no che sala di lettura è? È una bellissima iniziativa per due settimane, queste in cui a quanto pare c'è ancora un caldo, dicevamo, fotonico, quindi dal 23 luglio al 4 agosto sappiate che a Roma ci si salva dal caldo.

Michael Calfan, Nobody Does It Better su M2O. E adesso? Adesso c'è l'ultima di oggi e poi ci dobbiamo salutare. È arrivata Patrizia. Partenope!

0: Merken Cremont, Serena Brancale e The Colors. C'è assolutamente aria di tormentone. Partenope è anche l'ultima di oggi. È arrivata Patrizia Prinzivalli, scusi.
1: Eccomi, sono qua, buon pomeriggio Marlene.
0: Certo che è arrivata, ci sentiamo domani. Ciao.
2: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Ciao Marlene, a domani, sono le 2 in punto qui su M2O. Buon pomeriggio a tutti e buon giovedì da Patrizia Prinzivalli. Dai che ripartiamo insieme fino alle 17. Ci siete, amoni.
2: M2O.
3: Enjoy your summer. M2O.

Geronimo Shepard qui su M2O dal remix di Benny Benassi, le 14:09. Ancora buon pomeriggio a tutti da Patrizia Principale, buon giovedì 23 di luglio. Anche oggi insieme salutiamo il nostro Ilario che è in vacanza, che tornerà molto molto

Sebastian e Victor. Si conoscono da un sacco di anni, ma hanno cominciato a lavorare insieme dopo un po' di tempo. Pensate che lavoravano in una rock band, cantavano una rock band diversa, poi alla fine hanno deciso di collaborare. Ocean House M2 Hot.

0: fortunato chi le vede le onde, magari per lavoro che sta lì, no? E vede il mare, chi magari è in vacanza. Noi vi salutiamo ovunque voi siate. Buon pomeriggio da Patrizia Prinzivalli. Vi salutiamo se siete al mare in vacanza, se state ancora lavorando, non vi preoccupate, è già giovedì, cioè vuol dire che il weekend è proprio è lì lì. Tra l'altro giovedì pomeriggio, quindi ragazzi veramente ci siamo, quindi tirate un bel respiro di sollievo con M2O.
1: Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
3: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
8: La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Ehi umano, si parte, si parte!
11: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
10: È pieno in store su arcaplanet.it!
12: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!

0: contant zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
1: Noi 1000!
3: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contant zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Energy. Energy, mamma mia ragazzi, che bello è questo M2Old. Siamo tornati indietro nel tempo, 1994, Don't Stop the Other Brothers.

tutti in vacanza, poi ci sono io che vi ascolto mentre mi dirigo all'università per fare un esame. Ciao, un bacione, ma soprattutto in bocca al lupo, mia cara, vedrai, andrà tutto bene. Guarda, per noi è 30, te lo dico già, vedrai che sarà così. Ugel, Jamaica, bam bam.

0: 1-2-1-2 con Matt. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pagli informativi su finecobank.com.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero.
9: Movies Inspire, Medusa e My Movies presentano.
10: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute. No.
9: Pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece,
10: ce ne siamo sbarazzati!
9: Terapia di famiglia. Una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

impazzire. Sul fronte invece delle vacanze in famiglia sta spopolando una nuova combinazione generazionale, i viaggi grand camping, ovvero nipoti e nonni che partono insieme per brevi soggiorni in campeggio oppure villaggi immersi nella natura. Una tendenza che è nata per molti motivi, sia per la ricerca di ritmi più lenti anche, no? Anche per riscoprire il contatto con la natura, il valore delle cose vere,

la musica di M2O arriva in Sicilia. Unlocked Music Festival. Domenica 26 luglio, Castellammare del Golfo, Trapani. M2O.

0: abbonamento con registrazione. Tutte le info su m2o.it. Unlocked
1: Music Festival. Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
1: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: È arrivata anche a voi l'onda? Ah, dai che siamo più freschi, su! Alle 3 di pomeriggio più freschi qui su M2A, più musica e treno stop.
0: L'estate di M2O suona così.

qui su M2O dicono di aver composto questo pezzo durante il soggiorno in una casa isolata sulla costa svedese con le onde del mare in sottofondo. M2 Hot.

0: pomeriggio da Patrizia Principalli e la sera a mezzanotte, anzi tutte le sere a mezzanotte, da lunedì al giovedì, cosa avete da fare? No, perché qui su M2O c'è DJ Time in the Mix, un viaggio nella storia della musica dance mixata da Fargetta, Molello e Prezioso. Ora, per chi si perdesse le puntate, sono disponibili reload anche su m2.it e sulla nostra app.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: 1878 sa di felicità.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica

0: Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
0: Deghi provare.
1: Deghi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
2: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame.
4: Mac.
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Dai produttori di Weapons.
6: Sono rinchiusa qui.
5: Un horror magistrale, da brividi.
7: Uno dei membri dello staff è scomparso.
5: Dopo Obsession e Backrooms.
8: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
9: Fammi uscire da qui!
5: Il nuovo horror dell'estate.
9: Hai paura?
5: Preparati a vivere l'incubo.
9: Te la sei voluta!
5: Okum, dal 5 agosto al cinema.

0: solo hit nel weekend di M2O.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno. Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da New Balance, Armani e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
5: Che spettacolo!

0: L'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Ehi umano, si parte!
2: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Royal Canin crocchette cane 12 kg, maxi medium adulta a 54,99 €, risparmi 12 €. Gourmet Gold lattina gatto multipack 85 grammi, 48 pezzi, 49 centesimi a lattina anziché 79.
1: Baule pieno in store su arcaplanet.it. Arca Planet, convenienza
3: nostra. Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

Acton qui su M2A. Ciao a tutti, buon pomeriggio, le 15.51 di questo giovedì 23 di luglio. Io sono Patrizia Prinzivalli, con voi tutta la settimana al posto di Ilario, e si parla di tendenze, di moda per quest'estate per quanto riguarda i costumi. Adesso vediamo, cioè completamente sdoganato il costume a causa magari anche delle temperature così alte del costume in città, perché molte ragazze lo indossano anche come top, tipo il bikini, prendono la parte sopra e lo indossano come top, ma va benissimo anche quello intero, con un pantalone in lino per esempio, oppure una gonna ampia, pratico, fresco, perfetto per passare direttamente dal lavoro in ufficio all'aperitivo senza fare tappa a casa, cioè perfetto per tutto, lo metti lì in borsa, è un passepartout. E tra i trend estivi, nelle borse mare quest'estate, è tornato un oggetto iconico degli anni 90, la macchina fotografica usa e getta con rullino. Questa tendenza nasce proprio dalla voglia di imprevedibilità. Scatti lì una foto, non puoi rivederla subito, non puoi correggerla, neanche cancellarla. Proprio l'attesa di finire il rullino e portarlo a sviluppare a fine vacanze porta, no, quel pizzico di suspense e nostalgia che sicuramente la fotocamera dello smartphone ha completamente cancellato. Tanta nostalgia degli anni 90.

0: Kate M2O.
1: M2O in tour insieme a Radio DJ. Beach like a DJ. Beach like a DJ. Quattro weekend di luglio, quattro spiagge. E la festa si apre con la musica di M2O. Beach like a DJ. Quarta tappa, Barletta, con Get Far Fargetta. Da venerdì 24 a domenica 26 luglio 2026. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia.
2: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Un minuto dopo le 16 qui su M2O. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio e quasi buon weekend, possiamo dirlo, dai, così stiamo meglio. Il treno stop subito.
1: M2O.
3: Enjoy your summer. M2O.

0: attenzione perché non abbiamo ancora giocato al Play With Us, quindi questo significa che arriverà a breve, quindi occhio, tutti pronti, prontissimi al 342 6543 210, non appena sentite il jingle che fa Play With Us, via col vostro messaggino o breve vocale. In regalo tutti i gadget, quindi zainetto, portachiavi, frisbee, stickers e il parasole di M2O, bellissimo e ambitissimo. Vai con un pezzo nuovo ora.
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us, eccolo qua, finalmente arrivato. Siete arrivati anche voi, come sempre, in tantissimi, al 342-6543-210. Chi sarà il fortunello che si porterà a casa i gadget, il parasole di M2O, gadget che comprendono zainetto, portachiavi, frisbee e stickers, e anche il parasole, ovviamente, come vi dicevo. Il fortunello, eh? Daniele da Velletri, complimenti!

Morning Shows qui su M2O. Ciao a tutti, buon pomeriggio da Patrizia Principale. Pomeriggio, sì, la sera sta arrivando, certo. E ogni sera, ogni notte in realtà, qui su M2O, Dance With Us. Stanotte con Clapton, quindi preparatevi perché tra pochissimo per voi ho una piccola anteprima. Eccola qua. Dance With Us.

0: M2A. Dance with us. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse...
3: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al

0: 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
1: Mille e ancora mille.
2: Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
1: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
7: E quest'estate ha qualcosa in più?
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

Lacrimuccia, lacrimuccia, sì. Sono tornata adolescente per quello. Era il 1998 e Emilia conquistava le radio di tutto il mondo con questa ballad pop iconica. Big Big World, M2 World.

0: Ciao, sono Albertino.
1: Adesso sì, ti ho riconosciuto.
0: Ma Mario?
1: Sono io a parlare, eccomi.
0: Fargetta in regia. Perché c'è Fargetta in regia? Perché c'è Albertino al microfono che sono io? Perché c'è il DJ Time Again. Anche questo weekend dalle magiche frequenze di M2O, dalle 2 alle 3 la domenica pomeriggio, poi in replica, ci raggiungeranno Preziose Molella. Perché ci raggiungeranno Preziose Molella, vero?
1: Certo che sì.
2: DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Il sabato alle 14 e la domenica alle 18. Su M2O.
3: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, hey, non intendevo un gavettone.
3: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu. Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
3: Ah, e allora scialla.
5: Scialla, scialla.
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
7: Ho comprato una perla nera.
8: E perché?
7: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
8: E perché?
7: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
9: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
10: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
11: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
12: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

Paranoia, Samurai J, Olle, qui su Amedeo, 16:48. Ciao a tutti, buon pomeriggio da Patrizia Prinzivali. Giovedì 23 luglio, come ogni estate, esce fuori la curiosa classifica delle città italiane con la più alta concentrazione di avventure e flirt estivi. Ecco qua, in cima alla classifica si conferma per il quarto anno consecutivo Vicenza, mentre Milano conquista il quarto posto, complice la solita combinazione milanese tra aperitivi, ritmi serrati e palestre aperte fino a tardi. E a proposito di incontri, in diverse città europee si sta diffondendo la moda dell'aperitivo al buio. Si tratta di una regola social dove all'ingresso del locale ci si fa consegnare una busta schermata dove sigillare il telefono. Ecco, per due ore si beve, si spizzica e si parla solo con chi si ha di fronte.

bellezza delle chiacchiere spontanee senza la solita tentazione di stare lì, controllare le notifiche o fare storie su Instagram a ogni sorso, no? Beh, direi molto bene.

0: Da Patrizia Principale è tutto, un bacione e come sempre, ciao mamma!
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Sull'app canale 715, digitale terrestre.
6: Grazie Patrizia, da tutti, eh.
7: Ciao.
8: Ciao.
6: La bella notizia è già Giove. L'altra bella notizia è sono le 5. M2O. Pronti?

0: Tunz Tunz, Justin Timberlake con Rock Your Body. Questa canzone risale al 2003. Ogni volta che leggo la data di una canzone penso, ma io cosa stavo facendo nel 2003 quando c'era sta canzone? Voi ci avete pensato?
1: Beh, capita spesso, no. Sì, capita.
0: Non ci avete pensato?
2: Cosa ti ricordi, Albe? Cosa ti ricordi?
0: Niente, in questo momento niente. Vabbè, così era un gioco. Adesso mi impegno e ci penso. Sigla! Dalle magiche frequenze di M2O va ora in onda una nuova puntata, quella di Jajov.

0: di Albertino. Everyday. Eccoci qua, io ci sono. Voi ci siete? Ma Mario?
1: Presente, eccomi qua.
0: Ti vedo, sei qua. Sì, è chiaro che ti sei anch'io. Presente, cioè solo col fisico o anche con la testa?
1: Con la testa di brutto.
0: Ma no, oggi è giovedì. Hai pensato al 2003 o non ti è venuto in mente niente?
1: No, al momento no, dovrei andare.
0: È difficile come esercizio.
1: Sì,
0: però.
1: È vero. È difficile.
0: Vabbè, alle Lippi.
2: Buon pomeriggio, ragazzi.
0: Come mai?
2: Come mai? Perché è un buon pomeriggio anche oggi.
0: No, dico, come mai sei qua, non come mai buon pomeriggio.
2: Perché il regolamento parla chiaro, purtroppo.
0: Prevede che tu sia qui anche oggi.
2: Anche quando non dovrei, devo.
0: Vabbè, dai, allora rimani pure. Tanto bene. Due ore passano in fretta. Shorty!
3: Oh, ciao Albe, ciao ragazzi.
0: Ieri poi non abbiamo parlato, no. dopo le 7, se hai un attimo ci fermiamo.
3: Guarda, se vuoi, tanto domenica siamo insieme in Sicilia. Accompagnati da una granita, un arancino, roba così.
0: Bravo,
3: possiamo
0: fare
3: due.
1: 2018 che dovete parlare.
0: Fatti i fatti tuoi.
3: È sempre un piacere.
0: Sono cose nostre. C'è la Ginger.

0: cari amici.
1: Buon pomeriggio a te, carissima Eleonora Russo in arte Ginger. E oggi è un Giagiov non come gli altri Giagiov, perché di solito il Giagiov è che bello comincia il weekend. Qui invece è un Giagiov che bello vado in vacanza.
0: Che bello, è il penultimo Giagiov.
1: È il penultimo Giagiov, ma per molti...
0: Per molti...
1: Vedo che le città si stanno svuotando, quindi magari durante la puntata di oggi parleremo proprio di vacanze e di come organizzarsi per i viaggi, perché io sono operatore turistico.
2: Vero, è vero, tu se non avessi fatto il DJ o comunque lo speaker, che è quello che è, tu avresti fatto l'operatore turistico, me lo ricordo.
1: Pensa quanti danni avrei fatto in quell'altro settore. Comunque, allora oggi per i più piccoli, oggi abbiamo due ospiti, per i più piccoli abbiamo il fratello di Jamin Jamal, che dovrebbe... Non c'è?
0: No, non c'è Alberto, no.
1: Niente?
0: No, non è venuto.
2: Ah. Eh no, perché è minorenne, quindi c'è un po', non è facile farlo arrivare, capito? Per quello.
1: Sì. Vabbè, allora per i più grandi cosa abbiamo?
0: Abbiamo il Pleguidas.
1: No, dico come ospiti.
0: Ah, come ospite.
1: Nessuno?
3: Oggi nessuno, Albe.
1: Neanche oggi?
2: Non c'è nessuno.
4: Sono partiti per le vacanze, lei.
1: Ah, quelli che dovevano venire.
4: Sì.
1: Vabbè, dai, niente, allora lasciamo stare. Però, un bel regalo lo facciamo anche oggi. Tra l'altro richiestissimo, io ricevo messaggi da tutte le parti, gente che mi viene a bussare alla porta. Tutti vogliono il nuovo parasole di M2O. E noi lo regaleremo solo a un ascoltatore oggi, o un'ascoltatrice. 342-6543210 per il parasole di M2O, lo zainetto, il portachiave, il frisbee e gli stickers. Attenzione al Play With Us!

0: Devo dire che siamo partiti col piede giusto, che poi non ho mai capito quale sia, se il destro o il sinistro. Comunque era James Hype, noto DJ, producer, virtuoso della console, anche abbastanza muscoloso in canottiera. E la canzone che si intitola Serotonin. Lui parla della serotonina, che è una sostanza chimica presente nell'organismo, spesso chiamata ormone della felicità.
1: Che bella giornata oggi.
0: Siete felici?
2: Sì.
0: Adesso vi faccio una domanda seria.
2: Vai.
0: Stamattina vi siete svegliati e avete detto: sono felice?
1: No.
0: Non sei felice, no. O non vi siete posti la domanda?
3: No, non mi sono posto la domanda.
1: Ah, esatto, sì. Esatto.
0: Ponetevela.
3: Ogni tanto sì, ogni tanto no, non è obbligatorio.
1: Secondo me la felicità parte da quello che devi fare durante la giornata, sì. Perché se metti a pensare a quello che devi fare ci sono problemi.
3: Giorni un po' più impegnativi, giorni meno impegnativi, esatto. Anche per chi fa un lavoro come il nostro, che non sembra un lavoro, ma lo è.
0: Ecco. Shorty?
2: Oh, io sì, io generalmente sono molto felice.
0: Tre punti per Shorty, sì, bravissimo.
1: Non ho capito perché tre
0: che
1: punti.
0: Che si riconferma il campione della stagione 2025-2026. Stai calmo. 2026. Ginger, sì. Sei felice?
4: Allora, sì, sono felice, soltanto che non me lo pongo neanch'io questa domanda.
0: Non me lo pongo. Hey, uè!
1: La ricordo, non tengo di nero. Oh,
0: va bene.
4: Tu sei felice, Alberto?
0: Io adesso sì.
4: Bene.
0: Magari quando mi sono svegliato un po' meno, no?
4: Ah, beh, sì, quello anch'io, quando
0: può
4: mi
0: succedere,
4: alzo.
0: No?
1: Guarda, Ginger, un complimento per noi, perché è felice, perché sta facendo,
0: sì, perché
1: il programma
0: sono con voi. Ovviamente. Chissà quanti ascoltatori sono felici perché stanno preparando il proprio viaggio per le vacanze. E mi riferisco a quelli che si muovono in auto, perché sono la maggior parte degli ascoltatori delle radio e quindi anche della nostra, gli ascoltatori di M2. Abbiamo preparato un piccolo vademecum per evitare di prendere delle multe, perché si possono prendere delle multe se si carica in maniera sbagliata la propria autovettura. Ci colleghiamo subito con il nostro esperto, il concierge. Ci sei, Ale Lippi?
5: Buon pomeriggio, ragazzi. Buon pomeriggio.
0: Alcuni consigli. Dove sbagliamo? Per esempio, quelli che hanno la bara sul tetto, che vedo in autostrada.
5: Ecco, la bara sul tetto deve essere sistemata in modo da non cadere, da non finire sulla carreggiata. Però noi conosciamo casi anche in questo palazzo di carico,
2: esatto,
5: che si aprì e finì sulla carreggiata, no?
1: Mi perdoni se mi intrometto,
5: mi
1: però la bara sul tetto estrae l'automobilista. Cioè, quelli che guidano e incontrano la bara.
0: Ma no, io parlo di non della bara vera, Mario.
1: Pensavo la bara proprio quella.
0: No, io parlo di quelli che hanno quel contenitore che sembra una bara, che non so che cosa ci mettono dentro.
5: Ci mettono i bagagli, e noi ne conosciamo uno al quale si è aperto.
2: Aldo è un amico comune qua del Palazzo Franco Russo, gli si aprì in Puglia, in autostrada. Lui dallo specchietto retrovisore cominciava a vedere i giochi dei bimbi.
0: Che non è solo un danno, è anche punibile con una multa.
2: Infatti è un casino.
5: Il codice della strada dice che in questo caso la multa parte da 344 euro a salire, e nel caso di Franco Russo penso che la multa sarebbe stata molto più salata, perché il danno sarebbe stato molto grave nel caso fosse successo qualcosa.
4: Ma sì, ma anche perché perdeva le bocce della spiaggia.
5: Vedi tu una boccia della spiaggia che ti arriva in testa,
0: è pericoloso.
4: Però, ma non poteva fermarsi perché era in una stradina.
5: Esatto. Quella. Il bagaglio, non solo quello sul tetto nella sedicente bara, ma anche quello in macchina, andrebbe innanzitutto fissato bene con delle corde, perché non deve muoversi e non deve dare fastidio a chi è dentro la macchina, a chi guida e chi è accanto al sedile del passeggero. Ma secondo il codice della strada dovrebbe anche essere messo in modo che ad esempio non copra lo specchietto, non copra quello che vediamo dallo specchietto retrovisore. Quante volte anche in un caso di trasloco fai da te riempiamo il bagagliaio fino all'orlo della macchina, fino al tettino, senza vedere niente dietro con lo specchietto retrovisore.
0: Sì, poi se sei basso come Fargetta, ecco, è anche più
5: in quel caso
0: noi alti non abbiamo sto problema.
5: In quel caso
1: quindi c'è la multa.
5: Ad un posto di blocco c'è una multe che partono da 344 euro a salire fino anche oltre 1000 euro. Ma
1: scusa, io nell'82 ho fatto un viaggio in Sicilia in macchina, ho messo all'interno un materasso,
0: l'82
1: fermato,
5: nell'82. Vabbè,
0: comunque io penso che questo servizio sia stato utile, finalmente una cosa necessaria per chi ci ascolta.
5: Magari
0: quindi
5: qualcuno è proprio in macchina che si sta accorgendo che non vede dietro dallo specchietto retrovisore.
1: E soprattutto se vedete una bara, toccatevi le balle.
0: Ma io non mi riferivo a quella. Quindi buon viaggio e guidate con prudenza.

0: più musica su M2O. Abbiamo sentito un paio di brani molto belli, Calvin Harris e adesso Cyril Wiz Khalifa, era Desert, e noi torniamo tra pochissimo.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno. Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
2: 14 agosto, Aura in the Square. Joseph Capriati e Patrick Topping in un DJ set iconico al Sistema delle Piazze di Gibellina. Aura in the Square, notte di Ferragosto Tech House. Biglietti disponibili su Ticket SMS.
3: Deghi arredare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
5: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io!
5: Deghi provare!
8: Deghi fidarti!
9: Perché se non Deghi, non ci credi!
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
11: La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
13: Movies Inspired, Medusa e My Movies presentano...
14: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
13: No, pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece...
14: Ce ne siamo sbarazzati!
13: Terapia di famiglia, una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
15: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Mi manchi ma domani torno.
17: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Hollywood, l'ha detto 64 volte. Se non hai capito il titolo di questo brano, io veramente non so più cosa fare con te. Eh no, perché ci sono dei brani che dicono una parola sola e poi mi chiedi il titolo. Era facile, qui era Hollywood, una canzone di qualche anno fa. M2O, la radio, torniamo a parlare di autovetture. E, beh, l'alternativa all'autovettura per viaggiare può essere il treno oppure
1: l'aereo.
0: Oppure l'aereo. Però se tu poi prometti un weekend a una tipa e lei dice no ride, no date, allora è un bel problema. Non c'è, cioè, lei, avete sentito, no, questa tipa?
1: No, non l'ho sentito io.
0: Sì, senza auto non c'è appuntamento. Cioè, praticamente questa tipa di New York avrebbe annullato un'uscita perché l'uomo non si era offerto né di andarla a prendere né di mandarle un'automobile.
1: Mandare un'automobile è da fenomeno, è bello, è figo, però.
2: Però non ci sono più gli uomini di una volta.
1: Non ci sono più i soldi di una volta, vero, probabilmente, Mario.
0: Lei aveva delle aspettative eccessive o diritto di scegliere le condizioni alle quali accettare un incontro? Questa è la domanda che ci stiamo ponendo. E noi vorremmo delle risposte. Ne parliamo con i nostri ospiti. Vedi che alla fine gli ospiti sono arrivati.
1: Il talk show senza ospiti.
0: No, ho capito, però all'inizio ho detto avremo degli ospiti, no?
1: Ma vedrai che il budget prevedeva questi ospiti che ora dirai.
0: Sì, dai nomi vedo che sono sempre quelli.
2: Buonasera, io mi sono già seduto. Buonasera.
0: Sì, ma non l'ho ancora presentato. Buonasera Mario Fargetta.
1: Buonasera.
0: Protagonista del film d'azione La Portiera, nel quale senza controfigura finge di buttarsi dall'auto in curva.
1: Un bel film, un bel film d'azione.
0: Un grosso successo. Io ho partecipato alle registrazioni più volte.
1: Ci sei in varie scene, insomma.
0: Sì, sì, come sì. Appaio, ma non ha neanche non dico neanche una parola. Buonasera Alessandro Lippi, un altro ospite.
1: Buonasera a lei.
0: Che per evitare discussioni su chi debba aprire la portiera possiede direttamente un'auto senza portiere. Buonasera.
1: Sai com'è, io sono fatto un po' così.
0: Comunque ci sono quelle macchine che vedo spesso a Formentera.
1: Belle.
0: Come si chiamano? La Meari.
1: Anche la Meari,
2: vero? Sì.
0: Buonasera Francesco Sortino.
1: Buonasera.
0: CEO e founder dell'app di successo Attaccati al Tram, con la quale offre un passaggio a chi ha preso il 2 di picche.
3: Sì, è un buon servizio, è nuovo, lo stiamo lanciando adesso sul mercato. Praticamente prendiamo gente sconsolata che ha preso sto 2 di picche, che gli salta la serata, e li organizziamo, diciamo, una serata alternativa.
1: Non è male,
0: Non è male.
3: E vado con un tram.
0: Buonasera Eleonora Russo, Miss Radio Taxi 2026.
4: Buonasera.
1: Fresca?
4: Buonasera, fresca, ma non solo 2026, perché...
0: Avevi vinto anche le edizioni precedenti?
4: Avevo vinto anche le edizioni precedenti perché non mi fido di nessuno alla guida, quindi preferisco essere sempre io e accompagnare tutti.
0: Molto bene. Brava. Allora, cosa ne pensate di questa tipa che ha detto se non hai la macchina io non esco con te? Perché in sostanza è questo che è successo.
3: Ma non è una scusa.
2: Le ruote bucate.
3: Ma
2: che vuol dire?
4: Siamo nel 2023.
0: Scusate. Se parlate tutti insieme vi chiudo i microfoni.
4: Ha ragione Albertino, però siamo nel 2026. E le donne vogliono sempre
2: appunto perché siamo nel 2026,
0: Grazie, bellissima puntata, è tutto per il talk show di questa settimana, il prossimo appuntamento non si sa.

considerata un classico della musica house, è del 1994 e che è stata un'annata pazzesca per tutti i generi musicali dance, non solo per la house ma anche per quella considerata un po' più commerciale. Era David Morales, l'M2Old delle 5 e mezzo, In the Ghetto. M2O, più musica.

0: produzione cantata da Ira Starr si intitola Woman. Non so se ci sono stati degli sviluppi sulla gossip che riguarda Peggy Goo e il tennista Berrettini. Lei è stata vista mixare con delle racchette oppure non è successo niente di eclatante?
1: Gossip è confermato, nel senso che insomma sono qualche settimana che si fanno vedere sempre insieme, anche pubblicamente, quindi evidentemente è...
0: Beh, anch'io mi faccio vedere sempre con Fargetto, ma mica mi sono fidanzato con lui.
2: Magari sta ragione, io ho saputo.
1: No,
2: magari sta prendendo lezioni di te.
1: Io ho saputo.
0: Magari lui vuole fare il DJ, manca solo lui.
2: Esatto.
3: In effetti la situazione sta cambiando. Lei andrà a giocare i tornei di tennis e lui andrà a fare il DJ.
0: È probabile, visto come stanno andando le cose nel mondo in questo momento. Vabbè, vi terremo aggiornati su questa faccenda, su questo fatto di cronaca rosa. Noi torneremo tra poco con la musica di M2O. Every day, all routine, every day. M2O.

0: al sabato.
1: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
6: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
8: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
13: Cosa?
12: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
13: Ma arriva per le vacanze?
12: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
14: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
15: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
16: Afte.
17: Ne soffro da quando ero piccola.
16: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
17: Un aiuto per tornare a sorridere.
16: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
17: Rapida la guarigione.
16: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

0: Dancing Done, Ava Max. Questa canzone, come tutte le canzoni che ascoltate qui su M2A, aveva un bel ritmo, un ritmo che secondo me vi potrebbe aiutare se avete intenzione di fare un po' di attività fisica. M2O probabilmente è la radio più adatta, perché se seguite il beat di questa radio rimanete sempre in forma. Infatti da noi sono tutti dei figurini.
1: Ma però è vero,
0: Sì, sì, sì. Cosa?
1: È che siamo tutti dei figurini, comunque tutti in forma, non è che c'è...
0: A parte puntini. Vabbè, faccio più
2: l'unico che si allena tutti i giorni.
3: Ma Alberto, lo puoi vedere anche tu, lo vedi che è già un po' più in forma, perché se
2: l'unico che si allena qua
3: sta
2: dentro,
3: per andare
2: dai.
3: In vacanza, quindi lo vedi.
0: Allora, intanto io non ho pensato a te, Alessandro Lippi, sei veramente una coda di paglia.
2: No, Mario mi fissa da 3 minuti, shorty
0: io non
2: pure,
0: ti ho fissato.
2: La ginger pure.
0: Io non ti ho fissato.
2: Ma hai fatto fissare
0: io
2: gli altri.
0: Io ho chiuso gli occhi, ho pensato a un altro conduttore di questa radio.
2: Ah, vabbè, ah, dai. Okay.
0: Che però... Comunque, vabbè, poi vabbè, bisogna vederli anche senza mutande, le persone, per capire.
3: Ma guarda, Alberto, basterebbe anche senza maglietta, non senza mutande.
0: Non lo so, io ho i miei metodi. Però vabbè. Così.
3: Giusto.
0: Poi, tra l'altro, la domanda è: stare senza mutande fa davvero bene? Questo è il titolo della grande inchiesta di M2O di oggi.
2: E via, bello, livellone oggi,
0: Oggi sì, livellone.
2: Sì.
0: Rinunciare alla biancheria intima non è né salutare né pericoloso, perché dipende da vari fattori come tessuti, attività svolta, igiene e sensibilità individuale. Mi rivolgo a un esperto di mutande che dovrebbe essere già con noi in questo momento.
2: C'ho anche il cognome, se vuoi, te lo dico.
0: Vai.
2: Ale Slippi.
0: E per la prima volta, Ginger,
4: entriamo nel vivo del programma.
3: Siamo entrati nel vivo. Siamo entrati nel vivo del programma con le mutande di Ale Slippi, che ce le ha indosso, ma non si sa quello che c'è sotto.
2: E come non si sa?
0: Soprattutto.
2: Guarda, avete anche quel dubbio?
0: No, vabbè.
4: Vabbè, certo.
0: Vabbè, non l'abbiamo visto.
4: Visto, scusami. No,
2: dico che ci sia, che ci
4: certo
2: sia.
4: Che c'è il dubbio.
2: No, che
0: scusa,
2: ci sia,
0: Ginger. Iscriviamolo a chi l'ha visto.
2: Fammi stare zitto. Dormire senza intimo può risultare più fresco e confortevole, ma non esistono benefici. Se uno dorme in mutande o senza mutande, non è detto che faccia bene o male, dipende un po' da uno come è abituato. Allo stesso modo, un essere umano maschile in realtà potrebbe anche vivere senza mutande, però il problema è soprattutto dato da indumenti come i jeans, che sfregano molto sulle parti intime, no? Quindi è sconsigliatissimo vivere senza mutande, anche perché quella parte maschile deve stare un po' protetta, deve stare sollevata, no? Abbiamo anche delle testimonianze di amici vicini a noi che è bene non farla infiammare quella parte e tenerla sospesa, no? Non attraverso sospensori ovviamente, ma attraverso delle mutande che garantiscano un po' la tenuta di quella
0: parte. Ma
2: come
0: mai sei così esperto di questo argomento? No, ci stavamo ascoltando tutti con...
2: No, sono esperto perché comunque è importante tenere quella parte in pulita e sì, in forma.
3: Sollevata
2: perché non si solleva quella parte.
3: Ma perché tu cosa usi? L'anticalcare?
2: No, io uso
0: via cal.
2: Io ad esempio, a differenza di molti uomini, anche a differenza vostra, non riesco a indossare i boxer, ad esempio, perché mi infastidiscono tremendamente. Quindi io indosso uno slip che mi tiene.
0: È per quello che ti chiami alle slip.
2: Esattamente.
4: Il boxer è troppo largo.
2: Il boxer è largo e fa quell'effetto lì. Quell'effetto...
0: No, ma ci sono dei boxer che sono anche un po' aderenti.
2: Però quel boxer aderente mi copre anche mezza coscia. A me mi fa caldo che mi copra mezza coscia, non so.
3: Mi fa caldo,
2: come avere due pantaloni indosso.
0: Va bene, quindi chissà gli ascoltatori, ma io non credo che ci siano molti che non le indossino, per cui credo che il problema non esista.
3: No, ma di notte no, dai.
4: Io
3: di
4: vi notte... ricordo la no, mia amica giorno, che dico. Non le indossa,
0: Anche di giorno?
4: Anche di giorno.
2: Ma la tua amica non ha il problema del ciondolo?
4: No, non ha il ciondolo, sì.

0: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Relax your body. Rilassatissimi, pronti per entrare nella seconda ora di oggi. Tra poco arriveranno le news, perché sono già le 18.

0: MD del 2003, anche questa, che ha questa ritmica che poi non è mai passata di moda. Mi rivolgo a Shorty, che è esperto di queste cose un po' pseudo latine, è vero? Questa
1: sì,
0: l'hanno usata in tanti, poi anche dopo, anche prima, no?
1: Sì, è una tipica ritmica percussiva che arriva dall'Africa, dal mondo afro, e poi loro l'hanno portata, sono stati i primi a farla, diciamo, più su di BPM, un po' su di velocità.
0: 3 punti per Shorty, e si accumulano tutti gli altri punti, e la stagione sta finendo, ma lo sfidante vedo che è muto.
2: No, io ho qualcosa da dire, perché questo è un argomento scacciafighe, quindi non potrebbe essere.
0: Sì, no, però
3: c'è chi si intende di mutande, c'è chi si intende di musica latina, ognuno ha il suo, no?
0: Cioè, tutto sommato noi siamo una radio con tanta musica, intanto dovremmo anche parlare di musica, e con cognizione di causa, aggiungo.
1: Bravo Albe.
0: 3 punti per me stesso.
2: Ah, bene.
0: Allora, nella seconda ora ci saranno le news che non sono ancora arrivate, tra l'altro. E poi dovremmo anche regalare il lambitissimo, richiestissimo parasole per il gioco Play With Us, 342-6543-210. Qualcuno ha notizie delle notizie?
2: Arroga Bricichetta.
0: Bah.
2: Con? A Bricichetta.
0: A Bricichetta.

0: bene, grazie. Allora, grazie Felisandro e tutta la redazione di MDO delle News. La prima notizia arriva da Mottola, provincia di Taranto, toro sulla A14. Uscita chiusa fino all'arrivo di un veterinario.
1: Il toro non male, eh?
0: Il toro...
1: E non era una Lamborghini.
0: Offida, provincia di Ascoli Piceno, grande successo per 500 in 500. La manifestazione che celebra i 500 anni dell'ordine dei frati cappuccini.
1: Pensavo della macchina, ci sono
0: anch'io
1: rimasto...
0: ho pensato alla macchina.
1: Infatti ci sono rimasto un po' male quando sono sbucati i frati, però...
0: Per esempio io, la Ginger se lo ricorderà, una volta ho fatto 500 in 500.
2: A voglia, certo.
0: Cioè abbiamo portato con una 500...
2: Sì, a Valentino Rossi.
0: La moto di Valentino Rossi da New York a Indianapolis, facendo 500 miglia. È stata un'impresa bellissima, documentata da nessuno, ma molto bella. No, ci sono. Io ho delle foto.
2: Ci sono
0: foto. Torino, pensionata diventa amica dei ladri che le hanno fatto visita 14 volte in pochi mesi.
1: È una bella tattica questa.
3: Sì, non ho capito cosa c'era da rubare in quella casa.
0: Non c'era più niente ormai.
1: Ma restava simpatica la signora.
0: Cesena, giovane tenta di spezzare la catena di un monopattino elettrico senza accorgersi di essere circondato dalle telecamere. I carabinieri lo sorprendono ancora al lavoro.
1: Sei
0: un ladro in gamba. Rimini, banda svaligia un albergo chiuso portando via vino, olio, olive, tostapane e aspirapolvere.
1: Per fare un party è tutta la roba che serve, giusto?
0: Sì. Milano, entra nel caveau di una banca per rubare e rimane chiuso dentro per 9 ore. Si era dimenticato la combinazione.
1: L'hanno arrestato questo qua.
0: Penso di sì. Robella d'Asti, rubano 127 gratta e vinci da una tabaccheria e vengono arrestati. Non è dato sapere se almeno uno fosse vincente.
1: L'unica notizia che volevamo non c'è.
0: Non si sa. Sanremo, trovati in una casa con giardino oltre 460 animali tra cani, gatti, capre, pecore, conigli e pappagalli.
1: Lo zoo di Sanremo.
0: Ma sono tanti, 460.
1: Beh.
0: E come convivevano? Ah. Ma erano trattati bene almeno.
1: Ah, non si sa.
0: Sempre le notizie a metà in questo notiziario. Vabbè. Grazie, è tutto. Le news tornano domani alle 18 qui su M2O.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Il vincitore del Play with us di oggi, giovedì 23 luglio 2026, che si aggiudica il parasole di M2O più altri gadgets a raffica. A raffica proprio sono gli altri gadgets. Lui ha una ferramenta, quindi tiriamocelo buono. Esattamente a Santioco, sud della Sargenia, eh?
3: Sant'Antioco.
4: Non permettetevi più di correggere a
3: Bertino. Hai ragione,
4: cioè, se dice così è così.
3: Hai ragione.
2: Chiedo scusa a Tommaso. Il vincitore è Tommaso.

0: Tommaso, ti chiedo scusa, ho sbagliato.
1: Buon pomeriggio, ragazzi.
0: Ho letto male. Come stai?
1: Va bene, può capitare. Bene, tutto bene, tutto bene. Un saluto a Lippi,
0: Come mai?
2: Come mai?
1: Vai, sì, lì la grande testa, il cervellone.
2: Finalmente
3: l'ho pagato io.
2: Finalmente un ascoltatore.
1: Salutiamo anche la Ginger che è stata la fa parte del vento.
2: Finalmente un ascoltatore degno di essere chiamato tale, finalmente.
0: Vediamo fino a dove vuole arrivare questo Tommaso.
1: No, perché tutti la secondano un pochettino, no? Albertino, tu la secondi sempre, no? Alessi, giusto?
2: Oddio!
0: No, io insomma la secondo, è un po' forse il contrario, però vabbè, comunque sì.
1: Va bene,
0: ci sta, dai, che qualcuno ogni tanto spezzi una lancia.
3: Ma vogliamo sapere anche di Mario che cosa...

0: Ma Mario?
1: È qua, è qua, Mario? È qua, ci sono, ci sono, qua, ci sono.
0: Eccolo, eccolo, c'è anche Mario, grande il Mario.
1: Ma tu sai che cosa hai vinto oggi?
0: Ma penso di sì e penso di no. Penso che sia una roba che è difficile da piegare, poi per metterla a posto. No,
2: visto, no, visto che mi hai fatto dei complimenti, penso nulla.
1: Penso sia il premio.
3: No, no, ha vinto il parasole, il frisbee, gli stickers.
0: È già un complimento parlare con voi, ragazzi.
3: Io invece ti volevo chiedere come va lì la ferramenta, perché la ferramenta è un luogo meraviglioso.
0: È un luogo magico, meraviglioso, pieno di chiccherie, tante belle cose, tantissime cose, migliaia e migliaia di articoli.
3: Secondo
0: un po' come
3: te,
0: voi, no? Avete un inventario di musica, io qua c'ho il mio inventario.
3: No, ma sai che secondo me la ferramenta è un luogo dove quando entri spesso compri anche cose che non ti servono, me lo puoi confermare?
0: Esattamente, esattamente. Infatti,
3: c'è una chiave inglese del 32, capito? Esatto. Quella roba lì.
0: E poi, e poi te ne vai con una lampadina oppure un'altra roba.
3: Fantastico. Il lavoro va bene? Va bene
0: sì,
3: il lavoro?
0: Dai, sì, sì, okay. Sì, va benissimo. Dai, cerchiamo di darci da fare.
3: Tommaso, ti mandiamo il nostro parasole e gli altri gadget di M2O. Non è richiesto nessun attrezzo della ferramenta per aprire e per chiudere. È semplicissimo, vedrai, ci riuscirai.
0: Perfetto,
3: grazie.
0: Mille,
3: grazie a te, buon lavoro. Ciao.
0: Buona serata.

0: questa chitarrina ormai è molto familiare per tutti gli ascoltatori di M2O, ma un po' in generale in tutto il mondo, è una grande hit. Erano gli Another, questi due fratelli olandesi giovanissimi, e la loro Talk to You su M2O.
1: La musica del momento.

0: Fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche

0: o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village. Quello che non ti aspetti.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare
5: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
8: La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Ehi, umano, si parte, si parte!
11: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
10: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it.
12: Dai produttori di Weapons.
13: Sono rinchiusa qui.
12: Un horror magistrale, da brividi.
14: Uno dei membri dello staff è scomparso.
12: Dopo Obsession e Backrooms.
15: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
16: Fammi uscire da qui!
12: Il nuovo horror dell'estate.
16: Hai paura?
12: Preparati a vivere l'incubo.
16: Te la sei voluta!
12: Ocum, dal 5 agosto al cinema.
17: Mi manchi ma domani torno.
18: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

every day. M-Midwell.

0: Era The Weeknd, il weekend è vicino alle porte perché già Jov c'è, per esempio noi domenica, lo dico perché siamo insieme, io, Shorty e Mario saremo a Castellammare del Golfo in provincia di Trapani, quindi in Sicilia, e pensate che Mario è già arrivato oggi col trolley.
1: È vero.
0: Pazzesco, eh? Pensa com'è.
1: Ed è tutto documentato, Alberto.
0: Sì, lo potete tutto vedere sui social di Albertino Everyday, c'è proprio il video di lui che arriva col trolley, perché lui è uno che è puntualissimo, cioè lui 2-3 giorni prima ha già preparato il trolley.
1: Esatto.
0: Comunque, bravo. The Weeknd è un artista straordinario, l'abbiamo visto, non so chi di voi ha avuto la fortuna di vederlo dal vivo.
1: Sì.
0: Io l'ho visto ma non l'ho visto, per cui spero che quelli che invece lo vanno a vedere a San Siro riescano a vederlo.
2: Scusa Alberto, potevi portarti un cannocchiale anche tu?
0: Sì, perché l'ho visto in una situazione da cannocchiale, mi ricordo.
1: Ben tre San Siri, il nostro amico The Weeknd. Stasera, domani, perché è venerdì 24, sabato 25 e domenica 26, quindi...
0: Beh, comunque San Siro, anche se ci saranno migliaia di persone, è una situazione in cui l'artista lo vedi abbastanza bene.
1: Assolutamente sì.
0: Io non sono molto a favore di questi concerti dove ci sono 250, 300, 90, 1 milione di persone, perché poi vedi poco, ecco, però...
1: Questa è la critica che un po' viene fatta, no? Negli ultimi mesi ci sono un po' di polemiche relative a questi grandi eventi, evidentemente, ecco,
0: sì,
1: insomma.
0: Probabilmente no? Dovrebbero evitare di... dovrebbero pensare un po' di più ai loro fans, se ci tengono, perché se uno paga un biglietto in teoria dovrebbe almeno riuscire a vedere l'artista, ecco.
1: E basta con queste
0: polemica.
1: E basta con questo tempo e con questi spazi grandi.
0: Tra l'altro, tutto quello che ho appena detto me l'ha scritto Mario Fargetta. Io non lo penso assolutamente.
1: Bravo,
0: quindi mi astengo da qualsiasi tipo di posizione, non la prendo. Lui mi ha lasciato un biglietto, mi ha detto leggilo.
1: E dopo la campagna no cover, Mario è passato alla campagna no spazi grandi.
0: Sì. Vabbè. Però dai, concerti ci si diverte, sulle mani, un sacco di ascelle. Benvenuti. Belle le ascelle, depilate o pelose, dipende.
1: C'è chi ha il feticismo delle ascelle, eh?
0: In che senso?
1: Esiste anche chi è attratto dalle ascelle.
2: Racconta, dai.
1: Si chiama mascalagnia ed è l'attrazione verso quella parte del corpo, attrazione che può essere per l'aspetto di quella zona, per il toccarla, odorarla. E c'è chi ha anche questo feticcio, insomma.
2: Cioè, ma è mascolo che si lagnia, hai capito?
1: Bravo,
2: mascolo che si lagnia.
0: Quindi tu dici che al concerto ci sono molti che vanno solo per aspettare che alzino le mani persone e guardare sotto le ascelle o leccarle.
1: Chi ha quella fantasia, il concerto estivo è un ottimo. Vabbè. Le serate del DJ Time o le vostre serate è un ottimo modo per soddisfare quell'appetito.
2: Alberto, leccare le ascelle, Alberto, anche no.
1: Non leccare.
3: Io credo di avere delle belle ascelle.
1: Ecco, vedi ad esempio. Cosa te lo fa dire, Ginger? No, aspetta.
3: Ma no, sono belle. Sono belle. Cioè, ci sono delle ascelle brutte, eh? Con i funicolini.
2: Non ditemi che
0: io non ci ho mai fatto caso.
2: Non ditemi che adesso ci dobbiamo metterli tutti e 5 con le ascelle alzate. Indovinate, facciamo così.
0: Questo weekend facciamoci caso tutti. Poi lunedì, passano questi 2-3 giorni.
1: Vai, ci sto.
0: E poi facciamo un riassunto. Se...
1: Ci sto,
4: delle
1: ci sto,
4: ascelle.
1: Ci sto.
4: Va
1: vai.
4: Bene.
0: Sì, delle ascelle che abbiamo visto. A meno che voi non facciate parte della categoria che già le guarda con attenzione.
1: A Castellammare, foto con ascella che vi prende il corpo, ne farete, no?
0: Non lo so.
1: Fateci caso.

Montel Jordan, This Is How We Do It. Qui siamo andati un bel po' dietro nel tempo, è 1995, bellissimo, questo è un classico dell'R&B, era il nostro M2 Old delle 18:30.

0: sono passati 14 anni dall'uscita di questo brano di Tujamo e Plastic Funk che diceva Papillou. Chi è sto Papillou? In verità è un brano praticamente strumentale, non ha testo, fa, cioè diciamo non ha Papillou, erano dei versi di uno che passava di lì probabilmente, no? Un suono onomatopeico, ecco.
1: Sì, io ero rimasto a Papicciulo, adesso è Papillou.
0: No, ma questa roba diceva Papillou. Vabbè. La puntata di questo Jajov volge verso il termine, non c'è nessuna ampia pagina sportiva, che peccato, i mondiali sono finiti. Vorrei ricordarvi che alle 19 poi ci sarà il profumatissimo Andrea Mattei che vi porterà tra l'altro con la sua maratona fino alle ore 23 eccezionalmente. E invece se ascoltate la replica del mattino, amici replicanti, state tranquilli perché tra poco arriva l'uomo della sveglia, Walter Pizzulli.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana a 2,49 euro e nettarine piatti ondin 500 grammi coltivate in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
7: Ho comprato una perla nera.
8: E perché?
7: Perché possiamo...

0: Vogliamo vincere una gift card di Toy Center.
1: E perché?
0: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
2: Per la Nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
2: Hai dimenticato i costumi da bagno.
1: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
4: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
5: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.

0: dalla Norvegia come Haaland il calciatore. Questa era Magnetic su M2O. Abbiamo quasi finito la cosa stai guardando alle lippi? Stai guardando le foto sui
1: No, per una volta. Sto guardando una foto normale.
0: È vero, stava guardando la foto normale, sì.
2: Guarda.
0: Stava guardando la foto di Christine Lagarde.
2: Bene, che lei li
0: Christine conosce. Lagarde, per chi non lo sapesse, è la presidente della Banca Centrale Europea.
2: Sì.
0: Cosa fa Christine Lagarde in quella foto?
1: È quella foto, Christine Lagarde, sottolineo, presidente della Banca Centrale Europea, quindi quella che gestisce un po' le nostre economie di tutta Europa, è stata sgamata, per usare un termine giovane, al supermercato di Bruxelles, che sceglie prodotti guardando i cartellini, no? Quindi evidentemente sta cercando qualche offerta sugli scaffali. Quindi anche il presidente della banca centrale vuole risparmiare quando fa la spesa.
2: È giusto,
1: evidentemente.
0: Sono proprio quelli lì ricchi che risparmiano. È giusto, così. Diventano ricchi, capito?
2: Sì.
0: Guarda.
2: Giusto.
0: Beh, però dai, la rende molto
2: umana.
0: È normale, perché uno non dovrebbe controllare i prezzi?
2: Ma infatti,
0: anche
2: sì.
0: Perché secondo me, per uno che ha un ruolo così importante, così alto, si dimentica di quali sono le cose reali della vita, no? Le cose piccole, le cose semplici di tutti i giorni, la quotidianità.
1: E poi magari saperlo a lei fa molto bene, perché molti politici non sanno cosa succede nel mondo, quindi evidentemente brava Cristina, dai!
0: A questo proposito, i nostri due concorrenti, giunti ormai al termine della stagione 25-26, si giocano tutto in questo appuntamento in chiusura di Albertino Everyday. Un appuntamento che noi abbiamo ribattezzato Quanto Costa, ma che in verità si ispira al gioco a premi di Iva Zanicchi, intitolato Ginger.
3: Ok, il prezzo è giusto.
1: La Ginger dovrebbe chiamare i due concorrenti come si faceva in studio. Vai.
0: Forza, chiamiamo i due concorrenti.
3: Ed è il momento ok per il primo concorrente di oggi. In studio Francesco Sortino.
0: Buonasera Francesco.
4: Buonasera, grazie.
0: Che tra l'altro è campione in carica, eh?
4: Sì, campionissimo. Gettone
3: d'oro. E in tutto il suo splendore, molto agguerrito, entra in studio il secondo concorrente, Mario Fargetta.
5: Buonasera, preparato in economia dello spazio.
0: Signor Fargetta, scusi, non capisco perché lei è entrato in studio col trolley. Non c'ha ragione.
5: Perché sono sempre in viaggio, quindi sono pronto a prendere un treno.
0: Allora, forza, partiamo col primo prodotto: una crema spalmabile alle nocciole, barattolo da 750 grammi. Il prezzo è?
5: Sarà 1,05 euro.
0: No.
4: Superiore ai 5 euro, secondo me.
0: Superiore ai 5 euro è 5,99 e si aggiudica il primo punto il nostro concorrente Francesco Sortino. Un punto. Spaghetti, confezione da 500 grammi.
5: 500 grammi sarà 1 euro anche quello.
4: 2,20 euro.
0: Si avvicina il nostro Fargetta, un punto per Fargetta, 0,99.
5: Vero.
0: Olio extravergine d'oliva, bottiglia da un litro.
5: Sarà anche quello 1 euro.
0: Ma che cazzo dici?
3: Ma vuoi perdere proprio?
4: Oltre i 6 euro, oltre
0: ti
4: i 6
0: devi
4: euro.
0: Vergognare.
4: Siamo vicini agli 8, Albe.
0: Sì, anche sopra. Allora, intanto è un prezzo da supermercato, quindi olio buono costa anche il doppio. Però qui siamo a 8,79, un punto a Shorty.
4: Vai.
0: Bibita alla cola, che vabbè, bottiglia da 1,5 litri.
5: 1,05 euro anche quella.
4: No, 1,5 litri, siamo anche lì intorno ai 2 euro.
0: E si avvicina Shorty con 2,79 euro, un punto a Francesco Sortino.
4: Dai.
0: State tenendo i conti?
1: Certo, sì. Il notaio è al lavoro, ragazzi.
0: Acqua minerale, confezione da 6 bottiglie da 1,5 litri.
5: 3 centesimi.
1: Ma dai. Dove vai a fare la spesa, Francesca?
0: Mario, smettila.
4: Sempre intorno ai 2 euro.
0: 2 euro e... No, 3,54 euro.
5: Cioè, costa così tanto, veramente.
0: Sì. L'acqua. Biscotti da al cacao, confezione da 350 grammi.
5: Questa la so, 1,76 euro.
4: 2,50 euro.
0: 2,50 euro è perfetto.
4: Hai visto?
0: Shorty.
4: Oh.
0: Shorty è molto più vicino alla realtà di te, Mario.
4: Con i bimbi, cose.
1: Poi DJ famosi che non avete piedi per terra.
0: Tonno sott'olio, confezione da 4 scatolette da 80 grammi.
5: Ma questo è 9,07
0: euro. No, no, no, no.
4: 4,80
0: euro. Corretto, 4,99
4: euro. Oh, hai visto?
0: Ma sei bravissimo, Shorty.
1: Grazie. E non stanno leggendo, ragazzi.
4: No, no, no, qua no. È tutto
0: latte farina. Confezionato da un litro.
4: Dai.
5: Un litro è almeno sarà 2,30 euro.
4: 1,50 euro.
0: Siete, dai, un punto a pari merito. È 1,80 euro. Abbiamo quasi finito. Uova, confezione da 6.
5: Uova, confezione da 6 sono 5,20 euro.
0: No, Mario.
4: 3 euro.
0: 3 euro, ma esatto.
5: Ma allora quelle che prendo io sono più buone. Allora.
0: Ti fottono, Mario.
1: E Mario
0: caffè
1: va,
0: macinato.
1: Mario va da Givenchy a fare la spesa.
0: Sì, anche secondo me. Confezione da 500 grammi di caffè macinato.
5: Ah, questo il caffè costa, questo qua. Almeno 27 euro.
0: No.
4: Non superiamo i 4 euro.
0: No, no, siete lontani entrambi, qui non do punti a nessuno. 11 euro.
4: La Madonna.
0: Sì, quindi si conferma il campione, il nostro Shorty, complimenti vivissimi.
5: No, devo rivedere il supermercato dove vado.
0: Sì, anche secondo me.

0: e con il cuore.
1: Meno male.
0: Io guardo la sua faccia e mi viene da ridere. Albertino, ricordiamo essere operatore turistico.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: La mattina è ben...
1: diplomato,
0: diplomato. Sì, diplomato. La mattina è bene porsi la domanda se si è felici e agire per esserlo.
1: Eh sì.
0: Attenzione alle multe salate che scattano per come si carica la macchina per le vacanze. Ci sono donne che annullano appuntamenti perché l'uomo non ha la macchina per andarla a prendere. Ne abbiamo parlato con i nostri ospiti studio facendo chiarezza.
1: Brava. Molta chiarezza. Molta.
0: Albertino, per capire se qualcuno è in forma o meno, lo deve vedere in mutande.
1: O senza mutande.
0: È vero, senza mutande. Siamo entrati nel vivo del programma con l'inviato Ale Slippi e sempre per lui abbiamo chiamato chi l'ha visto per capire cosa e se nasconde qualcosa in quelle mutandine.
1: Non hanno risposto.
0: No. In ferramenta quando entri compri anche cose che non ti servono.
1: Sì.
0: Fargetta prepara il trolley 2-3 giorni prima di ogni partenza e anche le ascelle possono essere delle zone erotiche. Facciamo i complimenti a Shorty per aver vinto questa stagione e oggi ricordo che 23 luglio è la sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani. Prendetevene cura, buona serata!
1: Buona serata a tutti, grazie, ciao Mario, ciao Shorty, ciao Ale,
2: ciao, ciao
1: Ginger, buon weekend a tutti, come buon weekend, ma ci siamo, è venerdì alle 5, vi aspettiamo per un'altra puntata di Albertino Everyday.
3: Ciao a tutti! M2O in tour insieme a Radio DJ. Beach like a DJ. Beach like a DJ. Quattro weekend di luglio, quattro spiagge. E la festa si apre con la musica di M2O. Quarta tappa, Barletta, con Get Far Fargetta. Da venerdì 24 a domenica 26 luglio 2026. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
6: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
4: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
7: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da Unieuro.
8: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
9: Cosa?
8: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
9: Ma arriva per le vacanze?
8: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3...

0: 49€ al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650€, rata finale 9.486€.
1: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e deduzioni su citroen.it.
2: In FM Lab su mgro.it.
3: Matteo, yeah. Ci sei?
4: No, sono al bar. Ma come se la rideva. Salve, buonasera, grazie. Capostazione Albertino, linea arrivata.
5: L'estate di M2O.

0: I lupi ululare, ma che cos'è? Mannaggia! Ilsei, che ha fatto questo featuring, ha cantato questa canzone firmata da Robin Schulz. Headlights, 19:09 minuti. Abbiamo iniziato però con Eminem, non ci sono notizie riguardo alla causa contro Facebook, contro Instagram, contro WhatsApp per violazione del copyright. Lui ha chiesto a Meta 109 milioni, che per Meta, voglio dire, sono... è come, oh, hai due spicci per il caffè? Sì, ho 109 milioni. È una cosa di questo genere. Siamo arrivati alla fine del non-stop in onda su M2O, anche oggi la lunga maratona, 4 ore.
1: Il concorrente Andrea Mattei è atteso sulla linea di partenza.
0: Ma sono
1: qua. Il concorrente Andrea Mattei è atteso sulla linea di partenza.
0: Sono qua, la lunga maratona. Abbiamo già iniziato e abbiamo già lo sguardo verso il futuro, verso il weekend.
2: M2O.

manca poco. È la frase che ti porta sempre in avanti. Questa invece è la nuova canzone firmata dai Medusa insieme a Khalid. Weekend, ce l'hanno mandata i tre ragazzi dei Medusa ed è diventato subito M2 Hot.

0: Ni a las plagas que llegan con la oscuridad. Pues mil caras a tu derecha y es mil a tu izquierda.
1: Hola papi, no, hola mami.
2: I'll be on the jumps.
3: On the jumps. E magari poter saltare con i piedi nudi, senza ciabatte, senza infradito sulla sabbia. Questa canzone con questa chitarrina, questa canzone firmata da Karol G, ci ricorda la grande fortuna che potresti avere tu, proprio tu, tu, ascoltatore di M2O, se mi stai ascoltando, alle 19:18 minuti da un posto di mare italiano, dove c'è il mare più bello del mondo. Magari è proprio così, e allora arriva proprio bene The Wave in onda.

0: freshness è l'aggettivo, anzi la categoria di questa canzone firmata da Jungle The Wave in onda su M2O. Questa lunga maratona, ma io sono fortunato perché ho uno staff numerosissimo. A capo di questo staff c'è Gianni da Firenze, l'assistente di studio, ma è ovvio.
1: Ma
0: no?
1: Te, io sono sempre lì, ricordatelo, certo. Sono lì.
0: Me lo ricordo.
1: Allora, Mattei, se nessuno l'ha detto, il detto è molto, Mattei, piscia play.
0: Va bene, Gianni, piscerò play tra poco con la musica di M2O.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri

La versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione

0: 78 sa di felicità.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels. Mi manchi ma domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: è di Firenze, ho capito tutto. Malage, 19:29 minuti, siamo in onda M2O, sta per arrivare l'appuntamento M2 Old con una canzone famosissima che arriva dal passato. Questa qui l'abbiamo ballata tanto, poi è anche stata una canzone radiofonica, nel senso che è stata messa in radio e c'è una parola che si ripete, una frase che si ripete, classica caratteristica delle canzoni house degli anni 2000. Posso dirti che Superstar è uno degli indizi, ma non posso dirti altro perché ora ci sono le news. M2O
1: DJ Station. Situazione in Medio Oriente. Donald Trump valuta seriamente di lanciare un attacco su larga scala contro l'Iran, maggiore addirittura rispetto a quelli dei mesi scorsi. Una decisione definitiva però non è stata ancora presa. Solamente poche ore fa lo stesso Trump aveva avvertito Teheran che l'avrebbe ritenuta responsabile qualora gli Houthi avessero sferrato nuovi attacchi alle navi nel Mar Rosso. E il petrolio torna sopra i $100 il barile ai massimi da maggio. Via libera della Camera le nuove norme per la sicurezza nelle piscine. I sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dovranno impedire l'effetto ventosa. Obbligo di cuffia per i minori di 16 anni. E sono tre le persone indagate per la morte del bambino di 5 anni avvenuta ieri nella piscina comunale di Monte Rotondo alle porte di Roma. L'ipotesi di reato è quella di omicidio colposo. Domani l'autopsia sul corpo della piccola vittima. Infine il calcio. La notizia era nell'aria già da tempo, ma ora è ufficiale. Luka Modric l'anno prossimo giocherà ancora in Serie A. Il croato 41 anni il prossimo 9 settembre ha prolungato di un anno il suo contratto con il Milan. Adesso le previsioni del tempo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Nella mattinata di domani sole sempre più dominante soprattutto sulle nostre regioni centro-settentrionali, qualche nuvola in più al sud con isolate piogge, situazione simile a quella che ritroveremo nel pomeriggio con qualche pioggia residua sulle regioni meridionali. Le previsioni del meteo.it su M2 ritornano domani mattina.

il vero nome del DJ produttore che è anche oggi conduttore televisivo, Tom Novi. Ed è un produttore discografico tedesco. All'epoca, e parliamo della fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000, era spesso in studio di registrazione per produrre, proporre, farci ascoltare, ma soprattutto farci ballare delle canzoni. E questa qui, Superstar, con il featuring di ENIAC, è una di quelle. Oh, ma è stato bravo questo collaboratore che spediamo a pedate nel nostro archivio, e tornò su con una canzone ed era l'M2O di Nonda.

0: ancora una volta in onda su M2O.
1: M2O, solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit, sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre.
2: Con Bella Pro.

0: Solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: 14 agosto, Aura in the Square. Joseph Capriati e Patrick Topping in un DJ set iconico al Sistema delle Piazze di Gibellina. Aura in the Square, notte di Ferragosto Tech House. Biglietti disponibili su Ticket SMS.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
6: Cosa?
5: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
6: Ma arriva per le vacanze?
5: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
7: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e edizioni su citroen.it.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del

0: pet food in Italia.
1: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
2: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
1: Un aiuto per tornare a sorridere.
2: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
1: Rapida la guarigione.
2: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.

0: partenopi. Ma è dance. Merck & Cremont, Serena Brancale e i The Colors, partenope, la versione di Ale Addal, Addal Remix. Quasi arrivati alle 8, siamo in onda su M2O, c'è della sete, ma non solo, eh. Devo chiedere una cosa ai ragazzi del bar. È aperto? Sì. Scusate ragazzi, ciao. Ma fate solamente cose da bere o anche qualcosa da mangiare? Anche qualcosa da mangiare. Ok, adesso ci penso. Pomodoro?
1: Pomodoro.
0: Un pomodoro? C'è un pomodoro con il riso. Non so se lo conoscete, il pomodoro con il riso. Ci sono delle cose che quando le rincontri, quando si siede a tavola e così casualmente sei ospite di qualcuno o vai in un ristorante e vedi il tavolo vicino che ha un piatto che riconosci come piatto famiglia, ti viene proprio quella nostalgia, quel brividino dietro la schiena. Che cos'è il piatto famiglia? È una cosa da mangiare che istantaneamente ti riporta all'ambiente familiare. Tutti ne abbiamo una, almeno una, ma secondo me la lista è molto lunga. Ad esempio, io credo, perché poi dipende da nord a sud Italia, da posto a posto, da comune a comune, credo che il comune denominatore del nostro paese in questo argomento sia la fettina panata di pollo, che è una cosa che fa molto famiglia, perché siamo tutti cresciuti a sberle e fettine panate. Non si sa qual è il numero maggiore, se di sberle o di fettine panate, però comunque secondo me sono uguali. Quante più fettine mangi, quante più sberle hai ricevuto quando eri ragazzino ed eri un po' così terribile. C'è un piatto che fa famiglia, secondo te? Ce l'hai? Sono sicuro che ce l'hai lì, che ha un posto nel tuo cuore. Fammelo sapere con un messaggio, se vuoi anche con un messaggio vocale, e ricordati di dirmi la località dalla quale mi stai sentendo. Il nostro numero? C'è il numero? C'è 342 654 3210.

0: versione remix di Feeling Good firmata da Nina Simone è stata però realizzata da Joel Corry qualche anno fa. Quasi arrivati alle 8, ci sono diversi piatti che fanno famiglia. Un piatto semplicissimo, scrive Giorgia da Arona, che fa famiglia oltre alla fettina panata e risi e bisi. Risi e bisi dovrebbe essere riso e piselli, vero? Confermi?
1: Buonasera.
0: Ciao. Andrei. Ciao, buonasera.
1: Il piatto sì? che fa famiglia è la mozzarella, essendo napoletano. Che sia casertana o salernitana, quindi più salata o meno salata.
0: Peppe, ti mandiamo un saluto. Saluto a te e la campagna.

0: Meu Amor Papi. Topic e Becky G sulla melodia della collegiala, canzone famosissima che arriva dagli anni Ottanta. Mi fa ridere questo ascoltatore che ha elencato una dodicina di piatti che fanno famiglia, tra cui gnocchi, zucchine ripiene, e poi si è commentato da solo dicendo: mi sono fatto venire fame.
1: La musica di M2O arriva in Sicilia. Unlocked Music Festival. Domenica 26 luglio, Castellammare del Golfo, Trapani. M2O.

0: accesso gratuito con registrazione. Tutte le info su m2o.it. Unlocked Music Festival.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
5: Allora, vacanze?
6: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica!
5: Ma ne hai viste di tutti i colori?
6: No, solo quelli di Mini.
7: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
8: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
9: Avvisiamo il gentile pubblico che sono le 8. Siamo open, rigorosamente in diretta su M2O con Andrea Mattei. Ciao, piacere. Ora la musica italiana ma in versione remix.
10: M2O. Enjoy your summer.
11: M2O. M2 Hit.

0: versione dance, versione remix, perché l'appuntamento è con la musica italiana, ma con il suono M2O. Era l'M2 Hit in onda.
1: M2O. Più musica. M2O.
2: You make me feel alive again.

0: Night, quindi occhio. Te lo dice Chris Brown, Yeah Yeah Yeah, terza canzone del Non Stop. Allora, questi piatti che fanno famiglia, vedi che abbiamo sconfinato oltre il livello della fettina barata.
1: Ciao a te, ciao. Federico da Siena.
0: Ciao.
1: Per me il piatto famiglia era, sì, la merenda fatta, fetta di pane,
0: sì,
1: zucchero e acqua e vino.
0: Sai che è la prima volta?
1: Meravigliosa.
0: Davvero, ciao. È la prima volta. Ciao, grazie Fede. Prima volta che sento questo tipo di merenda. E però ovviamente per te e famiglia. Arriva una novità.

0: Sabrina Carpenter in onda su M2O. 20 e 21 minuti, siamo pieni di fettine panate perché oggi parliamo di quel piatto che fa famiglia. Come, questa credo sia una tradizione più del centro dell'Italia, della zona di Roma, zona di Roma si sente, come ad esempio il pomodoro con il riso. Mai sentito? Poi magari ne parliamo, dai, facciamo una breve descrizione.
1: Buonasera Mattei.
0: Ciao.
1: Da buon siciliano, sì. Carne equina tutta la vita.
0: Mezzica, con Barozzo, un panino con la carne equina? Ci può anche stare. Stai qua, torniamo tra poco, lo faremo con la musica di M2O.
2: Allora, vacanze?
3: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica!
2: Ma ne hai viste di tutti i colori?
3: No, solo quelli di Mini.
4: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio.

Scopri di più su mini.it. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo...

0: Fiamme.it.
1: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
3: ma per dirvi che da Aldi trovi primo sale da 200 grammi a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro, ci basta il nostro suono preferito.
2: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: Allora, com'è andata la serata?
6: Ma guarda, niente di speciale. C'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
5: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
6: Nah, non ti sei persa niente.
7: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
10: Dai produttori di Weapons.
11: Sono rinchiusa qui.
10: Un horror magistrale, da brividi.
12: Uno dei membri dello staff è scomparso.
10: Dopo Obsession e Backrooms.
13: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
14: Fammi uscire da qui!
10: Il nuovo horror dell'estate.
14: Hai paura?
10: Preparati a vivere l'incubo.
14: Te la sei voluta!
10: Okum, dal 5 agosto al cinema.

nostra playlist questa sera anche Calvin Harris e Yasi. 8:30 minuti e tutto pronto per l'M2 Hold che ci porterà a Venezia, dove un giovane Cristiano Spiller faceva un viaggio verso Rio de Janeiro, andava un po' a incontrare dei suoni brasileiri, un po' brasiliani così. Nel frattempo però ti ho chiesto, oltre alla fettina panata, c'è un piatto che fa famiglia da nord a sud dell'Italia? Siamo pieni di messaggi, ad esempio Girolamo da Marsala, piatto che fa pensare alla famiglia è la pasta al forno, un classicone. Abbiamo anche altri ascoltatori che sentiremo tra poco dopo l'M2 Old. M2 Old.

0: Spiller da Venezia, l'appuntamento M2 Old che tornerà in onda con noi.
1: M2O, più musica.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Eccolo, eccolo, il Play With Us che ti regala il parasole di M2O, nuovissimo, bellissimo, a forma di occhiali da sole, ma a guardarlo bene potrebbe anche essere la forma di due giradischi che sono messi lì uno di fianco all'altro. Abbiamo lo zainetto anche, il portachiavi, basta? No, il frisbee, basta? No, gli stickers di M2O. E chi sei? Dove sei? Dimmi.
3: Play with us. Lorenzo da Pontedera.
2: Vai Lore, il Play with us è tu.

0: DJ Time.
1: DJ Time in the mix.
2: Brilloso, lo scherzo nervoso.
1: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso. Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
3: It's DJ Time
1: su M2O.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro, in promo 3x2, a 2,10 euro. Lidl.

0: vale davvero.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
4: Ma da quanto siamo su quest'isola?
5: Bah, ho perso il conto.
4: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
5: Stappiamola.
4: Allora, che c'è scritto?
5: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
4: Allora l'aperitivo è salvo!
5: L'aperitivo sì, ma noi?
4: No, non pensiamoci adesso.
2: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
6: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno. Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da New Balance, Armani e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
9: La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
12: Movies Inspired, Medusa e My Movies presentano...
13: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
12: No, pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece...
13: Ce ne siamo sbarazzati!
12: Terapia di famiglia, una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

camicia a fiori e dell'infradito sono incluse nell'ascolto di questa canzone in onda su M2O. Casango e Alejandro Garrido. Siamo in onda fino alle ore 23 per questa lunga maratona, però la bella notizia è che abbiamo uno sponsor. Questa sera siamo sponsorizzati dalle segherie Mattei. Sentiamo, dovrebbero partire a momenti. Ieri era un cane, oggi segherie Mattei. Trasformiamo i vostri pezzi di legno in mobili, eccolo. Segherie Mattei. No, è lo stabilizzatore dell'aereo, però sembra. C'è uno nella stiva che sta segando dei pezzi di aereo per renderlo più leggero e farlo decollare. Sono tutte storie assolutamente vere e parallele, ma parliamo però del piatto che fa famiglia. Ieri poi ho spiegato che cos'era quel rumore lì, lo stabilizzatore, un anello di metallo, eccetera eccetera. Parliamo del piatto che fa famiglia. Pomodoro con riso è un classico della cucina del centro Italia. Ci sono dei piatti che quando li riguardi, anche se li ordina quello che è vicino a te al tavolo e soprattutto

0: su tutti i piatti c'è la fettina panata, subito avverti quella sensazione di famiglia. Ma è arrivato più o meno di tutto. Sentiamo un attimo, poi dipende ovviamente da nord a sud. Sì? Mi dica, non ti sento, pronto?
1: Matteo, buonasera, Gabriele da Barletta. Sì. Il nostro piatto famiglia...
0: Cos'era?
1: Qui su questa zona sì. È il ragù.
0: Il ragù, certo.
1: Rigorosamente di carne equina.
0: Vedi? Magari cambia da zona a zona.
1: Buonasera.
0: Ciao
1: a tutti.
0: Grazie, anche a te, buona serata. Cambia da zona a zona la tipologia di carne, ma il ragù rimane il ragù,
2: Matteo,
0: ragazzi.
2: Mattia da Treviso.
0: Ciao.
2: Beh,
0: Mattia.
2: Sicuramente
0: sì.
2: Uno dei miei piatti preferiti che fa famiglia.
0: Quale?
2: E che solo la mamma riesce a fare.
0: Quale?
2: Sono le polpette, quelle fritte.
0: Ah.
2: Buonissime.
0: Mamma, quante ne ho mangiate!
3: M2O.

0: Days in onda su M2O per farci arrivare molto bene, devo dire, alle ore 21. Già alle ore 21. Siamo praticamente a metà di questa maratona. Tra un minuto ripartiamo insieme.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: M2O Cinema.
5: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: M2O Cinema.
6: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: In FM Lab su M2O.it.
0: Ci siamo? Andiamo! Siamo arrivati alle 9 e un minuto. Ciao! Let's go! Verso un'altra ora insieme fino alle ore 23 con Mattei. Andiamo!
4: L'estate di M2O suona così.

0: lei dice a lui, ma non c'è un lui qua, c'è solamente una lei. Siamo in Inghilterra con Ellie Goulding, 5 album in studio, tanti singoli, un sesto album, I Know Too Much, che uscirà, e quindi insomma è nella nostra playlist, non a caso. Siamo arrivati alle 9:09, alla fine di un altro non stop insieme per questa lunga maratona con lo sponsor che abbiamo sentito prima, ma non so se è vero, devo andare a confermare queste informazioni. Mentre le confermo, vi dico che arriva una novità musicale.
1: M2 Hot, le hits di domani, the hits of tomorrow.

0: Lines, Another, Emily Warren in onda su M2O, un'altra novità musicale che ti fa capire che devi rimanere qua, ma dove vuoi andare? L'M2 Hot che tornerà in onda con noi.
1: M2O DJ Station.

0: Music.
1: Andrea, il nostro piatto famiglia è la carne col sugo e la pasta fatta in casa.
0: Ciao, che buone! Pasta fatta in casa, poi. Ma chi sei? Come ti chiami? Giovane ascoltatore, promettente ascoltatore. Faccelo sapere. Nel frattempo andiamo on the beach. Alok, Tasi e Sartini.

Sick Love, Alok, Tasi e la collaborazione di Samuele Sartini e il featuring di Amanda Wilson, che ha cantato la canzone che hai appena sentito. Era Sick Bromance, che poi ha preso anche Avicii come canzone di riferimento per la realizzazione appunto di quella canzone molto famosa. Sono tutte storie vere appena sentite in onda su M2O. Torniamo tra poco.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Ehi umano, si parte, si parte!
5: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
4: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it!
6: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax!
7: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
6: OVS, love people, not labels.
8: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
9: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

poco prima dell'appuntamento M2 Old, che sta per tornare con un rapper americano, Nas. Operazione Nas. Siamo in una periferia, in una pizzeria. C'è quel programma televisivo, in realtà lui si chiama Nasir. Siamo nella zona di Queensbridge, a Manhattan, a New York, e da là appunto in tutto il mondo con le sue produzioni. Qui c'è anche il featuring di Lauryn Hill per l'appuntamento M2 Old. Sentiamo.

Su M2O per il grande remix di quella canzone in onda con noi.

0: 212 con Wanda. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
1: Allora, com'è andata la serata?
2: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
1: Beh, quindi non mi sono persa un granché.
2: Nah, non ti sei persa niente.
3: Mini Prosecco Maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco Maxi Party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
5: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
12: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
11: Un aiuto per tornare a sorridere.
12: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo,
11: rapida la guarigione.
12: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: Pala, Jenny and Boys Noise, Dracula in onda su M2O, paura.
1: Ma non è Halloween, cosa c'entra? E vabbè, si chiama così.
0: Quindi paura, sento del vociare, quindi probabilmente ci sarà qualche ordinazione per il bar, visto che i nostri amici del bar fortunatamente hanno già aperto. Nel frattempo...
2: Ciao, sono Giulio, sì. Da Calatore, sì. Sono il ragazzo di prima.
0: Oh, il giovane promettente ascoltatore che abbiamo sentito in un messaggio prima, avevo la curiosità del tuo nome.
3: Ciao Andrea, ciao. Buonasera.
0: Salve, buonasera.
3: E sono ancora in macchina.
0: Sì, ancora?
3: Se il bar è aperto ci vorrebbe qualcosa di strong.
0: Ma
3: ciao,
0: di strong?
3: Paola,
0: aspetta.
3: Ciao.
0: No Paola, aspetta. Mannaggia, fammi chiedere. Scusa, qualcosa di forte. No, non una sediata sulle gengive, no, no, da bere. Mannaggia, vabbè, qualcosa di forte. Allora facciamo in questo modo. La domanda per te che mi stai aspettando, che mi stai ascoltando adesso, che mi stai anche aspettando, sì, perché no? Quasi arrivati alle 10, la domanda è questa. Per dare una svolta alla serata, se mai ce ne fosse bisogno, cosa chiediamo ai ragazzi del bar?
1: Scusa, mi fai una cosa... forte,
0: forte, e te la tira sulle gengive, no? Quindi cosa chiediamo ai ragazzi del bar qui dello studio centrale di via Massena 2 Milano, palazzo delle radio di M2O? Fammelo sapere, il nostro numero, te lo ricordo, 342 654 3210. Vediamo come cambia la serata.

0: Simons, siamo in onda su M2O, ripartiamo? Vai, vai, vai, vai, vai, vai.
1: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Vai, vai, ma dove? Qua in onda su M2O. Let's go! Verso un'altra ora di diretta insieme fino alle ore 23 possiamo ripartire con le tre canzoni del non-stop.
2: M2O.
3: Enjoy your summer.

canzone Take My Hand and Be My Friend. Diceva proprio così Jess Glynn. Siamo in onda M2O, terza canzone del Non Stop alle 10:09. Siamo in diretta e sarà così per tutta questa settimana, quindi ancora anche per domani fino alle ore 23. Partiamo alle ore 19. Mattei, per cambiare la serata, scrive questo ascoltatore Luciano, ci verrebbe una canzone techno. Techno? Chiedo un attimo. Scusa, hai una canzone techno? Ce l'abbiamo? Davvero? È questa qua, sentiamo. Beh, direi che sì, cioè potrebbe andare tranquillamente. Sono sicuro che adesso la tua serata cambierà. Fammi sapere. M2 Hot.

Ocean House, la canzone che ti dà l'autorizzazione per fischiare quando vuoi, dove vuoi. Jubel, duo musicale in onda su M2O, l'appuntamento M2Hot che non delude mai e che tornerà.

0: Fabri Fibra, maestro delle rime, insieme a Maurizio Carucci, Stelle è il titolo di questa canzone in onda su M2O alle 10:20. Questa sera ritorneremo fortunatamente al nostro club preferito. Sai qual è? È quello che ogni sera ha una special guest. È l'appuntamento che arriva all'una, si chiama Dance With Us, però ci sono le puntate da risentire. Questa sera un uomo mascherato. E chi è? Oh, ehi! Il suo nome è Clapton. Sentiamo.
1: Dance With Us.

0: You're listening to
1: Dance With Us
0: with Claptone.

0: quello mascherato.
1: Ah, è DJ? Ah, ok.
2: Scusate, ho chiesto ai ragazzi del bar perché c'era questo tipo con questa maschera d'oro. Clapton, nell'appuntamento Dance With Us, nella console di M2O questa sera. Questa era un'anteprima della sua esibizione qui da noi. Le puntate le trovi anche nel nostro sito m2o.it.
3: Dance With Us. Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
6: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

il carattere, quello originale, delle volte meglio così, per non stravolgere troppo quella versione lì, quella originale, che contiene poi dei ricordi se l'hai ballata. Ecco, a proposito di questo argomento, abbiamo rimandato a forza di pedate e frustate un nostro collaboratore al piano dove c'è questo piano segreto, dove ci sono le canzoni del passato. È tornato con questa canzone di Molella e Phil J. Aveva una caratteristica principale, i BPM più lenti rispetto alle altre canzoni, ma è bellissima. Sentiamola.

83, Let Me Go, Monella, Phil J e gli Even 17. Era una canzone degli anni 80, ispirata appunto a quella canzone lì, ed è diventata poi nel 1998 la canzone che abbiamo sentito e che ancora sentiamo, L'M2Old. Anche questa volta questo collaboratore che mandiamo al piano meno 1 o meno 2 o meno 10, adesso non mi ricordo, dove ci sono gli archivi segreti, è tornato con una bella canzone ed era L'M2Old.

0: Bad Girls, Bebe Rexha, David Guetta. Che duo meraviglioso. Sono così belli che oggi è la canzone dei regali.
1: M2O.
2: Play with us.
1: Play with us.
0: Vedi allora che il nostro amico Pleguidas è tornato, fortunatamente sì. Ti regaliamo il parasole di M2O, più lo zainetto, il portachiavi, il frisbee e gli stickers da mettere dove vuoi. Chi sei?
3: Pleguidas.
0: Sì?
3: Jennifer da Castel Bolognese.
0: Jenny from the block, ti posso dire.

0: solo hit nel weekend di M2O.
1: 14 agosto, Aura in the Square. Joseph Capriati e Patrick Topping in un DJ set iconico al Sistema delle Piazze di Gibellina. Aura in the Square, notte di Ferragosto Tech House. Biglietti disponibili su Ticket SMS.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
4: La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

togliendo il cappuccio per ascoltare meglio quella canzone lì che mi fa ovviamente immaginare un mondo. Alan Walker con Eva Max, era Fate il titolo esatto della canzone. Siamo riusciti, tra l'altro mancano 10 minuti per arrivare alle ore 23, quando poi daremo la linea a Vales direttamente da Corso Buenos Aires, New York, Stati Uniti d'America, per 1212 Selecta, poi ritornerà DJ Time in the Mix e poi a luna ci sarà Dance With Us. Siamo riusciti, dicevo, ad avere in esclusiva l'audio di un filmato esclusivo in cui Anima, il DJ Matteo Milleri, Anima, risponde al telefono, questa è la sua suoneria. Pronto? Sì, mi dica. Me lo sono immaginato così. Sta arrivando, Anima, 19 settembre, torna in Italia con l'unica tappa di quello che è l'Eden Global Tour. EM2O è la radio dell'evento, radio partner dell'evento. Tutto questo ci sarà a Fiera Milano Live, è un'esperienza che va oltre il suono perché è anche emozionante, immersiva, e c'è un mondo legato al futurismo, alla fantascienza, alla mitologia classica, dei visual pazzeschi, e questo è appunto il concerto che Anima sta portando in tutto il mondo, e per l'Italia ha scelto la zona di Rho e quindi Fiera Milano Live. Tutte le info e anche i biglietti li trovate sul nostro sito m2o.it.

0: ha dato anche notorietà a questo bravissimo cantante e anche DJ producer di Londra, ovvero Aldbrook, con lo studio dentro casa, nel giardino di casa. Invece che avere la casetta degli attrezzi, lui aveva lo studio. Siamo arrivati alla fine dell'appuntamento di questa sera, di questa maratona, 4 ore. Grazie a tutti per aver sentito M2O, continuate ad essere dei vostri e dei nostri. Noi torniamo domani, io vi aspetto alle ore 19.
1: M2O in tour insieme a Radio DJ. Beach Like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge. E la festa si apre con la musica di M2O. Quarta tappa, Barletta, con Get Far Fargetta. Da venerdì 24 a domenica 26 luglio 2026. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in

0: 1-2-1-2 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Vales.
1: M-U-E-O. What it do, baby boy?

0: sabato.
1: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Stai ascoltando 1212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valesco.

0: afte.
1: Ne soffro da quando ero piccola.
2: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
1: Un aiuto per tornare a sorridere.
2: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
1: Rapida la guarigione.
2: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Turn my music. Hold up, ladies and gentlemen.
5: 1, 2, 1, 2. Stai ascoltando 1212 Selecta.
6: Yeah, man.
5: Il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valess.
7: Hey, hey, put it all the way up.
8: M2O.

0: Pizza.
1: La musica di M2O arriva in Sicilia. Unlocked Music Festival. Domenica 26 luglio, Castellammare del Golfo, Trapani. M2O.

0: registrazione. Tutte le info su m2o.it. Unlocked Music Festival. M2O Cinema.
1: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: M2O Cinema.
2: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
3: M2O.
4: DJ Time.

0: devono get fare. Questo era l'ultimo del mio DJ Time in the Mix. Adesso per voi Molella, che è qua di fianco a me.
1: Sono qua, dai, via.
0: Vai, prendi e vai, parti, vai.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
5: M2A. DJ Time.

0: di oggi. Ero Molella, adesso mi travesto in...
1: Prezioso.
0: Esatto, tocca a te, vai.
2: Allora, vacanze?
3: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
2: Ma ne hai viste di tutti i colori?
3: No, solo quelli di Mini.
4: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
5: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita.

0: milioni. Non ci sono paragoni.
1: Movies Inspired, Medusa e My Movies presentano...
2: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute. No.
1: Pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece...
2: Ce ne siamo sbarazzati!
1: Terapia di famiglia, una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
3: DJ time.
4: DJ time. Fucking time. Fucking

0: Bacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: You're listening to Dance With Us.
5: Dance With Us. Be a part of the musical transformation.

0: 2,
1: oh. Dance with us.
2: Dance with us.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame?
5: Mac.
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy Mac.